il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre

anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

il potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni,

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: eccoci qua anche oggi, subito perché? Perché abbiamo il nostro Romolo. Ciao Romolo.
1: Ciao Nazareno.
0: Eccoci qua.
1: Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: È un po' di tempo che tu non stavi con noi, eh?
1: Eh beh, è vero, mi sono riposato dopo le fatiche.
0: Ma hai fatto tutta questa cosa senza lavorare più, ma che è qua?
1: No, oltre al riposo c'è stato il problema, che 15 giorni fa ero malato, ero totalmente afono, quindi avrei parlato a vuoto.
0: Ecco, quindi non si poteva fare quello. Giustissimo.
1: Allora, oggi volevo porgere la nostra attenzione su un tema, quello della cura del creato. Perché
0: la cura del creato, benissimo.
1: Dal 1 settembre fino al 4 ottobre, tutti gli anni, la Chiesa celebra questo tempo, lo dedica questo tempo, che si chiama appunto il tempo del creato, a una riflessione sulla questione se l'uomo di oggi o come l'uomo di oggi si comporta di fronte al creato, cioè di fronte alla natura, agli animali e tutto il resto che fanno parte appunto della creazione. E quindi l'uomo assieme alla natura, al mondo animale eccetera, è un tutt'uno, dovrebbe essere un tutt'uno, tant'è che il Signore ce lo ha affidato, cioè ci ha invitato a prendercene cura e non solo a sfruttarlo, ecco.
0: Certo, questo hai cominciato bene, ecco.
1: Però voglio parlare di questo argomento anche perché ci sono state alcune manifestazioni, in particolare qui in Italia, il 12 e 13 settembre scorso, quindi pochi giorni fa, cioè sabato e domenica scorsi, a Savona, nella diocesi di Savona Noli, si è celebrata a livello italiano la 21ª giornata mondiale per la custodia del creato, appunto, e contemporaneamente a Bogotà, che è la capitale della Colombia, è iniziato sempre il 1 ottobre, terminerà anche qui il 4 ottobre prossimo, cioè in coincidenza con la festa di San Francesco, e dopo vediamo perché, c'è un convegno di tutte le chiese del Centro America e del Sud America, e qui la questione, il tema principale è la custodia, la cura dell'acqua, questo bene primario preziosissimo che viene messo in discussione da tanti come diritto naturale per tutti gli uomini, e in alcune nazioni addirittura lo si sta sfruttando come fonte economica, cioè l'acqua non è più liberamente accessibile ma viene venduta come un po' la benzina. Voi pensate che modo di privare letteralmente altri uomini di un bene così prezioso. Ecco, intorno a questi avvenimenti poi ce ne sono altri che riguardano anche la nostra diocesi, perché anche in diocesi di Macerata si è fatto, si sta facendo qualcosa più di qualcosa per celebrare sempre questo momento della custodia del creato, in particolare alla Badia di Fiastra. Poi vorrei ricordare che indirettamente su questo argomento è intervenuto anche il nostro vescovo, perché recentemente è stato

0: stata presentata la sua lettera pastorale, quella per l'anno pastorale appunto 2026-2027, che è intitolata Custodire l'umano, abitare il quotidiano. E qui, anche qui abbastanza direttamente, in alcuni capitoli si parla appunto della custodia del creato.
1: Questo è molto interessante e speriamo che tutti cerchiamo di sentirla e vederla, ecco.
0: Ecco, certo. Senti, io partirei da quello che è stato fatto a Savona, perché a Savona, ed è per la celebrazione della 21ª giornata italiana, c'è stato, non è che si è celebrata, diciamo, con la presenza di esponenti solo cattolici provenienti dalle varie diocesi italiane, ma c'era la presenza anche dei rappresentanti di altre religioni, in particolare gli ortodossi, poi la chiesa metodista, i buddisti, gli islamici e una frangia di indiani e ovviamente anche i nostri cattolici. E questo perché? Perché si è voluto sottolineare una questione, che il problema della custodia del creato non può riguardare solo noi cattolici, solo noi cristiani, riguarda tutte le altre religioni, e quasi tutte le altre religioni hanno altrettanta cura del creato, perché sarebbe assurdo che l'uomo che vive in mezzo al creato ne usufruisce a piene mani, in alcuni casi dicevamo prima lo sfrutta, non abbia cura di ciò che gli permette di vivere anche con un certo agio, ecco. Lo
1: certo.
0: Stesso concetto della questione ecumenica della cura del creato lo ritroviamo poi anche a Bogotà, in questo incontro della Chiesa latinoamericana, perché in alcuni stati, in particolare in Perù e in Colombia, ci sono tuttora degli incontri programmati e che vengono annualmente, quindi non solo in coincidenza con questo periodo di cura del movimento del creato, perché anche lì c'è questa volontà di rafforzare gli interventi, possiamo dire, le pressioni sui governi che guidano l'America Latina, per far sì che vengano eliminate alcune distorsioni, ed è una cura che sta a cuore a tutte le religioni, ecco.
1: Quindi, questo è una cosa buona, no? In tutto sommato.
0: Certo, è una cosa buona sicuramente, perché quando diciamo c'è questa specie di afflato fra tutte le religioni, è evidente che il problema che si vuole segnalare, oltre che essere profondamente vero, ha molte più chance anche di essere così risolto. Ma non solo, ma è evidente che tutte le religioni riconoscono nel creatore un qualcosa di più, e quindi quando la Chiesa, i cristiani si fanno promotore di questi incontri, ovviamente danno anche una testimonianza diretta al Vangelo, perché invitano gli altri a riflettere su questo argomento, e poi da lì piano piano così si può allargare il discorso o presentare la nostra visuale, far conoscere il Vangelo appunto, e arrivare ai cuori di queste altre religioni per una loro conversione, perché in questo rientra anche il fatto che ogni battezzato è missionario, quindi in qualche modo bisogna sempre proporre la buona novella, diciamo così.
1: Questo è importante, questa cosa qui. Io vedevo che prima c'era, noi facciamo la nostra, quelli loro, invece adesso si siamo un po' a vedere un po' insieme, no? E questo è.
0: Sì, questo è, negli ultimi decenni c'è stato e c'è tuttora veramente un ravvicinamento sostanziale. Il cammino ecumenico è stato portato avanti, anche il cammino interreligioso, perché non è la stessa cosa. Il cammino ecumenico è quello che si compie all'interno di tutte le chiese che si definiscono cristiane, cioè che partono dall'accettazione del Vangelo. Quindi il discorso interreligioso è quello che si fa con le altre religioni, i buddisti, eccetera.
1: Certo.
0: Quindi, però questo discorso è stato portato avanti parallelamente, non solo dai cattolici, ma anche dai altri cristiani, in tante forme e tanti modi diversi. Ecco, nell'ultimo anno e mezzo, due, questo cammino sta subendo dei colpi gravi, perché in tutte le zone di guerra, soprattutto in Medio Oriente, questo cammino che era andato avanti e aveva fatto progressi rispetto ai secoli passati, torna ad essere fortemente violentato, diciamo così, fra virgolette, perché se ci sono anche fra i cristiani interessi diversi sul lato opposto della guerra, pensiamo alla guerra tra Russia e Ucraina, entrambe nazioni cristiane, no? Eppure si fanno la guerra, fanno saltare quella che è la testimonianza del Vangelo dell'amore per il prossimo. Non riusciamo neanche a essere uniti fra noi, a pensare che il Signore aveva lasciato anche, aveva fatto la preghiera al Padre dicendo affinché siano tutti uniti, no?
1: Ecco, sì.
0: Quindi quando noi ci facciamo la guerra da soli è evidente che salta il principio fondamentale del Vangelo dell'amore per il prossimo. Se non riusciamo ad andare d'accordo fra noi, figuriamoci con gli altri, con i nemici. E poi in Medio Oriente c'è la questione che c'è il rischio oggettivo di un ritorno a una guerra delle religioni, ovviamente con gli islamici da una parte e noi da quell'altra. Eppure fino a due anni fa alcuni di questi incontri si erano svolti in Arabia Saudita, pensate, con un'apertura eccezionale, addirittura con i rappresentanti dell'Islam che erano venuti a Roma e per partecipare a un incontro con Papa Francesco, e proprio per sancire e sottolineare questa volontà di conoscersi meglio e di cooperare quantomeno. Ecco. E questo è un problema anche per la cura del creato, perché le guerre, oltre che così mettere un popolo contro un altro, sono anche molto estremamente distruttive. Pensate ai danni che sono stati fatti nella striscia di Gaza, pensate a quello che sta succedendo in Ucraina e Russia con la guerra, pensate a quello che sta avvenendo in Iran, perché per esempio la guerra nello stretto di Hormuz, ogni volta che viene abbattuta una petroliera fatta saldare in aria, quello è tutto greggio che si disperde in mare, e il greggio nell'acqua non è che siano rose e fiori per la fauna ittica, e quindi sono problemi anche concreti anche sotto quel profilo lì, la guerra.
1: Quindi tu dici che questo fatto di farlo anche con gli altri è diventato un po', non è tanto così semplice.
0: Non è, scusa la domanda, non ho
1: sentito. Non è molto semplice, ecco.
0: Non è semplice per niente, perché per poter portare avanti un discorso diciamo di risanamento del creato, di una maggiore cura verso il creato, bisogna prendere coscienza di quello che uno ha fatto di male verso il creato, perché è evidente che c'è uno sfruttamento continuo. Pensate alla distruzione progressiva della foresta amazzonica, pensate alla deviazione dei corsi d'acqua per uso commerciale, pensate all'acqua che è necessaria per smaltire le scorie anche delle apparecchiature di intelligenza artificiale. Cioè c'è un inquinamento progressivo, le emissioni di anidride carbonica, adesso senza che io sto a elencare qui tutte le perversità e tutta l'incuria che per opera dell'uomo ha vessato la natura, però come si fa a intervenire, come si fa diciamo a correggere il tiro se dentro di noi non abbiamo la coscienza di quello che si sta facendo, e soprattutto c'è un'altra problematica: non abbiamo la coscienza del male che stiamo facendo anche ai nostri figli, ai nostri nipoti e pronipoti, perché noi abbiamo ricevuto un creato perfetto, perché è creato da Dio, quindi perfetto, tant'è che così all'inizio della Bibbia, non nel primo capitolo, si parla della soddisfazione di Dio che il settimo giorno si riposa, perché nei primi sei giorni aveva creato aveva creato dal nulla e era soddisfatto della sua opera, si dice testualmente, era soddisfatto della sua opera, quindi un'opera divina assassinata, diciamo così, dall'uomo, anche se non è uccisa completamente, però ci siamo dati da fare in tanti secoli per portare il più avanti possibile questa distruzione progressiva. Se pensate anche ai fenomeni estremi registrati negli ultimi anni, anche qui in Italia, abbiamo visto anche nelle settimane scorse quante problematiche ci sono state, una settimana, 10 giorni fa in Nepal, con il ghiacciaio che addirittura è sceso a valle, è crollato. Cioè, due esempi ne potrei portare tantissimi, ma non è che io vorrei porre l'attenzione oggi sulla questione, appunto, molto più spirituale, di come affrontare questa situazione, di come poter tornare indietro per certi versi.
1: Tu dici tornare indietro, che vuol dire?
0: Tornare indietro significa tornare indietro per ciò che riguarda il rapporto dell'uomo con il creato, con la natura, no? Quindi se ci sono le compagnie che vanno a sfruttare, a cercare petrolio o altri minerali preziosi tipo oro, così, nella foresta amazzonica, buttando giù migliaia di ettari di piante che poi sono il polmone verde, se ci sono persone che per estrarre l'oro dei fiumi deviano i corsi dei fiumi, se ci sono persone che provocano la morte delle tribù che ancora vivono in questa foresta amazzonica perché avvelenano la loro acqua con i minerali estratti, e quelli non hanno gli antibiotici come noi, no, e muoiono per infezioni. Cioè, bisogna tornare indietro su questo, no? Fare il mea culpa. Da almeno 40 anni si parla delle emissioni di anidride carbonica, bisogna avere il coraggio di tornare indietro, ma non è che lo dico io come Romolo, lo dicono tutti, la dice anche la stessa Chiesa. Se ricordate, Papa Francesco, poco prima di morire, aveva scritto una lettera a Laudato Si, che riprende ovviamente il concetto della natura vista come sorella, come tale la vedeva San Francesco. Ecco perché tutte queste celebrazioni di questi giorni terminano il 4 ottobre, perché il 4 ottobre, come sappiamo, c'è la festa, la ricorrenza liturgica di San Francesco, il famoso Cantico dei Cantici, altra che per inciso è stato, diciamo, la prima, come possiamo dire, il primo scritto poetico in lingua volgare, che però è così, è un condensato di quella che è la posizione cattolica cristiana nei confronti del creato stesso, fino a sorella morte, ecco. Però c'è anche sorella acqua, frate fuoco, eccetera eccetera. Perché? Perché Francesco già allora aveva identificato nel creato, nella natura, il compagno di viaggio che c'era stato assegnato dal Signore, che, come diciamo all'inizio, era un modo, dovevamo l'unico obbligo che aveva l'uomo era di prendersene cura, di sfruttarlo. Il Signore ci ha messo a disposizione gli animali, i pesci, eccetera, per vivere noi, ma in modo razionale e confacente, diciamo, a quella che è quello che può essere un atto d'amore, di accettazione della vita, così come ci è stata data il Signore, ma rispettando anche la natura. A un certo punto della parola si dice che la natura geme e soffre nell'attesa del ritorno del regno di Dio, del ritorno del Signore che stabilirà il regno definitivo. Geme e soffre, cioè, contrariamente a quello che ha fatto l'uomo, che sta facendo l'uomo, ha accettato, accetta e compie in pieno il suo dovere. La natura compie il suo dovere, quello appunto di nutrire l'uomo, di rendergli la vita più piacevole, no? Di offrire panorami e cieli stellati, è tutto un insieme, di potergli permettere di vivere con l'ossigeno delle proprie piante, gli permette di vivere con i mari e con i fiumi, è tutta una serie. La natura sta compiendo il proprio dovere, quello assegnatogli al Signore, contrariamente all'uomo che sempre più di frequente questo dovere e lo mette sotto i piedi.
1: Hai detto molte cose e sono interessanti, perché qui poi possiamo vedere se c'è qualcosa, per non dire ah ma quello di quell'altro eccetera eccetera, e cercare, perché nel nostro tempo oggi, secondo me, nel mondo proprio non si ha tanto l'amore di cercare di qualcuno con tutti, insomma, ecco, è difficile, secondo me, vero?
0: Certo, è stato tutto lì il problema, proprio perché non c'è più questa disponibilità di avere una visione del futuro pensandolo insieme agli altri. Noi ormai abbiamo una visione del futuro, ognuno ha la propria visione del futuro, perché, come abbiamo detto anche in altre occasioni in passato, siamo diventati egocentrici, ognuno di noi è il Dio di se stesso e vorrebbe essere anche il Dio degli altri. Ma quando uno cerca solo il proprio vantaggio e dimentica che anche gli altri hanno le stesse necessità o le stesse mire o altri obiettivi da raggiungere, no? Va a calpestare, oltrepassa i confini della libertà degli altri, perché tutto questo si dice che avviene perché ognuno vuole essere libero di fare quello che vuole, ma la propria libertà ha dei confini. E quali sono i confini della libertà del singolo? È quando, compiendo le azioni che si fanno per esprimere la propria libertà, si va ad invadere il territorio dell'altro, quindi si abbatte i paletti di confine che ci divide l'uno dall'altro. Quando tu abbatti, è come se uno ti entrasse dentro, abbatte il recinto del tuo giardino, entra nel tuo giardino per fare la sua volontà, calpestando i fiori o l'orto che hai creato, e quindi per soddisfare il proprio volere praticamente mette in crisi l'altro, usurpa, diciamo, del territorio dell'altro, ma non solo dal punto di vista materiale, ma anche dal punto di vista umano, anche dal punto di vista spirituale, perché se arriva una nazione forte che ti dice anche da oggi in poi cambia, come è stato fatto per esempio negli anni passati, che abbiamo cercato di imporre agli islamici in Afghanistan, in Iraq, cioè il nostro pensiero, quelli poi sono rimasti lì, per certi versi abbiamo fatto peggio, perché appena ce ne siamo andati via sono tornati alla legge islamica, quella più ferrea e che sta provocando non pochi danni anche alle stesse donne loro. Quindi bisogna essere molto attenti, e fra l'altro è contraria al principio che ricordavamo prima dell'amore per il prossimo, soprattutto per noi. Però io vorrei tornare un attimo sulla questione principale di oggi, quella della custodia del creato, no?
1: Sì, vediamo cosa ci dici.
0: Sotto quel profilo lì, per esempio, c'è un altro grande merito del creato, e questo è stato sottolineato e viene sottolineato tuttora lì alla Badia di Fiastra, qui da noi. Lì alla Badia di Fiastra c'è il movimento Laudato Si, che riprende appunto il titolo dell'enciclica di Papa Francesco per la sua attività. Questo movimento, che fa capo anche lì al direttore della Badia di Fiastra, cioè a Don Alberto Forconi, che tutti noi conosciamo e amiamo, dal 1 di settembre fino al 4 ottobre, una volta a settimana, ha organizzato e organizzerà anche nelle prossime una sorta di pellegrinaggio ecologico che parte e ritorna alla Badia di Fiastra, però tocca altre parrocchie, uno di questi arriverà anche fino a Tolentino. E in queste passeggiate, che vengono effettuate per lo più al mattino, si parte presto, verso le 7:30-8, si fa alcune soste e si guarda la natura. C'è ogni volta un tragitto diverso. Noi sappiamo che la Badia di Piastra è un'oasi, però questo è l'esempio di quello che avviene in diocesi nostra. Però diciamo anche in altri diocesi si fa qualcosa di simile. E in diocesi nostra, di queste passeggiate che si fa, si guarda bene la natura e da lì parte la contemplazione del creato, cioè di quello che il Signore è stato in grado di fare, le nostre montagne, le nostre colline, e da lì, partendo dalla contemplazione del creato, dalla perfezione del creato, e poi Don Alberto e gli altri che guidano questi cammini possono così trarre e invitare i presenti a fare così delle riflessioni. E in queste passeggiate non tutti sono ovviamente cattolici praticanti, ci sono anche coloro che si avvicinano magari tramite queste passeggiate incuriositi o perché amanti la natura, per vedere quello che si può fare. E da lì però parte anche un discorso che ci porta e ci riporta a Dio, al creatore, perché se è bello il creato, è stato sicuramente molto bravo anche il creatore, ecco.
1: E questo l'hai ben detto, e questo è importante, e comunque
0: anche perché, scusa se mi interrompo, quindi anche la natura, svolgendo quel compito che ti dicevo prima, che è fedele al mandato che gli ha dato il Signore, svolge anche questa azione missionaria. Noi pensiamo che l'azione missionaria di aprire i cuori di chi è lontano dalla Chiesa e dal Vangelo sia solo proprio dell'uomo, invece no, vedi, anche il creato svolge la sua azione missionaria in questo senso, perché ci ricorda la perfezione di Dio, la perfezione di Dio, la perfezione del creato. E quindi c'è la possibilità di arrivare a quei cuori inariditi, perché se era un battezzato che poi si è allontanato da subito dalla Chiesa, è un cuore inaridito, un'anima inaridita. Però c'è anche la possibilità di convertire proprio lontani chi non conosce il Vangelo, proprio partendo dalla bellezza del creato. Del resto questo concetto della bellezza è sempre vivo. Pensiamo a quanti discorsi, quanti libri, fiumi di parole sono state scritte per parlare della bellezza in sé. Adesso qui lasciamo, accantoniamo questo concetto perché ci porterebbe fuori, mentre così sarebbe, dopo questa premessa che ho fatto, mi sembrerebbe abbastanza interessante vedere e analizzare quello che si fa all'interno della Chiesa per orientare gli stessi cristiani a cogliere questa bellezza del creato.
1: Ecco, quindi tu hai fatto questa cosa e ci hai fatto vedere come sta andando. Sostanzialmente adesso come si fa? Si va ancora con questo oppure bisogna un po' stare un po' tranquilli?
0: Beh, per quello che riguarda la Chiesa, sicuramente negli ultimi anni c'è stata una presa, negli ultimi decenni direi, almeno negli ultimi 30 anni, forse anche più, c'è stata una presa di coscienza notevole sulle problematiche del creato, però si fa, diciamo, una catechesi a macchia di leopardo. Magari in alcune comunità parrocchiali si fa tanto, in alcune di oggi si fa tanto, in altre poco o niente, e quindi non c'è omogeneità. Probabilmente Papa Francesco, quando ha scritto l'enciclica Laudato Si, aveva ben presente questa situazione, aveva ben presenti le ferite inferte dall'uomo alla natura, lui che veniva dall'America Latina, dove lì, ecco perché quest'anno toccano il problema dell'acqua, perché lì in America Latina l'acqua è un bene, è condiviso anche, cioè che si cerca di sfruttare al massimo, e che così è al centro anche di vere e proprie guerre. E quindi c'è anche una conflittualità che sorge per lo sfruttamento dell'acqua, ma questa non è altro che una manifestazione di quella lontananza che c'è tra il sentire così dal punto di vista spirituale e quello che si fa poi a livello pratico. Infatti in questi incontri di Bogotà è stato sottolineato un concetto che a me sembra molto importante. Lì si è detto, è vero che c'è una questione estremamente eminentemente politica, è vero che bisogna risolvere tutte le distorsioni che ci sono state, è vero che bisogna tornare indietro e riprendere la situazione in mano, però non vorremmo che questo movimento, Laudato Si, questa volontà di tutte le chiese del Sud America di affiancare le lotte per un uso consapevole dell'acqua venga equiparato a una specie di sorta di movimento della liberazione che c'era circa 30 anni fa. Non è un movimento politico, ma è solo una manifestazione di volontà spirituale. Cioè, si dice, bisogna che noi siamo consapevoli che non possiamo presentarci al pubblico, diciamo, come una sorta di movimento politico trasversale tra tutte le nazioni del centro e Sud America, ma siamo qui per testimoniare che nelle nostre rispettive chiese c'è la volontà di tornare a fare una catechesi, no? Ai singoli membri delle singole parrocchie, delle singole comunità, per far capire loro e meglio che cos'è il creato. Ecco. Perché? Perché dicono, se c'è questa consapevolezza fra tutti i battezzati, fra tutti i cristiani presenti in queste nazioni, c'è anche una possibilità maggiore di fare esercitare pressioni sui governi, sui politici, perché facciano molti molti passi indietro e si torni a un uso del creato, della natura, più, molto più consapevole.
1: Ecco, tu infatti hai sempre detto in questa cosa che ci stai dicendo e ci fai capire che bisognerà vedere come andare avanti, perché non sempre le questioni poi dopo si possono fare, no?
0: Certo. Come si possa andare avanti, è così, riprendendo quello che dicevo poco fa, è ovvio, è evidente che bisogna che ci sia una catechesi più omogenea, più profonda in ogni parrocchia. C'è questo problema di questa catechesi fatta un po' a macchia di leopardo, e c'è probabilmente un buon aiuto, potrebbe venire dall'applicazione delle norme sinodali che sono ormai in fase di definizione, di ultimazione definitiva, e quindi c'è una speranza per il futuro che ci sia un lavoro diciamo a livello di base delle singole comunità parrocchiali più intenso e più efficace. Questo è uno dei tanti problemi che verrà fuori dall'applicazione della sinodalità. Lo ricorda un po' anche il nostro vescovo nella sua lettera pastorale per quest'anno, che è intitolata, l'ho detto all'inizio, Custodire l'umano, abitare il quotidiano. Il sottotitolo, che è indicativo, dice: per diventare sapienti costruttori del regno di Dio. E quindi diciamo anche il nostro vescovo prende lo spunto da questo suo discorso per parlare, diciamo, del riflesso anche della questione della custodia del creato. Tant'è che dice che nessun progetto tecnologico è davvero tale se fa perdere di vista la dignità della persona. È chiaro che la dignità della persona la si fa perdere ai fratelli, o quelli che dovrebbero essere considerati tali, se togli loro per esempio l'acqua, inquini la loro acqua, se non permetti loro di respirare bene con le emissioni di CO2, eccetera eccetera, i modi per così vessare il prossimo ce ne sono tanti anche sotto il profilo del creato. Quindi c'è questo invito del vescovo a tornare indietro. Anche il nostro vescovo nella sua lettera pastorale questo lo sottolinea. E poi il fatto che ci sia che si sia andati diciamo nel pellegrinaggio alla Porziuncola per aprire l'anno pastorale, la nostra diocesi si è andati in pellegrinaggio ad Assisi alla Porziuncola. Quindi c'è questo voler sottolineare come San Francesco, oltre che ricordarlo per gli 800 anni dalla morte, lo vogliamo ricordare per quello che ha scritto appunto per la natura.
1: E sì, a Radio Nuova Macerata qui stiamo parlando proprio di cose vero Romolo, piuttosto tosto, no? È piuttosto, perché non è facile.
0: Dunque, che siano toste non lo so, comunque penso che sia un tema quello della cura del creato, un tema ecologico che è, diciamo, vicino, molto vicino al sentire di quasi tutti. È difficile trovare qualche persona che non sappia o non si renda conto bene di cosa significhi fare violenza sul creato, sulla natura. Lo dicevamo prima, passeggiando nei campi, guardando i monti, specie in questo periodo di vacanze che ormai è concluso, sta avviando, però moltissimi milioni di italiani, ma in tutto il mondo, hanno visto le varie bellezze create ancora esistenti. Quotidianamente tocchiamo con mano la bellezza e il valore del creato, anche sotto il profilo alimentare, no? Porta questa diciamo ammirazione per certi versi verso il creato, ci porta alla contemplazione da qui a chi l'ha creato. Però c'è anche il rovescio della medaglia, come dicevamo, cioè di chi fa violenza sul creato. E non so quanti di coloro che fanno violenza sul creato, sicuramente quelli non cristiani se ne rendono meno conto, ma i cristiani dovrebbero rendersene conto molto bene che è un peccato, stanno compiendo un peccato. I cristiani che a livello politico, personale, individuale esercitano una violenza sul creato, compiono un peccato. E questo bisogna dirlo chiaramente. Perché compiono un peccato? Perché il creato perfetto è un'opera di Dio. Quindi, facendo violenza al creato, praticamente noi ci facciamo più grandi di Dio, che è l'essenza poi di tutti i peccati, quando non è l'azione in se stessa, abbiamo detto altre volte, il peccato, cioè non è rubare o desiderare la moglie di altri o uccidere, non è l'azione che ci fa che è peccato. Il peccato consiste nel fare qualcosa che al Signore non sta bene, non piace. Quindi quando tu fai quell'azione è come se tu dicessi al Signore: io sono uguale a te o addirittura superiore a te, perché faccio quello che tu mi hai dato di fare. E quindi il peccato è in questo. Allora, se uno fa violenza al creato, è come se noi appunto calpestassimo la volontà di Dio o disprezzassimo quello che lui ha fatto, recitiamo questo grande dono. E quindi diventa peccato anche questo. Il problema è che proprio per quella mancanza di catechesi adeguata che ricordavamo prima, molti non si rendono conto di fare questo tipo di peccato e probabilmente non lo confessano neanche. E qui c'è un altro grande problema, perché anche gli stessi sacerdoti, gli stessi confessori dovrebbero un po' sollecitare, così pungolare chi si inginocchia davanti a loro e fare una domanda specifica anche su questo, perché è un vero e proprio peccato, cioè è un rifiuto di uno dei doni più grandi che ci ha fatto Dio, perché noi siamo stati creati anche noi. E quindi quando noi uccidiamo un'altra persona, uccidiamo qualcuno a cui è stata data la vita del Signore. E qui è tutto un giro, è una catena, no? E tante volte però di questo noi non ce ne rendiamo neppure conto. Ecco perché è necessario un cambiamento di rotta anche all'interno delle singole parrocchie, delle singole comunità, ma soprattutto a livello dei catechesi, per rendere edotti, diciamo, tutti quanti su quello che stiamo compiendo. Tante volte facciamo appunto questo peccato senza rendercene neanche conto. No, usare più acqua di quella necessaria, non fare lo smaltimento dei rifiuti, la selezione dei rifiuti, e inquinare in qualche modo buttando magari benzina o acqua racia nelle foglie, cioè, sono tutte forme di inquinamento e quindi di violenza al creato della natura. Però c'è anche un altro riflesso, adesso visto che ci avviamo verso la fine, mi sembra così opportuno a guardare un altro aspetto, perché dopo ci sono anche coloro, come quelli che appunto appartengono al movimento Laudato Si, che fanno queste opere, questi incontri per sollecitare gli altri a riprendere in mano la cura del creato. Questi qui ci danno un esempio, perché ci dicono: non rassegniamoci, non è vero che non possiamo fare nulla, se ci mettiamo insieme, se ci adoperiamo ad essere più uniti, non solo fra cattolici, fra cristiani, ma anche con gli esponenti delle altre religioni, è possibile, diciamo, ritornare a quell'equilibrio del creato che ci è stato dato dal Signore. E c'è oggi invece questa tendenza a rassegnarsi, a dire noi non possiamo fare niente, singolarmente non possiamo fare niente. Certo, da singoli, a parte quelle azioni che dicevo prima, stare più attento sull'uso di tante forme creato, non è vero che non si può fare niente, né è bello rassegnarsi, cioè lasciare scorrere via la situazione senza dire A e B, senza muovere una paia. Sono gli ignavi, quelli che anche Dante Alighieri li confina nell'inferno, proprio perché gli ignavi sono più pericolosi per certi versi dai nemici. Tant'è che c'è chi diceva: preferisco, no, combattere a viso aperto col nemico, con il demonio, anziché con quelli che restano passivi, che non sono né caldi né freddi, gli ignavi, perché sono proprio gli indifferenti, quelli che lasciano così, tralasciano scorrere la vita e queste situazioni sulla loro pelle come se per loro non esistessero, sperando sempre che siano altri a portare sulle loro spalle il peso di un cambiamento che è necessario.
1: Evidentemente siamo, diciamo, lontani, ma se vogliamo qualche cosa vicini, no?
0: Certo, noi possiamo, se uno non comincia mai, era un po' quello che diceva Papa Francesco, ma anche quest'altro, cioè sappiamo quello che c'è da fare, però ecco appunto restiamo ignavi, non spostiamo una palla, è una paia, è evidente che il cambiamento non c'è, se nessuno sposta neppure una paiuzza il cambiamento non c'è, ma se tutti insieme spostano una paiuzza e la portano tutti sullo stesso punto, viene fuori un paiaio a un certo punto, come era una volta, no? E quindi se questo movimento di persone extra movimenti che sono anche trasversali, non solo fra i cristiani ma anche fra le altre religioni in tutto il mondo, io è evidente che qualche cambiamento sostanziale c'è, si può fare, no? E quindi no all'ignavia, ma sì a un'operatività, magari partendo dal singolo, la volontà del singolo di migliorare sotto questo profilo, canalizzata poi da un'adeguata catechesi, canalizzata in forme e attività come quelle che abbiamo ricordato a Novi e a Savona Novi la settimana scorsa, come quella in corso in Sud America a Bogotà, come quella che è stata fatta anche qui alla Baia di Chiazza e che si continuerà a fare. Qualcosa che ci muove c'è, e questo è importante perché ci dà speranza per il futuro, perché se noi diciamo appunto che la situazione è difficile, che niente cambia eccetera eccetera, perdiamo la speranza per un cambiamento. Invece la speranza, no, è quella che ci porta a poter ipotizzare un futuro nettamente migliore, un futuro dove c'è un riequilibrio di ciò che è stato fatto di male nel passato e che si sta facendo tuttora. E quindi la speranza è un po' anche come posso dire, è la sostenitrice della nostra fede. È così a livello spirituale, perché la fede sorregge che cosa? La speranza di un futuro, di una vita futura completamente diversa, è cosiddetto, diciamo, chiamiamolo paradiso, arrivare al nuovo regno di Dio. E quindi anche il cammino che facciamo per essere più ecologici, per così onorare quello che è il creato sotto il profilo naturale, ci mette in parallelo con quella che è la nostra vita spirituale, la fede che ci fa sperare, no? Oppure il contrario, la speranza che alimenta la fede, perché è reciproca la cosa, la fede e la speranza vanno sempre insieme, è la speranza, no, di un futuro migliore che rafforza la nostra fede. Oppure chi ha già la fede ha la speranza concreta di un ritorno di Cristo, del ritorno dell'avvento del regno definitivo. Sono concetti un po' intricati, però se seguiamo un po' quelle che sono anche le catechesi domenicali, le omelie, questi concetti ritornano molto spesso. E quindi questo deve avvenire, secondo me, anche per ciò che riguarda la possibilità di invertire la rotta per quello che riguarda la cura del creato, partendo anche dal ringraziamento al nostro Signore che ce l'ha dato, ci ha messo in mano e ci ha invitato a curarlo, non a sfruttarlo il creato. E qui ritorniamo alla premessa iniziale.
1: Ecco, allora a questo punto noi possiamo dire come andranno le cose? Andando ancora da soli oppure con gli altri? Come funziona la faccenda dopo tutto quello che tu hai detto?
0: La faccenda, come dici tu, come funziona la faccenda? Abbiamo ricordato, c'è sicuramente da una parte un miglioramento netto per quello che riguarda, diciamo, il coinvolgimento dell'opinione pubblica, non solo a livello italiano ma a livello mondiale, anche nei paesi meno sviluppati. Il fatto di questo incontro a Bogotà, che è ancora in corso in Colombia, è evidente che anche lì il problema viene molto sentito, soprattutto sotto il profilo dell'acqua, dell'uso dell'acqua, o così della rovina progressiva della foresta amazzonica, ma quelle sono solo due manifestazioni. Però quello che è importante è che ci si ritrovi tra i rappresentanti di tutte le chiese del Centro e Sud America intorno a questo tavolo su questo tema della cura del creato. Altrettanto importante è il fatto della presenza di altre religioni, perché lì siedono, anche lì in Sud America, che al 95% diciamo è cristiana, cattolica, però c'è la presenza di altre religioni, anche ortodossi, anche islamici, lo sappiamo. Però se questi hanno sentito il dovere di venire al nostro tavolo, evidentemente c'è la volontà di essere in comunione tutti quanti, e questa è già una premessa notevole. A livello mondiale la Chiesa si sta dando da fare. Certo, resta da fare, secondo me, quello che dicevo prima, una catechesi più capillare, più approfondita, più, come posso dire, efficace a livello di comunità parrocchiali, e partendo però da una rotta tracciata dai singoli vescovi delle singole diocesi. Qui da noi, proprio in quest'anno pastorale, c'è questa lettera del nostro vescovo, c'è l'attività che si sta facendo all'abbadia, qualcosa si sta muovendo, si sta facendo. È ovvio che in questo discorso della cura del creato, la custodia del creato, non può muoversi da sola la Chiesa, dovrebbe intervenire e essere affiancata anche da altre istituzioni, tipo la scuola soprattutto, perché se noi educhiamo i nostri figli, i nostri nipoti a essere responsabili, no, a far vedere la parte bella del creato, è ovvio che ci sia più possibilità per il futuro di un cambiamento concreto.
1: Perfetto, guarda, oggi sei stato veramente bravo a dirci queste cose, che naturalmente sono poi Ecco, ci vuole molto. E allora noi adesso dobbiamo salutarci e speriamo che la prossima volta ci sono altre cose, no?
0: Ma questo è ovvio, questo sicuramente. Ringrazio anch'io i nostri ascoltatori che magari avranno la pazienza di avermi ascoltato per un'ora. È una maxi omelia tante volte troppo pesante.
1: No, ma sei stato bravo, sei stato bravo.
0: In evidenza quelle che sono le problematiche, non è uno scherzo,
1: Hai ragione, però tu sei stato bravo.
0: Uno dei doveri essenziali per ogni cristiano. Allora, grazie a voi di Radio Nuova Macerata e grazie agli ascoltatori per la loro pazienza. Buona giornata e l'appuntamento fra 15 giorni.
1: Ciao, allora, alla prossima. Ciao. Salutiamo tutti.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali.

potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: dentro voce gridata, digitate su web, buttata dentro un respiro, respira tutto il tempo.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato da qualche giorno la lettura di un nuovo romanzo, Sandor Marai, la recita di Bolzano. È un romanzo storico, la ricostruzione romanzata delle vicende di un personaggio che conosciamo molto bene, seppur di fama, Giacomo Casanova. Questo gentiluomo di Venezia si presenta così alla locanda del Cervo, con gli abiti a brandelli macchiati di sangue. Non ha con sé altro bagaglio che il suo pugnale e la sua tracotanza. Viene subito riconosciuto e si sparge la voce che Giacomo Casanova sia fuggito di galera e si sia rifugiato in questa locanda. Così una servetta impertinente fa entrare di soppiatto delle donne che si mettono a spiarlo fuori della sua camera mentre dorme. Quando si alza le trova lì fuori e sdegnosamente le manda via, ma fa rimanere Teresa, la servetta. Giacomo prova un approccio con lei, sicuro del fascino e di come questo riesca subito a far tremare una donna. Eppure Teresa rimane impassibile all'avance di Giacomo, che le chiede con una certa prepotenza di baciarlo. E quest'uomo si ritrova spiazzato dall'indifferenza di questa servetta sedicenne. Elucubra le sue riflessioni e alla fine dedica a Teresa un effluvio di parole atte a colpirla nella sua sensibilità, e ottiene forse qualcosa usando queste parole suadenti. Ricominciamo da qui la nostra lettura.

Allora baciò la servetta a Bolzano, in una camera della locanda del Cervo, 3 giorni dopo la sua fuga dai piombi, dove era rimasto per 16 mesi. Ed ecco come avvenne. Baciò le labbra screpolate della fanciulla, che al contatto con la sua bocca si dischiusero, molli e inerti, senza contraccambiare il bacio. Rimasero così a lungo. Egli osservava gli occhi della ragazza, lo sguardo allarmato e limpido di quella creatura estranea, e dopo un po', come quando si rimane accecati da una luce troppo forte e si comincia a sbattere le palpebre, chiusero entrambi gli occhi per un istante. Era una situazione che conoscevano bene, come se quella fosse l'unica situazione naturale e ragionevole in cui trovarsi, come se fosse impossibile comprendere perché in precedenza si fossero dedicate ad altre cose e avessero vissuto diversamente, come se si stessero preparando a quel momento da tempo immemorabile, con tutte le loro energie, struggendosi

iniziato in tempi lontani fra un uomo e una donna che si perpetua ogni volta che un uomo stringe fra le braccia una donna. Così lei cercava la sua posizione. In realtà non si muoveva affatto. Lasciava semplicemente che i due corpi trovassero il loro equilibrio nello spazio seguendo le leggi della gravitazione universale. Appoggiò il capo sulle braccia di lui. Il giovane corpo si inarcò leggermente. Quelle braccia ferme e vigorose la sostenevano senza sforzo, facendosi carico del suo peso, tanto che sembrarono sollevarla un poco, come se la sottraessero per qualche breve istante alla forza di gravità. Rimase lì, abbandonata fra le braccia del forestiero, in punta di piedi, con il capo rovesciato all'indietro, un po' piegata di lato. Osservandoli dal buco della serratura, si sarebbe anche potuto credere che la fanciulla fosse svenuta o che l'avessero appena strappata a un invisibile corso d'acqua che adesso giacesse priva di sensi tra le braccia del suo salvatore e che di lì a poco l'avrebbero distesa su un letto o sul pavimento. Le avrebbero sollevato le braccia e avrebbero cominciato a massaggiarle il cuore per riportarla in vita. Perché nella sua posizione c'era qualcosa dell'atteggiamento di chi si sta smarrendo o ha perso conoscenza e al tempo stesso di chi è stato appena tratto in salvo. Del resto, era proprio così che si sentiva in quegli istanti, come se dopo essersi gettata in un fiume con l'intenzione di togliersi la vita, all'ultimo momento fosse stata salvata da qualcuno che adesso la portava a riva. Per prima cosa cercò di abituarsi alla nuova situazione. Trovarsi fra le braccia di quell'uomo era una situazione che le risultava nuova, seppur dolorosamente, beatamente, spaventosamente nota. Con ogni evidenza, trovarsi fra le braccia di qualcuno è la cosa migliore che si possa immaginare. Teresa a quel punto ricordò vagamente che anche sua madre, la quale era lentiginosa come un uovo di tacchino, bassa e tonda come una botte toscana, un tempo l'aveva tenuta fra le braccia allo stesso modo. Sì, la nuova situazione le risultava familiare come la vita per un bambino appena nato. Non occorreva giocare d'astuzia o dare prova di sé. Bastava cedere alle circostanze e lasciare che si impadronissero di lei, acconsentire, permettere che si stabilisse un equilibrio tra i corpi collegati dalla pressione delle braccia e da una forza di attrazione persino più potente, più tenace di quella pressione. Tutto era perfettamente giusto e naturale, così com'era. Il fatto cioè che un uomo che Teresa il giorno prima non conosceva ancora, un uomo che parlava molto, gesticolava con il pugnale in mano ed era uscito con i capelli spettinati e pieni di piume dall'alcova dove aveva dormito a gambe divaricate, con il viso stravolto e l'aria rabbiosa. Sì, il fatto che adesso questo sconosciuto stringesse Teresa fra le braccia e bastava che lei spostasse un po' il capo per sistemarsi più comodamente, bastava che lasciasse, come per caso, con docilità, le labbra mollemente aperte, che dischiudesse gli occhi e non facesse nient'altro perché tutto fosse perfettamente a posto. Questo lo aveva capito. E adesso che tutto le era chiaro, cominciò a sorridere a occhi chiusi, ansimando leggermente. Stavano in piedi accanto alla finestra, nella luce fredda e cruda. L'uomo voltava le spalle alla finestra e guardava il viso illuminato in pieno della fanciulla. Guardava la donna che aveva preso tra le braccia con un movimento particolare, incoraggiante e minaccioso, feroce e protettivo, proprio come in un abbraccio eseguito a regola d'arte. La situazione era familiare anche per il forestiero, il quale si sentì tranquillizzato. Ormai non temeva più di aver perso la voce mentre marciava in mezzo alla muffa durante i mesi trascorsi in isolamento. Adesso sapeva che ogni sua parola e ogni suo gesto sarebbero stati accolti da un applauso. Guardò la fanciulla con calma. Non aveva fretta. Poteva concedersi tempo. Il viso di lei, quel viso a forma di cuore che la luce del giorno ingrandiva,

i tratti e le sfumature, era un viso femminile, niente di più. Eppure poco prima, quando le aveva detto che oramai l'avrebbe riconosciuta anche fra mille altre donne, persino mascherata, non aveva mentito. Era un viso femminile uguale a centinaia di altri visi sui quali si era chinato in situazioni simili, con la stessa curiosità vigile e affettuosa, come se dovesse decifrare chissà quale misteriosa iscrizione, quale parola tracciata con segni cabalistici e magici, una parola in grado di dare senso alla vita. Guardare quel viso con pazienza e serietà, perché i segni sul viso della donna, il naso costellato di lentiggini che si curvava lievemente all'insù, la bocca simile alla polpa di un frutto ferito e squarciato, la peluria dorata sopra il labbro superiore intorno al mento, un mento rotondo, infantile e mansueto, la linea dolce degli occhi, modellata dalla mano di un maestro, l'onda folta e chiara delle sopracciglia e poi, ai due lati del naso e della bocca, due solchi profondi tracciati dalla vita, dalla diffidenza e dalla paura, che adesso sembravano attenuarsi lievemente alla luce del giorno, al contatto delle sue braccia. Era questo il disegno, la scrittura segreta di cui occorreva decifrare il significato. I due volti, quello maschile, serio e attento, e quello femminile che aspettava calmo, a occhi chiusi, con l'ombra di un sorriso, fluttuavano l'uno accanto all'altro come due astri celesti attratti da una forza incoercibile. A che serve avere fretta? Pensava l'uomo. E anche la fanciulla provava qualcosa di simile. Cos'era quello? Amore? Decisamente no. Ora, chinandosi sul volto della fanciulla, mentre sentiva il fiato caldo della sua giovane bocca e un desiderio lento e irresistibile lo costringeva ad avvicinarsi a quelle labbra estranee, con la lentezza e la trepidazione con cui un viandante tormentato e illanguidito dalla siete si china, in un gesto di adorazione o di preghiera, sul getto d'acqua di una sorgente, egli si chiese: sarebbe dunque lei? E tuttavia sapeva già che non era lei, o meglio, che non era neanche lei, o meglio, che era anche lei, perché avrebbe riconosciuto il suo volto fra quelli di mille altre donne. La sua memoria, quando si trattava di rievocare i volti femminili, funzionava con un'energia impressionante e una sicurezza assoluta. Ma al tempo stesso sapeva che neanche quella relazione sarebbe stata definitiva, così come nulla, fino a quel momento, era mai stato per lui definitivo, nonostante la forza con cui ogni tanto, in certe donne, risuonava una voce muta e segreta, imperiosa, il messaggio con cui esse si presentavano a lui e che diceva semplicemente: eccomi, sono qui, ho qualcosa in comune con te. Il messaggio non conteneva mai di più. E a quel richiamo, a quella voce, egli si riscuoteva ogni volta come una belva nel cuore della foresta. Tendeva l'orecchio e si rizzava con gli occhi che mandavano scintille. E si avviava in direzione della voce, del richiamo, annusando, ascoltando e spiando con istinto infallibile. Era così che lo chiamavano donne giovani e belle, mature, sfiorite o cenciose e insignificanti. Così le principesse, le monache, le commedianti girovaghe, le lavandaie e le cameriere. Così le donne che si potevano pagare con una moneta d'oro e quelle raffinate che abitavano in un palazzo e alla fine si dovevano compensare con molte monete d'oro. Così la vedova del panettiere e l'astuta figlia del commerciante di cavalli ebreo. Così M.M., l'amante dell'ambasciatore di Francia, e C.C., la ragazzina perversa del convento. Così la piccina sporca e rognosa che Luigi di Borbone, re cristianissimo, aveva in seguito stretto fra le braccia e trascinato nel suo harem di Versailles. Sarebbe bello che fosse lei, disse tra sé. Sarebbe bello riposarsi.
Sarebbe bello sapere che non occorrerà più elaborare calcoli cervellotici e progetti azzardati, che la formula diventerà di una semplicità assoluta. Si vive, esiste una donna che si ama e questo è tutto. Eh già, sarebbe bello, pensò con sarcasmo, tristemente. Ma era come se un giorno la formula si fosse ingarbugliata irrimediabilmente, come se da qualche parte, chissà quando, la fragile immagine che egli cercava si fosse ridotta in mille pezzi, sparpagliandosi dappertutto. Ed egli si chinava una volta dopo l'altra per raccoglierne i cocci. Questa fanciulla aveva delle piccole orecchie rosee ben fatte, eleganti e graziose. La curva del padiglione auricolare, le delicate volute delle cartilagini e degli ossicini, la carnosità rustica e un po' ridicola dei lobi. Sì, il risultato di tutto ciò erano delle orecchie decisamente attraenti che facevano venire l'acquolina in bocca. Cosa doveva sussurrare in quelle orecchie? Doveva forse dirle: soltanto tu? Lo aveva già detto tante altre volte. Eppure, come se temesse che le sue forze cominciassero a declinare, più che altro per stimolare la memoria e mantenersi in esercizio, si accostò comunque all'orecchio della ragazza e bisbigliò in un soffio ardente: soltanto tu. Le orecchie gentili e leggiadre avvamparono a quelle parole. La fanciulla arrossì in volto, quasi che in quel momento si sentisse cogliere per la prima volta dalla vergogna. Erano parole in cui si celava un che di insolente e di arrogante, o forse di impudico, come in tutte le bugie che gli uomini pronunciano nei momenti cruciali. Ma in esse vi era anche qualcosa di familiare e di entusiasmante, come nei canti patriottici, nelle statue dei contemporanei insigni e in quei sacrosanti luoghi comuni che gli uomini si tramandano di secolo in secolo. Egli disse: soltanto tu. E la fanciulla arrossì, come se avesse udito un'oscenità pronunciata con molta gentilezza. Arrossì perché intuiva che si trattava di una bugia, mentre l'uomo ammutoliva trionfante, quasi stupito, come se si rendesse conto che non c'era altro da fare e che non poteva inventare una fandonia più enorme. Ma al tempo stesso intuivano entrambi che in segreto, nonostante tutto, quella bugia era la verità, per cui restarono in silenzio, un po' imbarazzati. Intuivano che a modo suo, inspiegabilmente, quel soltanto tu era veritiero, così come lo sono in genere le cose eterne, quando uno dice patria oppure destino e si mette a piangere per spirito di obbedienza. E intanto, nonostante sia spinto da un'intenzione apertamente spudorata, sente che quella fandonia, quel grande luogo comune, è intimamente vero e si commuove realmente al pensiero della patria o del destino, oppure mentre dice a qualcuno soltanto tu. E dato che non potevano dirsi nient'altro, cominciarono a baciarsi. Le due bocche si incollarono l'una all'altra, ed ecco cosa accadde. Qualcosa cominciò a cullarli. Era un modo ondeggiante che ricordava le coccole fatte ai piccini, come quando un adulto prende tra le braccia un bambino che ha giocato e corso a lungo e adesso è triste perché si è stancato e tra poco farà sera. Lo prende tra le braccia e mentre lo culla gli dice in tono sommesso: adesso hai giocato abbastanza, sei stanco, riposa un po' piccolino, non fare niente, chiudi semplicemente gli occhi e riposa. Come scotti, sei tutto accaldato, come ti batte forte il cuore. Quando ti sarai calmato ti darò un biscotto. A questo punto la fanciulla, con aria capricciosa e dispotica, fa una piccola smorfia come un bambino che dichiari: non mi piacciono i biscotti. Poi continuano a baciarsi. Il moto che li cullava, quel rollio strano e malinconico, li travolgeva poco a poco nel bacio, come fa il mare, in cui il moto oscillante al tempo stesso ninna nanna e pericolo. In quel momento entrò Balbi,
Si fermò sulla soglia ed esclamò spaventato: «Giacomo, non farle del male!» Si separarono lentamente, si sciolsero dall'abbraccio e si guardarono intorno, smarriti e perplessi. Ora, mentre lasciava andare la fanciulla, l'uomo si accorse di aver continuato, senza rendersene conto, a reggere il pugnale nella mano sinistra, quella con cui cingeva i fianchi della fanciulla. E qui ci fermiamo. 20 minuti di lettura per descrivere un bacio, dei baci. Ma anche questa è la cifra di Sándor Márai e ci lasciamo travolgere languidamente in questa scrittura così evocativa, così carnale, che sa di corpo e di sentimento, emozioni, sensazioni. Vi aspetto domani per continuare la nostra lettura della recita di Bolzano. Ciao e grazie di essere stati con me anche oggi.

0: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
1: No, è mio! È mamma! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Oggi celebriamo in tutte le Marche la memoria di San Giuseppe da Copertino. Giuseppe nacque a Copertino, in provincia di Lecce, il 17 giugno del 1603 e fu ordinato e ricevette nell'ordine dei frati minori conventuale l'ordinazione sacerdotale. Morì a 60 anni il 18 settembre del 1663. In maniera particolarissima lo ricordiamo perché è il patrono degli studenti. Allora preghiamo per tutti coloro che si preparano anche alla formazione intellettuale, perché possa accompagnarli all'incontro della vera sapienza del Cristo. E preghiamo anche per tutti coloro che operano nel mondo della scuola, maestri, professori e tutti coloro che lavorano, perché possano anche in quel luogo incontrare Cristo. Chiediamo all'inizio di questa celebrazione perdono per tutti i nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore, che siedi alla destra del Padre, intercedi per noi, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che con mirabile sapienza hai voluto attrarre ogni cosa all'unigenito tuo Figlio, fa che, elevandoci dalle terrene cupidige, per i meriti e l'esempio di San Giuseppe da Copertino, possiamo conformarci pienamente allo stesso tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. Noi poi risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha risuscitato il Cristo mentre di fatto non lo ha risuscitato. Se è vero che i morti non risorgono, se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora invece Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.
1: Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.
0: Ascolta, Signore, la mia giusta causa. Sii attento al mio grido. Porgi l'orecchio alla mia preghiera. Sulle mie labbra non c'è inganno.
1: Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.
0: Io ti invoco, poiché tu mi rispondi, o Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Mostrami i prodigi della tua misericordia. Tu che salvi dai nemici chi si affida alla tua destra.
1: Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.
0: Custodiscimi come pupilla degli occhi. All'ombra delle tue ali nascondimi. Ma io nella giustizia contemplerò il tuo volto. Al risveglio mi sazierò della tua immagine.
1: Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni. Giovanna, moglie di Cuza, amministratore di Erode. Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Oggi il Vangelo è eccezionalmente ordinario. Noi che cerchiamo sempre i miracoli, qualcosa di eccezionale, qualcosa di sconvolgente, oggi il Signore ci riporta nella vita quotidiana, nel nostro vivere, nel nostro essere cristiani fino in fondo, nel vivere quella vita in Cristo con andando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. È ciò che dovremmo fare ogni giorno, ogni momento della nostra vita. Ci dice il Vangelo, ci dice San Luca, c'erano con lui i dodici e alcune donne. Ecco, l'importanza di stare con Dio, di stare in Dio, di vivere la vita in Dio, di vivere quella relazione ordinaria con Dio. Non cercando gli eventi eccezionali, sì, che ci possono far bene, oppure magari quel momento di estasi, ma stare con Lui ogni giorno, ogni momento, anche nell'ordinarietà, anche nelle piccole cose. È quello che vive anche San Giuseppe da Copertino. Magari ce lo ricordiamo perché volava in alto, aveva lo sguardo in alto. Forse quello che ci dovrebbe colpire di più è il fatto che lui sceglie di vivere quotidianamente l'obbedienza al Signore, al Vangelo, nella regola dei frati conventuali. Ecco che allora noi, anche noi, siamo chiamati a vivere come questo santo, vivere ogni giorno. Ciò che mi colpiva della vita di San Giuseppe è il fatto che nasce su una stalla, perché il padre aveva tanti debiti e non si voleva far trovare. Poi va a 7 anni, si ammala gravemente, per 5 anni sta per morire. Poi la madre lo affida alla Madonna, vanno in pellegrinaggio su un santuario lì vicino e miracolosamente San Giuseppe viene guarito. E allora entra nei frati minori, però i frati minori lo cacciano perché riconoscevano che San Giuseppe non aveva una grande intelligenza, una grande memoria. E allora va da un altro zio che era conventuale, che lo accoglie, e lì il giudizio di chi lo inizia a conoscere è proprio il fatto che lui costantemente, ogni giorno, vive la regola, vive l'obbedienza, vive le semplicità delle piccole cose, vive la vita in Cristo. E poi diventerà il grande santo che noi conosciamo, che anche miracolosamente, possiamo dire, viene aiutato alla provvidenza di Dio a essere quel sacerdote secondo la sua volontà. Ecco che noi possiamo imparare ad essere, a vivere la vocazione secondo la volontà di Dio, attraverso la Madonna, attraverso colei che ci porta a Cristo. Maria Santissima la madre della nostra salute, San Giuseppe, ci accompagnano a vivere quella vita in Cristo con il Signore nella nostra quotidianità, abitare il quotidiano, come ci ha detto il Vescovo nella lettera pastorale appena consegnata.

0: al Padre che continuamente manda nel mondo pastori e annunciatori del Vangelo, rivolgiamo con fede le nostre preghiere.
1: Diciamo insieme: Dio della vita, ascoltaci.
2: Dio della vita, ascoltaci.
1: Perché la Chiesa, purificata dalla parola e gioiosa per i misteri che celebra, sia annuncio vivente della risurrezione di Cristo, fonte di speranza per tutti, preghiamo.
2: Dio della vita, ascoltaci.
1: Perché le donne vivono nel contesto sociale ed ecclesiale in libertà e armonia, esprimendo la ricchezza specifica del loro essere, preghiamo.
2: Dio della vita, ascoltaci.
1: Perché ogni donna rappresenti per l'umanità del nostro tempo il volto materno e accogliente di Dio, preghiamo.
2: Dio della vita, ascoltaci.
1: Per tutte le donne sfruttate, umiliate e abusate, perché possano sempre trovare nella Chiesa un luogo di accogliente e sincero rispetto, preghiamo.
2: Dio della vita, ascoltaci.
1: Per noi, affinché questa Eucaristia liberi il nostro cuore da inutili sogni e bramosie e lo disponga alla lode, alla mitezza e alla carità fraterna nel rispetto di tutti, preghiamo.
2: Dio della vita, ascoltaci.
1: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per l'anima di Gino e per le anime della famiglia Vecchione Giustozzi, preghiamo.
2: Dio della vita, ascoltaci.
0: Vi presentiamo, Signore, tutti gli studenti, tutti i lavori del mondo della scuola, anche coloro che iniziano un nuovo ciclo di studi nelle scuole e anche nell'università. La nostra città è una città chiamata anche alla vocazione ad accogliere gli studenti universitari perché si sentano accolti anche dall'amore della Madonna e del Cristo. Preghiamo.
2: Dio della vita, ascoltaci.
0: Accoglio, Padre, le preghiere che oggi salgono a Te da questa assemblea. Per Cristo nostro Signore.
2: Prego.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accetta, o Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale nel ricordo di San Giuseppe da Copertino e concedi che, liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo, diventiamo ricchi di Te, unico bene, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
3: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
3: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: Cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella festosa assemblea dei Santi risplende la Tua gloria e il loro trionfo celebra i doni della Tua misericordia. Nella vita di San Giuseppe da Copertino ci offri un esempio, nella comunione con Lui un vincolo di amore fraterno, nella sua intercessione aiuto e sostegno. Confortati da così grande testimonianza, affrontiamo il buon combattimento della fede per condividere al di là della morte la stessa corona di gloria per Cristo Signore nostro. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli e a tutti i santi del cielo, cantiamo senza fine l'inno della tua lode.

0: in excelsis.
1: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione con nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, San Giuseppe da Copertino e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.
6: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà
0: di noi.
6: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
6: Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini, e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen. San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. Ci hai saziato, Signore, alla mensa degli angeli, come per la virtù di questo pane concedesti a San Giuseppe da Copertino di superare tutte le prove della vita, così donaci di progredire di virtù in virtù fino al raggiungimento del tuo possesso in cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amen. Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Esulti, o Signore, il popolo cristiano nel ricordo dei santi, membra gloriose del corpo del tuo Figlio, e possa aver parte con loro alla tua eredità, per lodarti eternamente nella liturgia del cielo. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10.30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in blu.
7: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
8: Buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Nuova in blu. 8:34 minuti e sì, venerdì ci siamo, siamo al fine settimana, venerdì 18 settembre 2026, pronti per fornirvi il maggior numero di notizie possibile e speriamo anche quelle più interessanti. Questa mattina non possiamo non partire con la riapertura della chiesa di San Francesco a Tolentino, e c'è stata una bella festa. Il nostro vescovo Monsignor Nazareno Marconi ha accolto con parole di gioia e gratitudine le autorità e fedeli presenti proprio alla riapertura di questa importante chiesa della città di Tolentino, anche per tutti, per tutto il territorio. Un evento che ha assunto anche un significato particolare nel corso dell'anno giubilare francescano indetto da Papa Leone XIV nell'ottavo centenario dalla morte del patrono d'Italia. In tanti hanno voluto essere presenti, tanti fedeli, la chiesa era piena, lo vediamo anche dalle foto che appunto abbiamo a disposizione. Dunque il nostro vescovo, proprio durante la celebrazione eucaristica, durante la Santa Messa, ha voluto proprio sottolineare l'importanza di questa riapertura, anche perché insomma una chiesa ferita che torna a vivere, e è importante da questo punto di vista è anche oggi una chiesa ferita torna a vivere, ma chiediamo anche che attraverso di essa il Signore continui a restaurare le nostre vite. Queste appunto le parole di Monsignor Marconi. A questo proposito vi ricordiamo anche che domenica prossima, 20 settembre alle ore 17, proprio a San Francesco a Tolentino, verranno presentati i lavori che sono stati effettuati a cura dei progettisti e delle imprese esecutive. Per chi vuole saperne di più, stiamo parlando di un luogo di culto, ma anche di un luogo di vera bellezza architettonica che abbiamo nel nostro territorio. A proposito di appuntamenti, Via Lauretana, sabato in programma il percorso da Tolentino al Castello dell'Arancia, è molto bello anche questo. Sono i vari percorsi che vengono proposti di sabato, per 5 sabati, appunto nell'ambito del tracciato della Via Lauretana. Lo ricordiamo, la partenza è da Piazza della Libertà, Tolentino, alle 9.30, insieme alla guida Cristiano per raggiungere il Castello dell'Arancia. Un itinerario pianeggiante, senza particolari difficoltà, di circa 9 chilometri da percorrere in 3 ore, che permette di conoscere la dimensione urbana di Tolentino con la tranquillità della Valle del Chienti, fino a raggiungere il Castello dell'Arancia, una delle fortezze trecentesche meglio conservate delle Marche. A Macerata riparte pomeriggio in quartiere 7x7, spazi di svago e aiuti nei compiti. È importante questo servizio che viene offerto, che permette di affiancare gli studenti nello studio quotidiano e anche offrire dei spazi sani di svago e di socializzazione. C'è la possibilità di iscriversi dal 21 settembre al 2 ottobre, poi ci sono le varie sedi dislocate in vari quartieri della città, dal centro storico, Sforza Costa, Piedelipa, Collevario, Santa Croce, Villa Potenza, ma sicuramente anche di questo si parlerà più tardi nell'ambito di Maledetta Burocrazia, il programma di Francesco Massi, che oggi riprende alle 10.15 circa e che ha come ospite l'assessore alle politiche sociali del comune di Macerata, Francesca D'Alessandro. Quindi ci parlerà, ci racconterà proprio dei tanti servizi che vengono offerti a Macerata, grazie anche e soprattutto appunto al comune. Passiamo ora a quest'altro titolo tratto dal Resto del Carlino.it, Il coraggio di Elisa e Fabrizio. Vite stravolte dalla malattia, così costruiamo la rinascita. Sono notizie che ci toccano particolarmente. Chi vive una malattia, è stato colpito da una malattia e anche insomma grave, come in questo caso stiamo parlando della SLA, in un attimo vede cambiare la propria vita. E però come ci raccontano in questo caso, in questo articolo, ci sono delle persone straordinarie che riescono comunque a costruire su tutto questo una vita di rinascita. Il Porto Potentino Fabrizio Cardinali e la diagnosi di SLA, 47 anni, mente prigioniera di un corpo immobile, dice: cerchiamo di mostrare a nostra figlia che anche le prove più ingiuste possono essere attraversate. Parole molto molto belle queste, che dovrebbero farci riflettere, perché insomma stiamo parlando di una malattia molto molto invalidante, appunto la SLA, e quindi insomma approfondire anche questi temi può aiutare a capire meglio le persone ci sono intorno, chi purtroppo è stato più sfortunato, è stato colpito da questo tipo di malattia come da altre. Ricordiamoci sempre che purtroppo la malattia non guarda in faccia a nessuno, può colpire chiunque. Bomba d'acqua a scuola chiusa per le infiltrazioni, allagato anche il pistino d'atletica, era stato inaugurato a maggio. Queste sono invece notizie difficili da mandar giù, perché insomma appena inaugurato e già qui abbiamo problemi con un acquazzone. Non dovremmo dover leggere, dover dirvi di questo tipo appunto di notizie, e invece purtroppo è così, e capita sempre più spesso, e anche a Macerata nel caso specifico. Questo ci dice che forse i lavori non sono stati fatti nel migliore dei modi, Beh, certo che la questione è una questione appunto scottante. Il problema alla primaria salvo d'acquisto, la decisione presa dal comune, subito comunicata dalla scuola per oggi e domani, le lezioni dovrebbero riprendere lunedì. Forse sarà il caso, quando ci sono i lavori, fare qualche controllo in più. Noi lo auspichiamo, perché insomma questa è poi la situazione che spesso si viene a creare, e non va bene, perché insomma i lavori devono essere fatti con tutti i crismi, anche perché vengono pagati con i soldi pubblici, con i soldi di tutti noi, e quindi le aziende che li realizzano li devono fare a regola d'arte. Passiamo a quest'altro titolo, che è tratto nel caso specifico da cronache maceratesi: il maltempo, tempesta in provincia, alberi caduti, allagamenti, rami sulla superstrada. Manco a dirlo, appena arriva un temporale, una pianta ieri è finita su un'auto a Corridonia, problemi in diversi comuni da Morrovalle a Macerata sino all'entroterra, oltre 30 interventi dei vigili del fuoco nel capoluogo, fango in strada nel quartiere Vergini a Piediripa. Oggi una nuova allerta gialla, per oggi. Comunque, per il momento il tempo tiene, vedremo se sarà così, se sarà come hanno detto appunto i meteorologi, che ritorna la pioggia dopo quella di ieri. Dopo, insomma, nel fine settimana invece il tempo dovrebbe essere buono, e ci siamo accorti anche che sono arrivati i temporali, sono scese anche le temperature, quindi la situazione sta cambiando. Siamo poliziotti, dobbiamo passare a consegnare dei documenti. Truffa sventata da una 74enne a Macerata. L'episodio è avvenuto l'altro giorno a Piediripa. A raccontarlo è Paolo Troiani, figlio della donna. Dice: mia madre ha ricevuto una chiamata al fisso da un numero anonimo. Ha capito che c'era qualcosa di anomalo, perché parlava di un'auto intestata a mio padre, che però è invalido. Bene conoscere queste storie, soprattutto per darci così un monito un po' a tutti, per cercare di evitare di essere truffati, visto che purtroppo questi truffatori, questi malviventi, come li vogliamo chiamare, certo sono persone che non vivono bene e che non vogliono far vivere bene anche gli altri, si attaccano spesso e volentieri sulla fragilità degli anziani, e questa è evidentemente una delle cose più brutte di queste storie. Multa all'auto di una disabile in sosta mentre pulivano la strada, pronti al ricorso, questione di principio. Siamo a Civitanova. La sanzione fatta dalla polizia locale in viale 4 novembre. Il legale, l'avvocato Pierpaolo Persichini, dice: i veicoli muniti di contrassegno possono circolare e sostare anche in presenza di limitazioni, divieti o obblighi permanenti o temporanei, purché non si determini un grave intralcio al traffico. La questione dei rifiuti, noi conosciamo bene il comitato no di scarica di Montefano, perché ha messo in atto già diverse iniziative. Peraltro il comune ha fatto già ricorso al TAR contro la possibilità di aprire una discarica in quel territorio, scarica di appoggio. E ora anche Corridonia corre ai ripari, sito per la nuova discarica ha presentato ricorso al TAR. Dopo i ricorsi presentati nei giorni scorsi dai comuni di Montefano e Pollenza, anche il comitato Corridonia Green no discarica passa alle vie legali per contestare l'inserimento del sito di Cigliano nella graduatoria per la nuova discarica provinciale. È stato notificato nei giorni scorsi all'ATA 3 il ricorso predisposto dall'avvocato Luca Forte, incaricato dal comitato e dai residenti della zona di Cigliano, contro le delibere approvate dall'assemblea dell'ATA il 6 e il 15 maggio scorsi. Il sito di Corridonia, inizialmente collocato al sesto posto della graduatoria, è infatti passato al quinto posto a seguito della procedura di valutazione, insomma, che dire, come al solito l'abbiamo detto tante volte, nessuno evidentemente vuole questa discarica, lo capiamo da una parte, dall'altra però aggiungiamo da qualche parte dovrà pure essere fatta. Fiocco azzurro per il sindaco Santinelli, è nato Filippo Maria. Beh, prendiamo l'occasione per fare tanti auguri al sindaco di Petriolo, che è stato anche ospite alcuni mesi fa qui nei nostri studi. La compagna Daniela ha dato alla luce il piccolo. Il ringraziamento del primo cittadino al reparto di ostetricia e ginecologia di Macerata. Bravura e professionalità, un fiore all'occhiello. Beh, lo sottolineiamo anche noi tutto questo. Ora andiamo in montagna, Ussita, ex funivia del Bove Sud, al via la rimozione dei piloni. La struttura era inutilizzata da oltre 30 anni. Il presidente del parco, Corrado Perugini, dice: restituire bellezza a un paesaggio già di per sé straordinario. Il sindaco Silvia Bernardini aggiunge: un segnale di rispetto per l'ambiente. Proseguono i lavori per la nuova cabinovia. Andiamo ora su Picchio News, se riusciamo ad andarci, vediamo insomma se c'è qualche problema con... ecco, lo abbiamo subito, la pagina la apriamo, avevamo visto già questa notizia che ci piace approfondire. Stop bollo auto nel 2027, tra risparmio e dubbi sulla misura, la voce degli automobilisti. Beh, la notizia di questi giorni è stato stabilito a livello centrale dal governo il taglio di questo balzello, che evidentemente è uno di quelli più odiati da tutti noi, giustamente, ce ne sono talmente tanti, anche questo, il fatto che venga tolto è già una buona notizia. Il bollo auto si ferma almeno per il 2027. Il Consiglio dei Ministri ha previsto l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per le auto con potenza fino a 80 kW e per i motocicli. La misura, secondo le stime diffuse dal governo, potrebbe interessare circa 14,5 milioni di veicoli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione. L'esenzione non sarà però generalizzata, ogni contribuente potrà beneficiarne per un solo veicolo. Nel caso di più auto che rientrano nei requisiti, lo stop riguarderà quella con la potenza più bassa. In caso di pari potenza, quella per cui il bollo sarebbe stato meno oneroso. La misura vale per i versamenti con scadenza tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2027. Ecco, qui ci danno tutte le notizie del caso. Ancora in primo piano la notizia di Spalla, anche qui allagamenti a Macerata, infiltrazioni d'acqua alla primaria d'acquisto, scatta la chiusura, ce ne siamo occupati poco fa. E poi dighe marchigiane, cala l'acqua negli invasi, Castreccioni resta il polmone idrico della regione. Oscar Green 2027, vince anche la provincia di Macerata, premiati i fratelli Pedica e Paolo Paniccia, complimenti a loro nell'ambito di questa premiazione della Coldiretti. Visso piange Francesco Checco Benedetti, se ne va un custode della nostra memoria. Soltanto qualche giorno fa, il 15 settembre, spegneva con il sorriso la candelina dei 101 anni, circondato dall'affetto di una vita intera, vissuta con le radici ben piantate tra le sue montagne. Ieri si è risvegliata più povera e piange la scomparsa di Francesco Benedetti, per tutti semplicemente Checco. Facciamo le condoglianze alla famiglia, veramente storica appunto di Visso e di quel territorio. Noi con questa notizia ci fermiamo con l'informazione locale. Tra pochissimo arriverà quella nazionale, sempre sulle nostre frequenze, le frequenze di Radio Nuova in Blu.
9: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi, nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
4: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
10: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
11: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. professionisti della danza.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu. Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: scavi, ancora tensione nei cieli del Baltico dopo l'incursione di martedì di un drone russo. Due jet militari di Mosca ieri hanno violato lo spazio aereo lituano, allontanati da due Eurofighter italiani della missione NATO. Nelle stesse ore la Premier Meloni in visita a Oslo ha ribadito: Putin provoca, ma noi non dobbiamo reagire. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di fermare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina, lo scrive il New York Times citando fonti vicine ai colloqui. L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto controllo dei ribelli yemeniti Houthi filo iraniani, diventato ora cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto, verifiche sulla necessità di un passaggio in Parlamento prima del via libera ufficiale. Papaleone è atteso questo pomeriggio alle 18 nella Basilica di San Giovanni in Laterano per presiedere l'assemblea diocesana che aprirà ufficialmente il nuovo anno pastorale. Come è accaduto già lo scorso anno, il pontefice incontrerà e pregherà con i rappresentanti di tutte 334 le parrocchie della diocesi. Ancora piogge temporali oggi in estensione dal nord al centro-sud per il passaggio di una perturbazione atlantica. Ieri un'infiltrazione sotto un lucernaio ha determinato la caduta di acqua sulla teca che custodisce il bacco del Caravaggio agli Uffizi di Firenze. Per fortuna non c'è da registrare nessun danno. I poliziotti della squadra mobile di Catania hanno smantellato un'attività criminale specializzata nella realizzazione di armi con stampanti 3D. Il laboratorio è stato allestito da un cittadino di 27 anni a San Giovanni La Punta. I poliziotti hanno trovato la stampante 3D professionale a resina corredata da 7 flaconi di liquidi e resine utilizzate appunto per la produzione. La Juventus si riscatta in Europa League dopo la falsa partenza in campionato. Ieri sera i bianconeri hanno travolto un modesto NEC 5-0. Spalletti può esultare per i primi gol dei suoi attaccanti. Prima di chiudere la tendenza della borsa di Milano, abbiamo un FTSE MIB che dovrebbe aprire ancora con il segno meno. È tutto per questa edizione, torniamo alle 10.
1: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Resta alta l'attenzione dopo che ieri due jet russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania, allontanati da due Eurofighter italiani decollati nell'ambito della missione NATO. Nelle stesse ore la Premier Meloni, in visita a Oslo, ha affermato: Putin provoca, ma noi non dobbiamo reagire. L'Italia è pronta a usare la Marina Militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti filo iraniani Houthi, diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo ha annunciato ieri il ministro Crosetto, verifiche sulla necessità del passaggio di discussione in Parlamento. Il Pentagono starebbe valutando un piano per ritirare dall'Europa aerei, navi, armi e decine di migliaia di soldati, lo riporta l'NBC citando alcune fonti secondo le quali la riduzione potrebbe riguardare un terzo dell'intero contingente statunitense in Europa, circa 25.000 unità. Seggi aperti in Russia da oggi e fino al prossimo 20 settembre per eleggere i rappresentanti della Duma di Stato e altre cariche elettive. Si tratta del primo voto dall'inizio della guerra in Ucraina, scontata la vittoria del partito del presidente Putin. Le votazioni per il rinnovo dei 450 seggi della Duma, la Camera Bassa del Parlamento, si concluderanno domenica alle 18. I poliziotti della squadra mobile di Catania hanno smantellato un'attività criminale specializzata nella realizzazione di armi con stampanti 3D. Il laboratorio è stato allestito da un cittadino italiano a San Giovanni la Punta, dove i poliziotti hanno trovato la stampante professionale a resina corredata da 7 flaconi di liquidi utilizzati per la produzione. Papa Leone è atteso nel pomeriggio alle 17.30 nella Basilica di San Giovanni in Laterano per presiedere l'Assemblea diocesana che aprirà ufficialmente il nuovo anno pastorale. Come accaduto già lo scorso anno, il Pontefice incontrerà e pregherà con i rappresentanti di tutte le 330 parrocchie nella diocesi. Potrete seguire l'evento in diretta su TV 2000. La Juve si riscatta in Europa League, ieri sera batte un modesto NEC 5-0. È tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme alle 11.
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
4: Spazio alle interviste, spazio soprattutto a un evento che sta per arrivare a Macerata, Evo, i linguaggi del gioco, dal 24 al 27 settembre, quindi la prossima settimana, però già se ne parla molto, soprattutto perché c'è stata una conferenza stampa in cui è stato presentato un po' tutto il programma. Dunque Macerata si prepara a trasformarsi in un grande parco giochi diffuso con spettacoli, incontri, approfondimenti, degustazioni, aree di intrattenimento attivo e proposte pensate per pubblici di tutte le età. Siamo alla quinta edizione di Evo, il festival programmato dal 24 al 27 settembre, quest'anno come dicevamo in apertura, dedicato ai linguaggi del gioco, un tema che attraversa cultura, impresa, creatività, educazione, socialità e nuove forme del benessere e del buon vivere. I numeri ci raccontano la dimensione di questa edizione 2026: 5 spazi principali, 61 eventi, 12 proposte del gusto a tema gioco negli esercizi aderenti, un risultato reso possibile da una rete che coinvolge 15 partner pubblici e privati accanto al comune di Macerata e 33 associazioni sodalizie attivamente impegnati nella costruzione del programma. Le principali aree coinvolte a Macerata: Evo Village in Piazza della Libertà, Casa Nintendo agli Antichi Forni, Sala Giochi all'Asilo Ricci, gli incontri di Evo alla Biblioteca Mozzi Borgetti ed il Fiume Racconta nel cortile del Palazzo Comunale. Tra le presenze più attese, appunto, il ritorno di Nintendo, che a Evo 2026 presenterà alcune delle più recenti novità per Nintendo Switch 2. Accanto alla casa giapponese saranno protagoniste anche Clementoni e Rainbow, presenti nella sala giochi all'Asilo Ricci, spazio dedicato all'intrattenimento intelligente, ai giochi da tavolo, ai giochi di ruolo, ai tornei, alle dimostrazioni e alle attività per neofiti e appassionati. Noi passiamo ora alle interviste realizzate da Natalia Marchesini, la prima a Giuseppe Romano, assessore alle attività produttive del Comune di Macerata.

0: insieme a Evo Village abbiamo abbinato un mercatino artigianale collocato all'opposto della Piazza Libertà, proprio per rendere più attrattivo il percorso. La nota di colore dei sbandieratori e dei tamburellieri e tante tante altre cose che naturalmente spero che molta gente possa vivere e convivere insieme a noi.
1: È la sfida di mettere in gioco le imprese, la parola chiave è il gioco, no? In questo evento la nostra interpretazione di gioco è un po' più seriosa, nel senso che le imprese si mettono sempre in gioco nella loro storia imprenditoriale e affrontano le nuove sfide che arrivano, anche le grandi difficoltà, riposizionandosi e investendo in nuovi ambiti, in nuove innovazioni. Noi nello specifico come Confartigianato qui presenteremo un progetto con l'Università di Macerata che ha un valore soprattutto turistico e la, diciamo, la riscrittura di Wikipedia in funzione di sviluppo territoriale. Noi abbiamo chiamato Wikimarca, una riedescrizione dei prodotti tipici locali legati soprattutto alle comunità locali, ai comuni, penso al Ciauscolo, a Maccheroncini di Campofilone, dove dietro c'è il gruppo dei produttori di quel prodotto tipico, e siamo andati lì ad usare un linguaggio proprio anche, sai, il tema che sta molto caro a tipicità, un linguaggio un po' diverso e molto più attinente al territorio rispetto a una descrizione troppo generica o fuorviante o molto più distante alla realtà territoriale del prodotto e dei produttori.
2: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
1: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 89.
1: Immunità parlamentare,
2: drag e più,
1: abbassale il numero 5.
3: Buongiorno cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno, ben ritrovati, spero che abbiate passato una buona, torrida estate e ormai ci ritroviamo qua ancora ogni venerdì per maledetta burocrazia, per questa trasmissione nella quale, con la quale abbiamo affrontato i temi del il rapporto vostro con il potere, un termine che stiamo esorcizzando, che vi evoca spesso cattivi pensieri, ma il potere, cari cittadini, cari ascoltatori, è una bella cosa, perché il potere è tutto quello che deve gestire un po' i servizi per la nostra vita, e stiamo cercando di conoscere chi gestisce il potere ai vari livelli, e abbiamo detto sia i politici che danno indirizzo, fanno i programmi, sono eletti per questo e devono curare i nostri interessi per questo, e le strutture, quindi i funzionari, i dirigenti, gli operai, i tecnici che devono attuare queste direttive. E prima di dire questo, oggi vi presenterò un ospite illustre che veramente ci fa piacere qui ospitare a Radio Nuova, ma che cosa diciamo spesso? Che il primo potere che incontriamo è il comune, l'hanno scritto nella Costituzione, ma non lo sappiamo, perché appena usciamo di casa, lo diciamo sempre, appena usciamo di casa il comune lo incontriamo, può essere il vigile della polizia locale, può essere il giardiniere, può essere il cantoniere, spesso è direttamente il sindaco, l'assessore, un dirigente, e tutto quello, questo l'ha scritto l'Istat, l'ha scritto il Censis, lo sapete che la nostra vita a livello di potere amministrativo per il 75% dipende dal comune. È il primo potere, è quello che incontriamo, è quello che interpelliamo, è quello in cui protestiamo se c'è la buca sulla strada o anche, se non va bene, il traffico, la pulizia, il verde, ma anche quando abbiamo bisogno per qualcosa. E qui naturalmente si apre tutto il fronte di quello che sono i servizi sociali. Allora, cari ascoltatori, l'ospite di oggi è il vice sindaco, la vice sindaco di Macerata, Francesca D'Alessandro. Ciao Francesca, grazie per essere intervenuta oggi con noi.
4: Buongiorno Francesco, grazie a te per l'invito, è un vero piacere, davvero questa rubrica mi interessa molto, molto curiosa. Bene,
3: ecco, bene. Tu sei un potere riconfermato, no? Perché avete avuto le elezioni, hai ripreso il ruolo che avevi avuto nel primo mandato dell'amministrazione Parcaroli, quindi ancora vice sindaco, tra l'altro con, devo dire, un grandissimo consenso che hai avuto dagli elettori, e quindi sei stata giustamente riconfermata come vice sindaco, e anche per quei servizi sociali, sì, e non solo, però diciamo qui globalmente servizi sociali, nei quali, lo dico, io sono stato segretario, quindi posso attestarlo in fronte a tutti quelli che ci ascoltano, hai dedicato tantissimo e l'hai vista veramente come una missione, perché lo dico anche con un po' esperienza amministrativa pluriregionale, quando ci si occupa dei servizi sociali ci vuole proprio una vocazione, perché penso, sì, che la cosa, credo che sia la più difficile che possa esserci in un comune, sia per i tecnici, dirigenti, funzionari, eccetera, sia soprattutto per i politici. Però Francesca, prima di addentrarci su questo, ti volevo chiedere, ma tu quando ti sei buttata in politica, la prima volta che ti sei presentata, qual è stata la motivazione? Perché poi hai cominciato giovanissima, no? Non è che...
4: Sì, abbastanza, abbastanza, sì.
3: E qui rendiamo onore a una gavetta, a una trafila, sì. Non è che sei stata calata all'alto così, sei veramente venuta dal basso con, per quanto io ricordo, insomma. Però ecco, dici la motivazione che ti ha spinto a questa missione iniziale.
4: Ma guarda, mi fa molto piacere che tu me lo chieda, perché amo parlare del mio percorso e come sono solita definirmi, appunto, dico che sono una nata per caso della politica, perché mai avrei pensato di dedicarmi a questo ambito. Io sono un'insegnante di italiano, latino, storia e geografia presso il Liceo Classico di Macerata, attualmente in aspettativa, ma appunto all'epoca ero una giovane insegnante alle prese con tre figli, in particolare la mia ultima figlia di 8 mesi, insomma avevo appena finito di allattarla, e lo dico con grande piacere perché da mamma penso sia stata una delle esperienze più belle che io ho potuto fare. Però ecco, mi sentivo molto affaticata, perché comunque i figli sono meravigliosi, ma portano via davvero molte energie, no? Anche mentali oltre che fisiche. E mi è stata fatta questa proposta. Io sono sempre stata comunque una persona molto estroversa, molto vocata al sociale, sono stata anche presidente del Movimento per la Vita, insomma mi sono spesso dedicata agli altri, ma anche a livello ideale, insomma ho perseguito e ho fatto anche battaglie, tra virgolette, battaglie su principi, no? Molto che considero molto alti e giusti, e su cui insomma vale la pena spendersi. E dunque ecco, in primis la difesa della vita, no? In tutte, sia dal concepimento fino alla sua morte naturale. Ecco, quindi diciamo che in me c'era un fermento, no? Di vocazione verso l'altro, e mi riaggancio un po' al tema della tua rubrica scusate, ovvero il potere. Il potere, ma lo dico senza retorica, come diceva Papa Francesco, il potere è servizio. O il potere è servizio, o il potere assume una connotazione assolutamente negativa, che è prevaricazione, no? Nell'accezione peggiore. E in realtà invece fare politica significa proprio mettersi al servizio di. E io da sempre l'ho un po' vissuta con questo spirito, e la gente se n'è accorta, perché in questi 16 anni insomma di attività politica ecco, sono giunta, adesso faccio un salto temporale, alle ultime elezioni, in cui davvero sono stata premiata, no? Per questo mio impegno, e ringrazio davvero ognuno dei 648 delle 648 persone che mi hanno votata, e penso è stato il risultato, diciamo il un record dopo la riforma, no? Con cui si è potuto scegliere di votare un uomo e una donna, no? Prima ce n'erano 4, ecco. E quindi non so, adesso tu Francesco sarai più bravo di me, ma si parla di qualche decennio fa.
3: Sì, sì.
4: Ecco, è stato, e quindi io ho battuto un record, e posso dirlo da donna, questa cosa mi fa molto molto molto piacere, perché sono stati 16 anni straordinari, belli, di impegno, ma anche di tanta fatica.
3: Anche l'opposizione.
4: Ma certo, io ho iniziato come consigliera di opposizione e con 3 figli piccoli, e poi ho avuto 5 anni di pausa, perché pur essendo stata tra le più votate, la mia lista civica non aveva, perché io nasco come civica, quindi in mezzo alla gente, tra la gente, questa veramente è il mio punto di forza. Però ho continuato, anche se non sono poi rientrata in consiglio comunale, ho continuato la mia attività in mezzo alle persone, sposando temi, facendo incontri, eventi, e fino al 2020, in cui appunto con il sindaco Sandro Parcaroli abbiamo preso il governo della città come centrodestra, e è stata una grande soddisfazione, perché abbiamo come dire seminato e abbiamo anche raccolto tanto. Quindi che dire, io sono, ripeto, una nata per caso della politica, ma mi sono veramente innamorata della politica, perché mi piace stare in mezzo alla gente, mi piace mettermi a servizio, mi piace veder realizzato qualcosa per la comunità, per la mia comunità, che è la comunità maceratese, in una società che non è facile, è in grande trasformazione, anche molto velocemente, quindi la morfologia sociale cambia davvero repentinamente, con continue sfide. E quindi ecco, è un lavoro che permette davvero di sperimentare questa forma di potere che è davvero il servizio. E questo dà grande soddisfazione, tanto impegno, tanta fatica, ma anche grande soddisfazione.
3: Ma Francesca, tu ci ribadisci dei valori, un messaggio che sono fondamentali, perché noi in queste trasmissioni abbiamo cercato sempre di dire ai nostri ascoltatori di quale fatica si deve caricare un amministratore, no? Perché spesso dall'esterno e quelli che imprecano, ecco, al potere, l'indennità, le cose eccetera, ma forse non tutti capiscono e sanno che cosa significa questo tipo di impegno. Non parliamo poi per una donna con la famiglia eccetera, tutto raddoppia, lo sappiamo, lo dico come uomo, per una donna raddoppia. Ma tu ci hai illustrato anche quali sono state le motivazioni, il tuo approccio, il tuo arrivo alla politica. E noi qui abbiamo sempre detto, cari ascoltatori, che vorremmo sempre i politici formati, quelli che sono venuti dal basso, che prima della politica hanno avuto un impegno nel sociale, in qualche movimento, oppure nel lavoro, nella categoria, nel sindacato, nell'associazione, eccetera, perché non si può arrivare alla politica digiuni da tutto, no? Quindi tu sei stato un esempio, io ti ho seguito insomma fin dall'inizio, il tuo leader politico, quindi è vero, ce l'hai confermato, questo è un grande messaggio, quindi cari ascoltatori è un sacrificio. E adesso ci dirà Francesca un po', diciamo, di così illustrarci come si muove in questo cinepraio che è la pubblica amministrazione, cui siamo tutti affezionati, abbiamo sempre detto prima delle persone, del sindaco, del ministro, eccetera, c'è la legge in Italia che regola certe procedure di fronte alle quali qualche volta voi vi spazientite perché l'abbiamo detto, no, vado allo sportello, devo fare la fila, eccetera, e abbiamo parlato tanto di queste cose. Però Francesca, ti volevo dire, tu quindi sei a capo di un dipartimento vastissimo e adesso tu ti chiedo di darci un'illustrata, insomma, tutto quello di cui ti occupi. E ti volevo dire questo, hai anche tantissimo personale sotto, sì, di te, perché io dico sempre le manutenzioni e i sociali, insomma, sono i due blocchi, insomma, i lavori, manutenzioni, no? Sulla complessità, dal verde alla viabilità, eccetera, le opere, alle strutture, gli immobili, eccetera, e poi l'altro è tutti i sociali, dove tra l'altro c'è il ricorso più numeroso dei cittadini, perché io non so, io non vorrei essere nei tuoi panni, ma io penso che il tuo cellulare squilla ogni minuto, c'hai la mail piena, perché l'esigenza, naturalmente, come tu hai detto, società complessa, in trasformazione, complicatissima, piena di contrasti, eccetera. Ci fai una panoramica un po' di quello che... Intanto non ti volevo chiedere quanto personale hai più o meno, perché tra gli uffici, operatori, sociali, eccetera, ce n'hai tanti, no? Quindi penso, parliamo di decine. E hai una struttura, insomma, che hai saputo guidare, perché i risultati si sono visti. Però i risultati ne parliamo dopo. Di cosa ti occupi tu e il tuo assessorato specificamente?
4: Allora, bella domanda, molto complessa, allora ci abbiamo tempo.
3: Non basta,
4: però,
3: manco,
4: minuto.
3: Ci vorrebbero sei ore.
4: Sì, no, però mi fa molto piacere parlare della mia attività, ma anche parlarne, cioè darmi questo spazio temporale, no, per narrare. Allora, intanto un concetto, la burocrazia, è vero, la burocrazia irrita. E la burocrazia imbriglia, e soprattutto se non si accompagna dal punto di vista proprio umano, rischia davvero di creare un disservizio. Nel senso, è vero che ci muoviamo, ci dobbiamo muovere, ci mancherebbe altro, nell'alveo della legge, e questo comporta naturalmente una procedura, delle procedure che necessariamente bisogna seguire. Però ecco, la differenza, io sono di questa opinione, sarò una nostalgica, sarò, non so, retrograda, ma ci credo veramente in quello che dico. A fronte di una società che, volenti o nolenti, va sempre di più verso, no, la tecnologia, quindi un discorso legato davvero a, no, il web, quindi che in qualche modo sburocratizza, per carità, Però ecco, se perdiamo di vista l'umanità è fatta. Allora, che intendo dire? Che un conto è fare la fila e poi arrivare a uno sportello dove c'è una persona che ti sorride e ti accompagna, un conto è trovare una persona, no, che non ha sorriso, che insomma ti sicuramente assolve un servizio, ma perdendo di vista
3: il fatto che ti sopporta,
4: sì, esatto,
3: e non che ti vuole aiutare.
4: Esatto, che c'è una persona che ha un bisogno, semplicemente. E allora io dico sempre, appunto, a proposito di personale, tra l'altro voglio fare qui pubblicamente i complimenti a tutto lo staff dei servizi sociali, perché posso dire, senza tema di smentita, che davvero lo staff dei servizi sociali di Macerata è uno staff meraviglioso, innovativo, pieno di umanità. Poi, per carità, tutti noi abbiamo i nostri limiti.
3: Confermo per tutto quello che ho vissuto io, te lo confermo.
4: Però davvero è un team all'avanguardia, e un team che non si adagia su se stesso, ovvero è sempre consapevole del fatto che abbiamo a che fare con le persone. E quando si ha a che fare con le persone, lo dico anche da insegnante, io da insegnante adesso sono in aspettativa, ripeto, ma quando si ha a che fare con delle persone, e soprattutto in età della formazione, insomma, il concetto cambia, lo sguardo cambia. È lo stesso nel mondo del sociale, abbiamo di fronte persone che hanno dei bisogni, e anche se non si può dare una risposta a quei bisogni, perché non sempre purtroppo si riesce, ma la persona va accompagnata anche con la comprensione. E allora ecco, l'ostacolo della burocrazia si può superare laddove c'è una grande consapevolezza che l'umanità non va persa assolutamente di vista. Non è facile, però ecco, il segreto è anche proprio formare il personale affinché, ecco, abbia questa consapevolezza che l'altro, che la persona che si rivolge a noi, è una persona con un bisogno che va accompagnata. Da questo punto di vista io ho fatto, diciamo così, tesoro, no, di questo principio, ovvero uscire da una logica assistenzialista, il famoso detto, no, non basta dare un pesce a una persona, ma molto più utile insegnarli a pescare. E quindi ecco, la persona con un bisogno va accompagnata non solo nella contingenza, la bolletta semplice da pagare, piuttosto che un momento di criticità, ma va presa per mano, capita, compresa nel suo contesto di vita, e è accompagnata a uscire fuori da quella situazione. Non è facile, ma è veramente una sfida molto, molto, come ti posso dire, anche che dà soddisfazione, no? Perché non sempre riusciamo, ma spesso insomma abbiamo avuto a che fare con gente che poi è riuscita a rialzarsi, no? E a camminare poi con le proprie gambe. Allora, di che cosa si occupa il mondo del sociale? Oggi diciamo che normalmente si pensa al sociale, ecco, io ti ho fatto anche questo esempio, no, di bisogni di tipo economico. Non ci sono solo persone che hanno un bisogno economico, anzi, intanto partiamo da un dato che è importante. A Macerata più di 11.000 persone sono over 65. Vada bene, Francesco, a 65 anni oggi si è ancora giovanissimi.
3: Spero perché, di sì.
4: Ecco, assolutamente, perché poi la vita si è allungata, quindi oggi avere 65 anni è come averne 50 20 o 30 anni fa, quindi però ecco, per dire che la popolazione sta invecchiando, quindi tutte quelle esigenze legate a questa fascia di età, insomma, problematiche come appunto, no, l'isolamento, piuttosto che problemi anche di salute, e ci interpellano e ci chiamano ad un'attenzione particolare, ma poi magari nello specifico entro in maniera più puntuale in questo ambito. I giovani sappiamo tutti che sono pochi, intanto sono pochi, Francesco, perché c'è un inverno demografico che è preoccupante, i bambini non nascono, E i giovani oltretutto stanno attraversando delle difficoltà. I giovani sono sempre giovani, nel senso che l'adolescenza ha le sue peculiarità, la crescita non è mai stata facile, né ora, né 50 anni fa, né 100 anni fa. Però oggi, ecco, viviamo un momento di transizione, perché il web sicuramente sta stravolgendo un po', no, le relazioni. E quindi anche i nostri giovani vivono difficoltà legate all'incapacità di mettersi in relazione con l'altro, quindi sempre più fenomeni di isolamento, fino ad arrivare degli estremi come gli hikikomori, non so se ne hai mai sentito parlare, come, cioè no, ragazzi che si chiudono dentro le proprie stanze. Drammatico. Si scollegano completamente, sì, dal mondo reale, per immergersi completamente in quello virtuale. Ma senza arrivare a questi estremi, ma ti posso garantire che anche a Macerata ce ne abbiamo diversi di ragazzi,
3: e
4: purtroppo.
3: Li state seguendo? Assolutamente.
4: Certo. Noi facciamo un lavoro, guarda, veramente molto impegnativo. Ma anche, no, senza arrivare a questi estremi, fenomeni legati all'aggressività, per esempio, no, che denunciano un disagio profondo. Cioè, questi ragazzi non diventano aggressivi così dall'oggi al domani. Ci sono problematiche sicuramente legate all'incapacità, magari all'interno della famiglia, no, di capire perché si sviluppano certe dinamiche, da che cosa, perché si sviluppa questa rabbia, no? Senza colpevolizzare nessuno, io sono un genitore e sappiamo tutti che è il mestiere più difficile del mondo e nessuno te lo insegna, tant'è che abbiamo messo in piedi anche, e tra un po' ripartirà, la scuola per genitori, ecco, un progetto che è piaciuto tantissimo, certo, no? Proprio perché a volte i genitori sono, il ruolo genitoriale rischia di rimanere senza punti di riferimento. Prima c'era la famiglia, no, il nucleo familiare, che era supportato dai nonni, gli zii, insomma c'era un grande lavoro
3: di protezione,
4: esatto, di protezione educativo, no? C'era un ambiente che aiutava nell'educazione, lo stesso la scuola. Oggi le due agenzie educative più importanti, ovvero la scuola e la famiglia, hanno difficoltà. Quindi ecco, l'istituzione, no, ha un po' il dovere di coordinarsi insieme a queste due agenzie per creare una rete di supporto. E quindi in questo senso lavoriamo anche molto con gli istituti scolastici, con progetti. Adesso a brevissimo partirà anche il progetto sulla violenza contro le donne, che anche, no, un lavoro anche educativo su quel fronte. E, insomma, quindi anche sui giovani stiamo lavorando tanto. La disabilità, la persona con disabilità va seguita, la famiglia va seguita, come va seguita la famiglia della persona anziana che appunto magari non è più autosufficiente, perché non è mai il singolo individuo, ma è tutto il nucleo familiare che va potenziato, perché sennò, Francesco, le risorse ovviamente non sono infinite, non sono illimitate. Allora, o governiamo questi processi, no, rafforzando chi può appunto avere cura delle persone, oppure è difficile, cioè, non lasciare indietro qualcuno. E voglio, scusami, torno un attimino indietro, vedi, poi tu mi lasci la parola, io sono una chiacchierona.
3: Sì.
4: E chiedo scusa al pubblico, ma mi piace.
3: Poi ti vediamo una canzone che è proprio su questi valori che stai dicendo te.
4: Sì, ma senti, io proprio passione, perché mi piace veramente.
3: Si vede.
4: Chiudo dicendo,
3: questo ci conforta,
4: ma veramente,
3: come cittadini.
4: Condominio solidale, che è un modello che è piaciuto tantissimo anche a livello nazionale, ma anche internazionale, perché io sono stata intervistata anche da Rai Italia, che ha poi esportato la trasmissione in tutto il mondo, e è piaciuto tantissimo questo modello, perché è una situazione in cui l'autonomia è data dal fatto che le persone, una coppia o la persona singola, chiude la porta di casa e sta nel suo appartamento in autonomia, ma contestualmente si trova all'interno di un condominio dove intanto ci sono delle attività a piano terra, no? Dove ci sono degli spazi comuni fatti da associazioni, laboratori per ragazzi, per bambini, eccetera. Ma poi c'è una famiglia tutor che supervisiona le famiglie nelle loro necessità, la presenza di un infermiere ogni 15 giorni. Quindi, insomma, è una situazione situazione monitorata, attenzionata, ma la persona si sente assolutamente autonoma. Quindi è un modello che noi stiamo
3: e replicando. Si combatte la solitudine, che penso è la cosa peggiore.
4: Questo è il questa è l'epidemia del terzo millennio. Esatto. Lo dico veramente senza tema di smentita.
3: E allora Francesca, grazie veramente per questa panoramica. Qui vedo che stanno arrivando, sono arrivati due WhatsApp, dopo te li dico, e chiediamo alla regia che ci dedichiamo, e con tutto quello che hai detto te, Esseri umani di Marco Mengoni.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 89.
1: Immunità parlamentare.
2: Rieccoci in onda, in linea, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, con Francesca D'Alessandro, vice sindaco di Macerata, assessore ai servizi sociali, riconfermata nel ruolo dopo un ottimo, splendido consenso elettorale. Abbiamo parlato con lei un po' della tappa, delle tappe della sua carriera, che veramente è cominciata non dall'alto ma dal basso, con una gavetta faticosa e di sacrificio, lo ribadiamo, perché quando parliamo di persone di potere, carissimi, dovete capire, mi permetto di dirvi dovete capire con ogni sforzo possibile che gestire un potere, un'amministrazione, i servizi è un enorme sacrificio. E Francesca ha già riassunto un po' la sua missione e quindi il quadro anche di tutte le attività che è preposta. Nel frattempo, due cittadini di Macerata, grazie per l'ascolto, e Francesca ti rivolgono due domande. La prima, Giovanni ti chiede: come vanno le politiche di integrazione? Naturalmente parla di immigrazione, lui dice solo questo, di integrazione, io ci aggiungo problema immigrazione, come siete organizzati, eccetera. E poi Sandro ne fa un'altra, però dopo di questa trattiamo di quello che ti chiede Sandro.
3: Va bene,
2: questa
3: va bene.
2: Integrazione e migrazione mi pare molto importante.
3: Ma guarda, allora, Macerata, faccio una premessa: a Macerata comunque si vive bene, ma lo dico relativamente al fatto che quando ci si sposta, no, in qualche città, ma anche marchigiana, insomma, ci si rende conto che certi fenomeni ormai, no, fanno parte del nostro tessuto italiano, e quindi a Macerata tutto sommato ancora si sta bene. Per quanto riguarda l'integrazione, noi ci stiamo muovendo su più fronti, intanto sul fronte scolastico, ovviamente, perché i bambini, i ragazzi, crescendo appunto all'interno di un contesto educativo, assorbono la nostra cultura, che poi riportano anche rispettivamente nelle proprie case. Devo dire che a Macerata ci sono davvero delle realtà importanti di integrazione, per cui lo posso dire anche dal fatto che quando ci sono le cittadinanze, per esempio, cioè si riconosce la cittadinanza a qualche cittadino straniero, e le persone si commuovono addirittura, cioè dicono: io sono fiero di essere diventato cittadino italiano. Quello è proprio, veramente è la cartina al tornasole che questa è una città accogliente, dove l'integrazione si vive, si respira, ma già dal vicino di casa piuttosto che dal negoziante, insomma c'è un buon clima. Per quanto riguarda le politiche che noi mettiamo in campo, quindi non so, penso anche al mediatore linguistico, insomma cerchiamo, no, di favorire davvero questa integrazione, che è fatta di rispetto reciproco. E poi abbiamo, ecco, molti minori stranieri non accompagnati, perché a Macerata c'è un modello virtuoso, considerato che abbiamo selezioniamo delle famiglie disponibili ad accogliere questi ragazzi all'interno delle proprie case, e questo è davvero un modello di integrazione importante,
2: eccezionale, veramente.
3: Sì, perché il ragazzo si sente accolto, si sente seguito, si sente amato, semplicemente. E quando una persona si sente amata, tende a dare il meglio di sé. Non solo, ma al compimento del 18° anno di età. Intanto la cosa bella rispetto alla struttura è che non è che il giorno dopo, appunto, il compimento del 18° anno di età vengono messi fuori dalla struttura, ma la famiglia continua, no, ad accompagnarlo. Il comune provvede a magari fornire, no, un'opportunità lavorativa attraverso dei TIS, dei tirocini di inclusione sociale, attraverso, no, l'avvicinamento ad aziende che possono comunque aprire una prospettiva lavorativa, e spesso e volentieri poi questi ragazzi lavorano, e naturalmente tutto questo percorso fa sì che non entrino poi in circuiti poco fortunati, diciamo così, nei circuiti delinquenziali, e quindi poi si incardinano nella nostra città e proseguono il loro percorso, magari mettendo su famiglia, eccetera. Altri invece si formano da noi e poi magari si dirigono altrove. Però ecco, c'è davvero un monitoraggio molto molto serrato, proprio perché, ripeto, per noi l'integrazione non è solo un'accoglienza, no, fatta di vitto e alloggio, poi arrivederci e grazie, ma davvero si prende, ci si fa carico della persona, affinché si possa davvero inserire nel contesto, possa sentirsi vista. Ecco, quindi abbiamo degli educatori che in questo senso poi portano anche questi ragazzi a fare attività sportive, insomma, anche perché parliamo di persone molto molto giovani, insomma a quell'età si può fare tanto per loro e si può far sì che questi diventino poi cittadini che contribuiscono anche loro, no? Con la loro vita al buon esito di una comunità che deve guardare al bene, al lavoro e alla famiglia. Noi siamo per questi ancora valori, Francesco, ma te lo dico perché, ripeto, tanti ragazzi che sono passati attraverso i nostri servizi sociali e poi hanno messo proprio su famiglia, lavorano e sono perfettamente integrati nella nostra città. Quindi ecco, c'è un lavoro molto molto importante sotto questo profilo e di cui andiamo assolutamente orgogliosi. Su questo fronte voglio chiudere dicendo che pensa quest'estate, insomma non solo quest'anno ma da diversi anni, questi minori stranieri non accompagnati fanno parte di un gruppo tutor che in estate lavorano nei nostri centri estivi gratuiti, i cosiddetti estate in quartiere 7x7, che offriamo gratuitamente alle famiglie, ragazzini dai 6-7 anni fino ai 14 anni, anche 15-16, ma seguiti a questo gruppo tutor di giovani fatti da italiani e minori stranieri non accompagnati. Quindi diamo, no, questo compito di responsabilità, ovviamente seguiti dagli educatori professionisti, ovvio, e insomma si crea davvero un bel legame, un lavoro che li responsabilizza e li aiuta a crescere. Quindi c'è un'attenzione speciale, insomma, su questo fronte, perché riteniamo, ripeto, che sull'integrazione si debba lavorare, ma lavorare bene, non solo per un'accoglienza così di superficie.
2: Ma guarda, è veramente importante quello che hai detto. Tra l'altro io veramente sono grato a quelle famiglie che tu dici che hanno questa mission, di questa valoriale, di accogliere questi ragazzi. E vogliamo dire che i non accompagnati, per capirsi, sono quelli che da sbarchi, per esatto, esempio, arrivano ancora al sud, eccetera. Poi
3: non solo dagli sbarchi, anche via terra.
2: Anche via terra. Sì. Le prefetture.
3: Esatto.
2: La prefettura nostra, perché posso testimoniare, che fa? Si rivolge in primo luogo al comune capoluogo.
3: Sì, sì.
2: E dice: sono due ragazzi, 10 anni, 12 anni, soli.
3: Esatto. E sì, qui, perché la legge lo impone, ma anche giustamente, lo spirito del legislatore è assolutamente buono.
2: Tutta l'organizzazione, esatto, e tutta veramente l'accoglienza, ma direi proprio missionaria.
3: Sì.
2: E questa è un'opera veramente eccezionale. Ti voglio dire, Francesca, Macerata è ancora una città di cantieri, no? Quindi
3: sì,
2: ne vediamo. Io vengo a Tolentino, dove non ti dico, ne stanno tantissimi, però Macerata è ancora città di cantieri. Questi lavoratori invece, abbastanza maturi, che vengono da diverse etnie, egiziani, peruviani, che lo incontro, ho visto qualche episodio patologico che è avvenuto a Tolentino, è avvenuto anche qua, cioè diciamo la lite, insomma quello che va avanti con una spranga, quello che si ubriaca, quello che rompe una vetrina, e questo però, come hai detto te prima, dove ormai che non c'è, purtroppo questo dobbiamo saperlo. No, ti dicevo, hanno dato particolari problemi?
3: No, ecco. Sinceramente no. Devo dire che Macerata, di lavori, come saprai, anche a Tolentino ce ne sono davvero tanti, anzi voglio anche pubblicamente ringraziare la regione, Francesco Acquaroli, per il lavoro, no, virtuosissimo, anche con il commissario Guido Castelli, che ha investito milioni e milioni di euro, no, per la ricostruzione anche qui nella nostra città. Però davvero questi team di lavoratori non hanno creato assolutamente problemi, no, questi fenomeni, che per carità ci sono, isolati, ma non riguardano i lavoratori nei cantieri, assolutamente, perlomeno da noi no.
2: È
3: assolutamente no. Ci sono a volte delle situazioni per cui sì, qualcuno la sera beve un po' troppo, sì, magari. Però
2: non dovrebbe bere, magari per religione non dovrebbe bere, però
3: capita. E quindi insomma ringrazio anche le forze dell'ordine che sono sempre pronte, c'è una grande attenzione, non si finisce mai sul fronte della sicurezza, devo dire, assolutamente. Non bisogna mai abbassare la guardia, potenzieremo anche il discorso delle telecamere, perché comunque sono misure che non risolvono del tutto ma aiutano, e quindi ecco dobbiamo ripeto potenziare il fronte della sicurezza, perché questi sono fenomeni che non accennano a diminuire, no? Tuttavia non riguardano, perlomeno a Macerata, lavoratori che si occupano di ristrutturazione. No,
2: quindi bene anche forse un'attività delle ditte di controllo su questo.
3: Sì, no, noi siamo molto soddisfatti, sì sì, moltissimo. Ora, se posso, Francesco, tu prima mi dicevi, no, mi hai fatto ripercorrere, io passo da palla in frasca, ma... mi parlavi, no, del mio percorso, no, del mio iter, e volevo riagganciarmi a questo, perché io ho iniziato a fare politica appunto quando i miei figli erano molto piccoli, non senza fatica, perché poi dovevo andare in consiglio comunale, lasciarli, cioè il gettone di presenza non copriva le ore della babysitter, insomma, sicuro, lasciamo perdere, ecco, quindi con tanta fatica, ma poi anche le ore di preparazione, di studio, perché per fare politica bisogna studiare gli altri, bisogna,
2: ecco, questo c'è da leggere e studiare,
3: assolutamente, questo è, quella è la parte che non si vede, ma le ore da dedicare sono molte se si vuole essere seri, ecco. Però ecco, io ho sperimentato sulla mia pelle l'aiuto, il grande aiuto che ho avuto da parte dei miei genitori, quindi dei nonni. E allora che cosa mi sono inventata? Il prossimo progetto che partirà è questo condominio che stiamo terminando in via Valerio, è un palazzo che ha più o meno una ventina, forse un po' di più, forse 28 sui 30 appartamenti, non vorrei dire una cifra a caso, ma mi sembra che siano di questo numero più o meno. Comunque questi appartamenti saranno assegnati con un bando, chiaramente, a giovani coppie e anziani, genitori magari, no, quindi dello stesso nucleo familiare o anche no, proprio nell'ottica di un aiuto intergenerazionale, perché dobbiamo ritornare, abbiamo parlato di minori stranieri non accompagnati accolti nella famiglia, ma sempre di famiglia voglio parlare, perché anche qui, se si vuole guardare al futuro in maniera positiva, no, e con speranza, bisogna ritornare intanto a fare figli, no? Lo dico, vabbè, un po' in maniera forse un po' semplice e semplicistica, è vero che i problemi economici ci sono, però è altrettanto vero che, ripeto, se si guarda a progettualità in cui il mutuo aiuto, no, diventa il perno, allora secondo me si ritorna anche a quella relazione che è veramente utile e funzionale. Quindi l'appartamento con la persona anziana, le persone anziane che possono magari aiutare a crescere i figli della coppia giovane, e la coppia giovane che può guardare e può comunque consentire alla coppia anziana di non essere sola. E su queste progettualità noi stiamo puntando tantissimo, perché pensiamo che sia un po' il futuro.
2: No, no, un'ottima scelta, ma su questo c'è un'ultima domanda che ci fa Sandro di Macerata, non so se è politica, amministrativa, per come ci sono stato io, tutte e due, politica e amministrativa. I soldi non bastano mai, soprattutto per i servizi sociali, vabbè la sanità c'è, però lui dice servizi sociali. Come vanno i rapporti con i colleghi, cioè quando devi un po' contrattare il budget, i soldi rispetto alle altre esigenze, naturalmente ci sono, perché
3: guarda, Francesco,
2: gli altri assessori reclamano anch'essi, no, un budget per loro, ma il tuo, dice Sandro, è più importante.
3: Assolutamente, allora io rispondo con delle cifre. Assistenza scolastica, un'assistenza all'autonomia, parlo di bambini e ragazzi con disabilità. Siamo partiti con 450.000 euro dedicati nel 2020, lo dico con grande orgoglio, perché poi tutti i colleghi non solo non hanno osteggiato questa cosa, ma assolutamente l'hanno favorita. Nel 2025 siamo passati a 1.050.000 euro, per i prossimi tre anni 1.300.000 euro quasi circa per ogni anno, quindi un aumento davvero quasi del 150% enorme, proprio perché siamo molto sensibili ai bisogni, alle fragilità, per chi davvero ne ha più bisogno. Cioè, nella nostra scala valoriale ai primi posti ci sono le persone fragili. Questo significa garantire tutti i cittadini. Un'amministrazione che guarda ai più fragili è un'amministrazione che dà più garanzie a tutti. Quindi rispondo dicendo che non ho grandi battaglie da fare, perché i miei colleghi sono davvero molto molto sensibili e molto disponibili. Certo, far quadrare tutto non è semplicissimo, perché le esigenze sono tutte rispettabilissime, ma io applico il criterio del semaforo, no? Dico, il semaforo rosso sono tutte quelle situazioni a cui va data la massima attenzione, e poi a seguire semaforo arancione e verde, dove si può ragionare, vedere, limare, eccetera. Ma sulle situazioni di necessità e bisogno i miei colleghi sono assolutamente straordinari, quindi mi seguono, capiscono, comprendono, e dunque non ho mai fatto battaglie,
2: ecco, e questo grandi battaglie. Onore anche ai colleghi che lo capiscono.
3: Sì, assolutamente,
2: però,
3: faccio i miei complimenti a tutti.
2: Come io, diceva un filosofo spagnolo, cattolico tra l'altro, per vincere bisogna convincere, per convincere bisogna persuadere. Esatto. E quando si va a persuadere significa che devi perdere tempo nella mediazione, nella persuasione, nella comprensione, nella tolleranza, che sono doti che il politico deve avere.
3: Assolutamente. Chiudo dicendo una cosa, Francesco, proprio stamattina ho ricevuto una telefonata di una persona che mi ha detto: guarda Francesca, voi mi avete convinto come squadra di centrodestra, perché un giorno ho sentito il sindaco Sandro Parcaroli che ha detto questa frase: non lasceremo indietro nessuno. Ha detto questa frase, mi si è conficcata nella mente e ha determinato poi il mio voto. Cioè, io ci ho creduto per quello che avete fatto, per questa frase che veramente è stata una somma di quello che insomma è accaduto in questi 5 anni e mezzo, ma anche per quello insomma che farete ancora. Questa cosa mi ha dato proprio la spinta definitiva per continuare a credere.
2: Sarebbe la base di tutto, però ogni tanto bisogna ribadirlo.
3: Sì, è vero.
2: Il cittadino deve capire che l'amministratore lo pensa e lo vuole
3: assolutamente
2: fare.
3: Assolutamente. E su questo voglio anche complimentarmi con il nostro sindaco, perché lo ha detto ma lo fa anche, quindi è una persona che mi ha lasciato sempre veramente grande libertà, grande fiducia, con però questo principio, mi ha sempre detto: Francesca, io so che tu fai bene, perché vedo che sei una persona che guarda le persone, che sta vicino alle persone, e io come sindaco voglio proprio questo, la priorità è andare incontro alle necessità della gente.
2: Veramente. E con questo, Francesca, veramente facciamo al sindaco, innanzitutto all'amministrazione, ma a te in particolare oggi.
3: Grazie, Francesca.
2: In bocca al lupo col lavoro, questo secondo mandato strategico, perché qui l'Italia insomma è sotto pressione per tante cose, guerre che non vorremmo, eccetera.
3: Speriamo bene,
2: quindi,
3: speriamo bene.
2: Veramente in bocca al lupo, ci hai dimostrato insomma veramente il valore della missione che ricopri. E ci salutiamo, ci rivedremo, anche perché veramente
3: tanto
2: qui oggi
3: volentieri
2: c'era parlarne ore e quindi abbiamo accorciato.
3: Certo,
2: grazie.
3: Certo. Grazie.
2: E
3: grazie,
2: ci dedichiamo, dato ai servizi sociali, un pezzo musicale che un po' si ricollega, io dico, un po' a Rino Gaetano, che in qualche modo dissacrava un po', ma benevolmente. E sai cosa? Stato sociale. Una vita in vacanza, però sappiamo che gli amministratori vacanze
3: io
2: le fanno poche, le fanno corte, le fanno patente.
3: Non
2: è una vita in
3: ma
2: vacanza.
3: Ma non lo dico, non me lo sono vittima, per carità.
2: Grazie Francesca.
3: Grazie a tutti gli ascoltatori, buona giornata a tutti. Grazie a te,
2: a
3: Francesco,
2: presto. A presto.

0: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it. Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Materica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio

0: quella bella musica che voi conoscete è quella di Radio Nuova Macerata, di Nazareno che vi saluta e anche di Antonella che è qua con noi. Antonella,
1: sì, venerdì 18 settembre faccio un ride, come si dice, perché poi non è la giornata,
0: visto qua, dico,
1: non è la giornata che devo stare con voi. Ci sarà Franco come sempre, che ha davvero molte cose belle da dirvi, ma io mi sono intrufolata, mi sono inserita, ho invaso il campo. Intanto buon weekend a tutti. Macerata, abbiamo qualche ora di sole, perché poi nel pomeriggio ci sarà un'acquazzone che forse terminerà a sera inoltrata. Però Macerata bagnata, Macerata fortunata. Questo weekend sono qui per invitarvi tutti quanti a un ingresso libero, a una cosa particolare, una performance che aprirà un po' i fumi cotti a Ripe San Genesio. Voi sapete che la prossima settimana apre questa bellissima manifestazione a Ripe San Genesio e Fumicotti, ma già da domani, che sarebbe il 19 settembre alle ore 18, presso la piazzetta adiacente, dove c'è un bellissimo sito di Samuela Salvucci, un opificio di pietre dure bellissimo, ci sarà una performance artistica, musicale e anche poetica a cura di Arte per le Marche, con la presenza dell'artista Sara Sileoni, di Bashim Abdullahi, che è un musicista bellissimo in quanto musica bellissima mistica iraniana, musica sufi, e poi abbiamo anche la presenza, che è già stato nostro ospite, del poeta Mauro Alvisi. Per cui un connubio di tre cose che vi aspettano, con una bellissima poi chiusura di mangiareccia, ecco, offerta, e tutto a Ripe San Genesio domani alle ore 18, domani 19 settembre, sabato, a Ripe San Genesio. Vi aspettiamo, vi accogliamo a questa performance artistica, il cui nome è Cosmogonie. Ti piace questo nome? Cosmogonie.
0: Ecco, ecco tutto qua, quindi una bella cosa, hai detto, no?
1: Assolutamente sì, mi sono permessa di prendere questi microfoni per invitare tutta la comunità che ci ascolta, perché è ingresso libero e potete venire a stare a vivere

0: questo momento di connubio artistico. Cosmogonie domani 19 settembre, sabato 19 settembre alle ore 18 a Ripe San Ginesio.
1: Bravissima Antonella, grazie. Sei stata anche veloce e noi siamo molto contenti.
0: E adesso continuate voi, Nazareno e Franco, by Radio Nuova Macerata.
1: Ciao, ciao anche a te, ciao ciao. Eccoci qua con Franco Maiorati. Franco, vai. Eccoci qua pronto per mettersi davanti al microfono e poi cominciare il nostro appuntamento di oggi con Franco Maiorati.
2: Allora, intanto grazie ad Antonella perché ci ha informato, buongiorno agli ascoltatori, ci ha informato di belle iniziative, insomma, che abbiamo, viviamo qui nel nostro territorio, quindi non manchiamo di esserci, no? Perché, ecco, perché poi appunto contro questa solita lagna da noi non succede mai niente. Certo, se non guardiamo fuori dalla finestra e non ci accorgiamo di quello che invece viene proposto, è chiaro che possiamo continuare a lamentarci, ma se invece accogliamo le proposte che soprattutto dalla nostra radio vengono comunicate, e vediamo che la vita un pochettino, accogliendo anche le proposte appunto che passano attraverso questa nostra radio, se vengono accolte queste idee, la vita...
1: Attenzione che c'è qualcuno al telefono, vediamo un po' chi c'è. Pronto? Oh,
2: allora, dunque, l'ospite che avremo stamattina, la Nazareno, oggi riprendiamo, sì, dopo un'interruzione che è dovuta semplicemente al fatto che d'estate esce un numero solo per due mesi, luglio ed agosto, ma riprendiamo a ragionare, a sfogliare insieme, anzi una volta al mese, la rivista Tracce.
1: Ah, Tracce,
2: e quindi
1: sì,
2: abbiamo il numero di settembre con una bella novità di cui un po' abbiamo già accennato nel rendiconto che abbiamo fatto di qualche giorno passato al meeting con qualche flash su incontri fatti, e abbiamo già riferito che il mensile Tracce, la rivista internazionale di Comunione e Liberazione, ha cambiato veste. Da questo numero di settembre ha cambiato un po' l'impostazione, la veste grafica, sempre una bellissima copertina di impatto. E allora ne abbiamo già accennato un po', ma qualche minuto solo, con il direttore Stefano Filippi, però oggi torniamo ad ascoltare una redattrice, una giornalista che collabora con questa rivista Tracce, che penso sia già in linea, mi pare.
1: Sì, è già al telefono.
3: Buongiorno.
2: Ah, ecco, buongiorno. Buongiorno. È Maria Acquasimi. E allora con lei ci faremo raccontare un po' in che consiste la novità, poi sfogliando anche in particolare qualche magari contributo di questo mese, perché è cambiata un po' l'impostazione, ma è un cammino che però continua con appunto dei cambiamenti dovuti alle circostanze della vita che portano a raccogliere novità. Una bella novità che la posso dire da abbonato alla rivista che mi arriva a casa mensilmente, questo mese è arrivata prestissimo. Quindi si vede che la lotta fianco a fianco alle poste, insomma i fianchi alle poste, ha avuto il suo effetto. Quindi ecco, questa volevo farla
1: dire,
2: questa comunicazione.
3: Ne siamo grati e contenti.
2: Ecco, però lo dico pubblicamente, insomma, perché tante volte ci si lamenta di queste corrispondenze che arrivano attraverso la posta, insomma, che sono dei ritardi, perché magari ci sono poi degli amici che si fanno carico di far arrivare nei singoli posti dei numeri in più di Tracce per poterli poi comunicare, diffondere tra gli amici, e questa consegna precede di solito quella dell'ufficio postale agli abbonati, mentre invece in questa occasione c'è stata una bella celerità. E quindi bene, allora Maria Acqua, io già l'ho fatta troppo lunga in questa mia introduzione. Questo numero c'ha una bellissima fotografia in copertina con il legame che libera, il matrimonio fa bene ma sposarsi e avere figli piace sempre meno, perché? Però ecco, questo sarà un po' il nucleo centrale, il punto di maggiore approfondimento della rivista, però è cambiata un po' la rivista. Intanto raccontaci, dici liberamente quello che pensi sia bene che gli ascoltatori sappiano prima di vederla.
3: Sì, allora la nostra rivista è una rivista internazionale, quindi quando la guardiamo dobbiamo pensare che è una rivista che poi viene diffusa in Italia ma anche in tantissimi paesi del mondo, e per questo ha recuperato, diciamo, un po' i codici del New Magazine, quindi è una rivista che non è più monotematica con solo, diciamo, un tema che che navigava in tutta la rivista, ma è come i magazine più famosi, ha un tema centrale che in questo caso il numero di settembre è quello appunto del matrimonio e della crisi, no? Del matrimonio anche, ma è poi attraversato da tantissimi temi culturali, di attualità, di vita, che lo rendono appunto più, ancora più missionario, se vogliamo, da questo punto di vista, perché si toccano diversi aspetti della vita, della realtà di tutti, no? Ci sono tre nuove sezioni, gente che vive l'attualità e la cultura, appunto, quindi che ogni mese rilanceranno e rilanciano un ventaglio sempre più ampio di temi. E poi c'è anche proprio una nuova struttura e una nuova grafica, quindi diciamo che anche graficamente adesso, per chi ascolta, è difficile, perché magari non ce l'ha davanti, ma speriamo che possano dopo questa chiacchierata desiderare di averlo davanti, l'utilizzo della fotografia, l'utilizzo della grafica, della titolazione, dell'impaginazione, è proprio cambiato ed è molto più arioso, più godibile, e quindi è molto, per me è un bel prodotto, sono proprio contenta di averci lavorato. E, ecco, questo è quindi la grafica, essendo poi appunto così essenziale, però arricchita dagli approfondimenti, ad esempio al lato dei testi, così è un modo per andare incontro.
1: È bello, è bello, vero.
2: Sì, è molto bella, anche se è paradossale, insomma, parlare di un aspetto grafico di una rivista per radio, perché però poi appunto, infatti, perché questo serve per invitare gli ascoltatori a procurarsene copia, per esempio, appunto, oltre a una certa diffusione in ambiti amicali, perché ci sono dei gruppi che ne prendono copie in più per poi proporle, queste copie della rivista. Poi per esempio a Macerata c'è una libreria, la Bottega del Libro in Corso della Repubblica, che ne fa arrivare proprio copie per poter vendere, insomma, ai propri clienti.
3: Esatto.
2: E quindi ecco, c'è la possibilità di averla. Poi magari anche qui è ancora, anzi forse potenziato ancora di più, il legame con l'aspetto online.
3: Esatto, è potenziato ovviamente perché i tempi lo impongono, e diciamo, il nostro giornale esiste dal 1974, aveva un proprio sito che poi è confluito nel sito di clonline.org, e oggi c'è un passo ulteriore, no? Per cui appunto sarà sempre più anche digitale, e molto dei contenuti che si possono trovare sul giornale ci saranno anche online. Il numero è molto ricco, ricchissimo, direi.
1: Questo è bello, ricco, quindi
3: è molto molto ricco, parliamo di quasi 90 pagine di rivista.
2: Sì,
3: e, 90 pagine di rivista, e abbiamo veramente toccato temi trasversali, da testimonianze di vita cristiana, di conversione nel sud-est asiatico, a Taiwan, all'ultimo viaggio di Papa Leone tra i migranti alle Canarie, al tema delicatissimo del fine vita, che anche in Italia è diventato attuale più che mai negli ultimi mesi, ma che è anche attualità viva in Francia, in Gran Bretagna e in altri paesi europei.
1: In tutto il mondo, allora, bello.
3: Sì, e quindi ci siamo entrati a piedi pari, nel senso, abbiamo voluto proprio sondarlo, e l'abbiamo fatto ad esempio con una bellissima riflessione.
1: Questo è molto bello, secondo me, perché il mondo qua dobbiamo avarlo per tutti, ecco, tutti dobbiamo cerchiamo e sapere, ecco.
2: Ma infatti nell'editoriale intitolato, anche così dà l'idea anche proprio di quello che accade, si cambia, dice Stefano Filippi, il direttore, si cambia per raccontare meglio quello che viviamo, quindi questa è la continuità, e voler raccontare quello che si vive con l'attenzione a un duplice aspetto, che è quello che è già stato accennato, missionario, ma la missione semplicemente è quello di raccontare quello di bene che si incontra e che si vive, e educativo perché dà modo poi di affrontare le questioni anche con uno sguardo alla realtà che effettivamente aiuta a tener conto di tutti i vari aspetti, così come si è abbandonato il primo piano perché magari assorbiva grosso modo forse più della metà della rivista, con un approfondimento che era sì molto bello, però magari impediva di poter allargare lo sguardo a più temi di interesse e di attualità ancora. Anche se io dico è una rivista che guarda molto all'attualità, però mi sto accorgendo che andare a risfogliare una rivista di qualche mese fa me la rende ancora attuale, perché è di attualità ma non è di pura cronaca, insomma, per così dire. Adesso
3: Sì, è esattamente il cuore del nostro lavoro.
2: Poi l'aspetto, per stare all'aspetto grafico, per esempio, tu hai citato, poi magari andiamo nello specifico di qualcosa se hai del tempo ancora da stare con noi, certo, nello specifico più dettagliato di qualche articolo magari in particolare. Mi ha colpito tantissimo l'aspetto grafico con le immagini, è molto curato e molto bello, e è molto suggestiva per me quella immagine legata al rendiconto dei viaggi di Papa Leone tra i migranti, dove c'è Papa Leone che è lì nella porta di Lampedusa, sull'isola di Lampedusa, che è stata costruita per testimoniare questo punto di arrivo dei migranti, perché mi ha molto ricordato una porta simile, che è la porta del non ritorno cosiddetta, che sta in Senegal sull'isola di Gorea al largo di Dakar, a qualche chilometro al largo di Dakar. Mi ricorda la foto in cui era presente Giovanni Paolo II, questo addirittura nel febbraio del 92, insomma, da dove partivano migliaia e migliaia e migliaia di schiavi deportati, insomma. Quindi è un'immagine che a me ha ricordato molto anche questa continuità, perché lì magari in Senegal parlavamo della schiavitù, quindi è fine 700, 800 eccetera, qui invece parliamo di un'attualità. Però ecco, quindi per sottolineare un po' come mi ha colpito la scelta di questa foto, e poi come anche l'apparato fotografico, insomma, è di sostegno a una bella lettura, insomma. Allora, dici un qualche articolo in particolare, perché magari non riusciremo, invitando poi gli ascoltatori a poterlo vedere anche online. Adesso è possibile poter vedere anche chi non è abbonato alcuni degli articoli, mi pare.
3: Sì, alcuni sono già disponibili, ad esempio quelli abbiamo dedicato appunto una parte del giornale, poi, che poi è, diciamo, il lancio di copertina al tema del matrimonio. Ad esempio abbiamo una riflessione bellissima di Sante Maletta, un professore di filosofia all'Università di Bergamo, grandissimo conoscitore di Hannah Arendt, che fa una riflessione bellissima partendo da Hannah Arendt sulla nascita come evento politico e perché la nascita è sempre stata qualcosa di clamoroso, no, per l'uomo, perché ogni vita, dice, introduce una novità nel mondo e quindi è una novità anche per la società, ed è per questo che bisognerebbe recuperare, come dire, il valore della nascita, no, che invece adesso è...
1: Quello è bello, quello veramente importa.
2: Molto bello, sì.
3: È un bellissimo, appunto, una bellissima riflessione di Sante Maletta. Poi abbiamo una intervista di Marina Casini che racconta e che spiega come appunto e valuta i sostegni dello Stato alle famiglie oggi, e una riflessione altrettanto bella sul perché ci si sposa sempre di meno di Matteo Rizzolli, che è interessantissima perché dice: ma come mai è vero che dentro un legame l'uomo si trova realizzato, però c'è il crollo dei matrimoni, cioè c'è sempre meno, no? Perché accade? Perché c'è una narrazione, quella sui social, quella dove il legame è visto qualcosa che ti impedisce la vera libertà, per cui se fai figli non puoi andare a fare gli aperitivi, non puoi andare in vacanza, non puoi fare le belle instagrammate, ma poi però nella realtà l'uomo si sente compiuto quando è dentro un rapporto, quando è dentro un legame. quando non quando è solo. E quindi contrappone, come dire, il dato della realtà, cioè che l'uomo si compie dentro i legami, ha il dato di non realtà che però ci bombarda, che è quello appunto dei soci del mondo esterno, che dice che è solo nell'autonomia assoluta che tu vinci e vali, e quindi ovviamente il matrimonio questo è.
2: Infatti, hai citato i tre articoli che danno corpo poi al rimando della copertina. Quello che mi colpiva in tutti e tre, che danno un affronto da punti di vista diversi rispetto anche alla propria competenza e formazione di chi scrive, chiaramente, perché sono riflessioni documentate, non così estemporanee, però in cui viene fuori una positività di considerazione sull'umano e non basata su una contrapposizione ideologica, perché purtroppo queste tematiche spesso, per la sintesi che la cronaca spesso impone, vengono più ripresentate come degli slogan da contrapporre piuttosto che di esperienze da comunicare.
1: È così?
3: È una bella, no, è vero, sicuramente. Appunto, loro non ovviamente abbiamo preso tre personalità molto diverse tra di loro, anche perché Matteo Rizzolli è professore ordinario di economia politica alla LUMSA di Roma, cioè quindi insegna economia politica, un altro un filosofo, Marina Casini invece ha tutto il suo percorso, quindi sono proprio tre, però che da angolature diverse, come giustamente avete detto, rintracciano, no, questo dato di realtà. Quindi un dato di realtà, cioè che la sfida della natalità non è, come dice ad esempio Rizzolli, non sta nel convincere che i figli costano meno di quello che pensi di poter guadagnare col tuo stipendio, ma nel continuare a testimoniare, esattamente come dicevi, che legarsi rende liberi, e che, come dicono, e lo dicono anche i numeri, e lui è un economista, quindi lui lo guarda dal punto di vista dei numeri, rende più felici.
2: Ecco, perché questa cosa adesso è un po' di una riflessione, scusami, di carattere generale, no?
3: Sì.
2: Perché noi stessi, avere una famiglia con dei figli, eccetera, magari richiede sacrificio, no? Però il sacrificio noi lo viviamo come un di meno, come una rinuncia, come, non come una modalità che però fa vivere meglio. Perché poi qui, leggendo questi articoli, questi tre contributi che tu hai detto, viene fuori che il tutto è riportato poi al dire: ma guarda che poi è proprio la statistica, è proprio il dato, è proprio il racconto delle persone, eccetera, che comunque la persona vive meglio, perché in realtà noi siamo invitati a seguire un po' la sfida di chi ci racconta che vivendo si può vivere così, cioè in un modo che sia più bello già ora. Esatto. Non per il futuro, cioè spesso il problema dei figli, no? Viene visto come dire: bisogna dare un futuro al mondo. E allora qualcuno dice: ma del mondo chi se ne frega, il futuro non glielo do. E quindi può essere risposta adeguata, ma invece il problema qui, appunto, che dicevi tu, è dire no, che si vive meglio.
3: Esatto. Esatto. E quindi no, questi tre contributi sono veramente interessanti e belli, cioè anche belli da leggere, direi. E poi abbiamo ovviamente veramente toccato di tantissimi temi. Abbiamo una riflessione ad esempio di Paolo Caroccia, che è un docente di diritto presso la Notre Dame University nell'Indiana, a partire dalla Magnifica Humanitas.
2: Sì.
3: E tutto la riflessione sulla questa tecnologia che ci spinge a superare ogni soglia, e che, no, che in cui ogni, come dire, ogni imperfezione deve essere tolta, no? Da questo mondo, per cui noi abbiamo l'intelligenza artificiale che risolve le equazioni più difficili del mondo, che se il testo che scrivi non è perfetto te lo sistema, se il calcolo che devi fare al lavoro te lo fa perfetto mentre tu magari non ce la faresti. Però questa riflessione che lui fa a partire dall'enciclica è: eppure non dobbiamo dimenticarci che il limite, cioè l'esperienza del nostro limite umano, è l'esperienza che ti apre al mistero, ti apre a Dio, e quindi, perché tu quando riconosci che non ce la fai, da una parte ti domandi e chiedi, e poi ti ingegni, l'uomo si ingegna, no? Nella storia si è sempre ingegnato, è sempre stato creativo, si è spinto sempre più in là per conoscere, per scoprire, per, e quindi di non spaventarsi del limite, no? E questo è una grande lezione di questa enciclica, no? Perché non è nella perfezione, che come noi sappiamo non è di questo mondo, che scopriamo noi stessi.
2: Anche questo, da quello che tu dici, perché mi piace sempre sottolineare quello che, se noi parliamo una volta al mese della rivista, è perché ci notiamo un affronto positivo, non nel senso, signori, non è vero che ci sono le cose brutte e cattive nel mondo, no, è che comunque c'è un affronto positivo.
1: Bene, questo no, bisogna dirlo, allora, c'è perché ci parla solo quello, questo.
2: Cioè, anche appunto quello che tu adesso stavi ricordando su questo intervento che prende spunto appunto dall'enciclica del Papa, non si tratta di allarmarsi per porre dei muri, si tratta forse di essere allerti per essere capaci di cogliere meglio quello che sta accadendo, per non cadere poi in quelli che sono i danni magari che sono insiti, e quindi aiutarci a capire, ma sempre in un atteggiamento di positività, cioè di affronto reale verso quello che succede, insomma.
3: Infatti è bellissimo perché rispetto all'enciclica, cioè ricorda che l'enciclica non dice allora la tecnologia, l'intelligenza artificiale sono da demonizzare, bisogna assolutamente no, dice, anzi dice molto di più, dice ricordiamoci che la tecnologia è una risorsa meravigliosa, ma altresì che servirà allo sviluppo dell'uomo solo se resta orientata alla comprensione, all'accompagnamento del valore di ogni singola persona su questa terra, cioè, perché poi ovviamente, come il Papa ha ricordato, si aprono tanti temi, l'accesso alle risorse, perché c'è chi ha accesso alla tecnologia e chi no, banalmente, no? Ma l'uomo vale e ha una sua infinita grandezza, sia che viva a Macerata, sia che viva in Burundi, sia che viva a Timbuktu, e quindi se la tecnologia si è orientata al bene, è un po' il cuore anche di questa riflessione di Carozza.
2: Bello.
3: E poi abbiamo appunto ospitato un'intervista molto bella a Remy Bragg.
2: Ecco, è quella, volevo arrivare lì, perché tu hai accennato nei temi trattati nella rivista anche questo giudizio un po' sul suicidio assistito, fine vita, eccetera, no? Quindi anche lì c'è questa rivista, questa intervista che hai curato tu, insomma, quindi diciamolo che è molto interessante perché entra proprio nel merito, non da un punto di vista anche qui tecnico di contrapposizione e tutto il resto, ma di effettivamente di affronto totalmente umano poi di queste questioni, come prima per esempio c'era anche l'intervento di Lorenza Violini, per esempio, che lo stesso ne parla un po', perché un po' questo sempre l'ambito è più ampio, è sempre questo, in cui magari rilancerebbe su un affronto positivo della questione del fine vita, per esempio accennando anche lì, ma Tracce ne fece poi un numero particolare sulle cure palliative, che non sono così, il nome non rende merito, perché significa non diamo spazio all'accompagnamento, insomma. Però adesso volevo proprio questo, hai preceduto, che ci raccontassi qui magari con un pochettino più di dettaglio perché vale la pena andare proprio a rileggere con calma questa bella e ampia intervista appunto al filosofo Remy Bragg.
3: Beh, allora, innanzitutto Remy Bragg è uno dei filosofi contemporanei più famosi al mondo, abbia accettato di intervenire con così grande libertà su un tema così delicato e anche scomodo, cioè quello del fine vita, è stato per noi un grande regalo. Lo ha fatto perché nel luglio scorso l'Assemblea Nazionale Francese ha approvato una legge sul fine vita che quindi apre in Francia la possibilità del suicidio assistito. E per la prima volta c'è stato però un grandissimo dibattito pubblico nella laica Francia, e la Chiesa Cattolica, soprattutto per bocca dei vescovi, ovviamente aveva condotto una sua battaglia, diciamo, contro questa legge. Rémy Braghe in questa intervista dice sostanzialmente che tutto parte da una grande menzogna, no? Che è quella del concetto di dignità, perché oggi l'uomo dice che oggi l'uomo confonde l'idea di dignità con la capacità di autodeterminarsi, cioè con quella che noi chiamiamo autonomia. Quindi noi siamo degni di vivere, di essere al mondo solo se siamo performanti. Quindi se tu, e questo ovviamente apre, questo è quello che il mondo dice oggi, ovviamente non è il pensiero di Rémy Braghe, lui sta fotografando la concezione antropologica da cui ci si muove per arrivare a questa legge, cioè che, certo, che uno ha valore ed è degno di vivere solo se può fare. Per cui nel momento in cui uno è più o meno libero nel movimento, più o meno intelligente, più o meno forte, più o meno ricco, è più o meno degno di
2: ma vivere. Questo qui adesso parliamo, lo spunto di riflessione nasce appunto questa legge in Francia, ma anche che sta girando ormai piano piano anche in Italia, si sta inserendo sul fine vita, ma questo aspetto che piano piano stiamo scivolando nel considerare il valore della vita in base alla prestazione, in base alla performance, ma è anche piano piano sta diventando la causa forse principale, determinante, scatenante del disagio giovanile, per esempio. Quindi, cioè, voglio dire, è una questione non legata ad una piccola parte, una circostanza, ma proprio è una mentalità che si sta diffondendo, che noi valiamo in base a quello che riusciamo a fare o a far apparire, soprattutto neanche tanto il fare, ma il far apparire.
3: Ecco, esattamente così. A me ha colpito molto nel dialogo con lui anche il richiamo che ha fatto ai cristiani a vivere una testimonianza vera di questo, perché lui dice, c'è un passaggio molto bello nell'intervista dove lui dice che nell'antichità il cristianesimo ha introdotto uno sguardo nuovo sull'uomo, no? E ci ha fatto riconoscere pienamente umano quello che i pagani consideravano umano in maniera incompleta, quindi il feto da abortire, il neonato, lo schiavo da sfruttare, la donna da sottomettere. Il cristianesimo ha ribaltato tutto questo, no? Perché ha introdotto invece il fatto che ogni uomo, come dicevamo prima, vale, ogni donna vale, anche il bambino nella pancia. E lui dice, oggi però a noi cristiani è chiesto di andare oltre, cioè di continuare a testimoniare con forza, non smettere di dire che è possibile riconoscere pienamente l'umano anche nei malati che sono in coma o nelle persone che sono affette da demenza, certo, o eccetera. E lo dice come richiamo reale, non per una contrapposizione, ma come una voce che deve levarsi per dire non è vero che l'uomo vale solo quando si fa da sé. E fa un altro bellissimo affondo, che dice una cosa che sembra quasi ovvia ma non lo è più. E lui dice, non possiamo crearci da soli, perché nessuno viene al mondo per sua scelta, però possiamo distruggerci. E il suicidio oggi è il culmine dell'autonomia. E allora lui dice, allora siamo chiamati a testimoniare invece di amare, che amare la vita è pensare che qualunque essere su questo pianeta è nato per il bene, qualunque sia la sua condizione.
2: Eh sì, è una considerazione fondamentale, perché poi in realtà non sappiamo uscire da questo, sappiamo in realtà dove ci porta, ma le modalità magari nell'attualità non lo sappiamo dove ci porteranno, ma nel passato storico, quando cominciamo a voler mettere noi i paletti o a voler noi definire quali sono i parametri per definire degna una vita, oppure per definire cosa è persona e cosa no, è chiaro che questo poi ci porta a perdere totalmente l'umano, insomma.
3: Esatto.
2: Quindi no, questa intervista è molto bella, insomma, perché tante volte adesso faccio un po' la cosa, dice, perché è merito insegnato filosofia medievale, araba, eccetera, eccetera. Allora magari uno passa oltre, c'è cioè il filosofo, allora no, dice cose, no, fortunatamente abbiamo la possibilità di poter parlare con dei filosofi che parlano della vita concretamente in termini in cui noi possiamo starci, possiamo essere.
1: Anche altre cose, insomma.
2: Ecco, no, voglio dire, effettivamente non è una cosa accademica, no? Perché tante volte abbiamo la repulsione immediata, ma questo è un docente universitario, filosofo, eccetera, eccetera, ma invece no, è qualcuno che mette a disposizione la sua competenza e capacità di andare a leggere nella realtà che tutti viviamo e ce lo racconta in modo estremamente comprensibile, perché ecco, questa intervista contiene risposte che sono comprensibili a chiunque, anche chi non avesse fatto studi di filosofia, insomma, chiaramente.
1: Questo è molto bello.
2: Quindi no, è molto interessante.
3: Esatto, poi appunto nel numero appunto non ci sono ovviamente solo, ci sono contributi di questa caratura, ma ci sono anche cose di cultura. C'è un'intervista meravigliosa di Alessandro Banzi, sì, alla premio Pulitzer, Marilyn Robinson, che invito tutti a leggere. C'è un pezzo scritto superbamente da Luca Doninelli su David Hockney, che è il più grande artista contemporaneo, appunto, che è morto a giugno, e racconta la genialità di quest'uomo nella fotografia, nella pittura, nell'uso del digitale, cioè anche che fino all'ultimo miglio ha voluto sperimentare, scoprire, no? E poi c'è un'anticipazione bellissima, chiudo anche, del libro Il centro della vita, di Don Luigi Giussani, con un particolare affondo sul fatto che la vita ci è data per la missione, e poi testimonianze, tantissime testimonianze, lettere.
2: Beh, sì, ecco, la parte delle lettere che resta integralmente, perché è una delle caratteristiche fondamentali, perché lì appunto, esatto, poi c'è il racconto della vita di gente che vive, come è poi tutta la prima parte della rivista, e va sotto il grande tema di gente che vive, insomma, perché poi abbiamo detto nell'attualità magari si dà spazio anche a parole di tra virgolette di esperti, no? Però come dicevi tu, insomma, ci sono contributi, perché effettivamente la rivista affrontata adesso in questo mese forse ha un respiro un pochettino più ampio rispetto a quello che era pensato per qualche anno fa, e poi e per esempio c'è un allargamento di quella parte che va sotto il termine block notice, cioè che è un po'.
3: Esatto, stavo per dirlo. Ah, ecco. Esatto. Cioè, no, questo è importante perché insomma la mia collega ci dedica tanto tempo ed è giusto, perché è una sezione bellissima dedicata appunto alla segnalazione di musica, podcast, festival, cinema, film, documentari che vale la pena ascoltare o andare a vedere o rintracciare. Ecco, si è allargata ed insomma sì, sono pagine anche quelle assolutamente interessantissime, e poi testimonianze da tutto il mondo. C'è una bellissima storia di conversione di una luterana che si è convertita al cattolicesimo, storie da Taiwan, come dicevo dall'inizio. C'è anche un reportage da una realtà di Catania, nata insomma dall'esperienza dei salesiani, centri di accoglienza e comunità alloggio, sì, per migranti, sì, insomma veramente è molto ricco, e vi invitiamo a scoprirlo insieme, ecco,
2: ma sia sì,
3: cartaceo sia digitale, insomma andando anche online.
2: Oh, poi sappiamo anche, qualche volta siamo informati di piccoli, perlomeno nel nostro territorio, di piccoli punti di lettura insieme, cioè esistono dei gruppetti di persone, poi quando ce lo fanno sapere lo ridiciamo anche per radio, dei gruppetti di persone che si ritrovano per leggere insieme qualche intervento di tracce, invitando anche persone nuove. Ma no, è una bella cosa, perché appunto evidentemente c'è un respiro che coglie le persone che possono leggere degli articoli e poi hanno il desiderio di poterne riparlare insieme, per giudicarli insieme e di proporre anche a nuovi amici. Quindi è una cosa bella. E
1: anche questo facciamo, bellissimo.
2: Io devo confessare poi che apprezzo molto la rubrica in particolare di Walter Muto, di musica, sì. Perché la utilizzo sempre, questo sicuramente la volta al mese che parliamo di tracce, per prendere spunto da lui, perché poi io chiaramente sono over come età per poter star dietro al panorama musicale. Poi Walter Muto invece sa sempre consigliare autori nuovi o anche ormai consolidati e conosciuti, più conosciuti, perché sa cogliere gli spunti di tra virgolette serietà umana nell'affronto della vita attraverso le canzoni. Quindi allora io direi di Nazareno di ringraziare enormemente Maria Acquasimi, perché la compagnia che ci ha fatto sfogliando insieme
1: è stata bravissima. Che bella cosa che ho sentito oggi io. Io dico, ma quando facciamo più ancora questo che leggiamo? È arrivato, meno male.
3: grazie a voi.
2: Quindi vi ringraziamo per il lavoro che fate, perché poi magari più avanti ci sapremo ridire se sta cogliendo consenso questa impostazione nuova della rivista, ma non avendo impressione di creare una frattura o un tradimento al cammino, le tracce sono le stesse, solo che le tracce di 20 anni fa si vedevano magari i mocassini, adesso si vedono le sneakers, però sono sempre tracce di un popolo al cammino.
3: Esattamente.
2: Ecco, quindi,
3: grazie
2: e buon lavoro a voi di quello che fate. Vediamo poi il prossimo mese, sicuramente dedicheremo di nuovo uno spazio, e quindi di nuovo buon lavoro. E allora noi adesso ci lasciamo con Caparezza, che ci propone Walter Muto in questo numero, con Cosmo Naufrago. Poi ci ritorniamo sopra magari.
1: Bene.
2: Quindi grazie ancora, e poi ci diremo qualcosa dopo questo intervento musicale.
1: Ascoltiamo.
4: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
5: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
6: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà, libertà.

0: Ecco, dicevamo, questo è un suggerimento.
1: Una bella canzone questa,
0: sì. Adesso l'abbiamo sfumata, ma è dal disco, dal Orbit di Caparezza, che si chiama Michele Salvemini, scopro qui dalla rubrica di, appunto, di Walter Muto, di musica su Black Note 6 tracce. E è una riflessione questa canzone, Cosmo Naufrago, sulla libertà, insomma, libertà, libertà, poi posso essere,
1: questa è una cosa che si
0: chiavo di tutto,
1: si dice molto, no?
0: Prendo un messaggio WhatsApp che mi è arrivato mentre stavamo salutando la nostra carissima amica Maria Quasimi, e quindi non ho fatto in tempo a comunicarglielo. Allora, chi scrive è Emanuela, che è una fedele lettrice di tracce da anni, e dice: questa rivista è una miniera d'oro, perché informa, perché stupisce, perché aiuta ad avere uno sguardo nuovo, positivo.
1: Brava, bravissima, così ci voleva.
0: Ecco, tanti articoli creano speranza.
1: Anche io.
0: Tutti gli articoli sono importanti. Poi le foto con quei sorrisi è un invito alla gioia. Guardiamo la bellezza delle persone.
1: Ecco.
0: Poi sul tema specifico di questo numero dice: la famiglia rende felice, viva la famiglia. E questo è Emanuela da Torino, che è una fedele lettrice di tracce da anni.
1: Giusto.
0: E quindi questa testimonianza la prendiamo come spunto per invitare altri a, appunto, ad avvicinarsi a questa rivista, che è sicuramente del tutto particolare nel panorama editoriale. Quindi intanto magari avvicinatevi online, quindi su clonline.org andate, poi trovate tracce e qualche articolo è presente appunto lì per poter capire di che si tratta, e poi magari,
1: ecco, digli pure dove le trovano, perché
0: poi sennò... qui fisicamente abbiamo detto a Macerata, nella libreria, alla Bottega del Libro in Corso della Repubblica, poi a Tolentino e altre città, compresa Macerata o altri gruppi, c'è la possibilità in qualche caso di incontrarla, spesso nella chiusura delle messe domenicali per esempio, oppure attraverso una rete di amici che ne prendono, ne fanno arrivare per posta, per distribuzione, alcune copie in più per poterle diffondere tra amici, insomma. Quindi
1: bello, questo è molto bello.
0: Allora stiamo ormai verso la fine di questo nostro spazio di oggi, Nazareno. Allora, intanto pochissime cose aggiungiamo, poi risentiremo alla fine un'altra canzone come coda finale di chiusura di questa chiacchierata, sempre un altro pezzo di Caparezza consigliato da Walter Muto. Ormai voi potete, anzi vi consiglio anche, consigliato di andare a cercare sul web, insomma su Facebook per esempio, Walter Muto, perché continua sempre a proporre brani musicali eccetera con un criterio di scelta che è molto bello, insomma, e quindi in cui lui sa cogliere aspetti che un ascoltatore distratto come lo sono io per esempio non sa cogliere immediatamente, ma quando uno riesce ad ascoltare con più attenzione scopre cose molto belle anche nelle canzoni dei nuovi autori, di quelli che magari non conosce eccetera.
1: Così poi anche noi vediamo alla radio cosa mettere e non mettere, ecco.
0: Certo. Adesso un paio di dati di attualità, Nazareno. Il notiziario già ne ha dato notizia, quindi notiziario, notizia, sì. C'è una varietà di linguaggio eccezionale. Comunque ieri 17 settembre, come ricorrenza è la data in cui viene riconosciuta il ricevimento delle stimmate da parte di San Francesco, e quindi alla presenza del vescovo Nazareno Marconi, poi le autorità eccetera, è stata riaperta a Tolentino Nazareno la chiesa di San Francesco, che era restata chiusa dal terremoto, quindi ormai da 10 anni.
1: Ma oggi ci sono un sacco di cose belle che sono state fatte,
0: sì. E quindi grazie a Dio cominciamo a rivedere questi luoghi che tornano ad essere fruibili, vissuti eccetera, quindi è una bellezza, della chiesa, è la chiesa che sta in pieno centro a Tolentino, sarebbe quella il cui campanile è la torre degli orologi, che chi attraversa Tolentino non può non notare, quello è il campanile della chiesa sostanzialmente, che quindi è stata finalmente riaperta dopo dei lavori accurati di restauro, di ripristino strutturale per dove necessario eccetera, è stata riaperta intanto nell'imminenza della festa di San Francesco, in questo anno che è l'ottavo centenario di San Francesco, e quindi anche tutta la comunità ha promosso, ma ne parleremo successivamente, una serie di incontri, di appuntamenti sotto un grande unico tema, che appunto incontri e appuntamenti che partivano da quello di ieri, della riapertura della chiesa solenne, con anche da dedicazione dell'altare, una cerimonia del tutto particolare, siccome è stato ripristinato un altare vecchio che è stato ritrovato in qualche magazzino, un altare in marmo, e allora è stato rimesso su rispetto all'ultimo, che invece c'era al tempo del terremoto, perché dicevo, beh, questo ha una sua validità storica e tutto il resto, quindi è stato ridedicato quell'altare con la messa nell'altare, introduzione, adesso il termine non lo so, della reliquia, e quindi tutta una cerimonia particolare a cui i fedeli presenti hanno assistito, insomma.
1: Quindi un altro altare c'è?
0: No, è nuovo, diciamo, l'altare nel senso
1: l'altare è nuovo.
0: È nuovo, ma tornando al vecchio. Quindi siccome è stato ritrovato in dei magazzini che si sembrava non fosse più reperibile, invece è stato ritrovato, allora insieme anche alla sovrintendenza è stato deciso di ripristinare quell'altare storico, e quindi chiaramente le reliquie che erano presenti sull'ultimo altare sono state tolte durante i lavori, messe da parte, chiaramente, perché ogni altare per essere dedicato deve avere una reliquia particolare, se non so di Tolentino quale sia la reliquia. E la reliquia chiaramente non è che deve essere del santo a cui è dedicato, a chi eccetera, perché allora se noi prendiamo una parrocchia dedicata alla Santa Famiglia, che reliquia ci mettiamo? E quindi vabbè.
1: Bravi Tolentino, su!
0: Quindi Tolentino va avanti, e infatti tutta la comunità contenta di tutto questo ha messo in piedi un programma che va avanti da ieri fino al 16 ottobre, quindi ne riparleremo per degli appuntamenti particolari, e sotto il tema facciamo festa insieme, pregando, ascoltando, guardando, giocando, mangiando, cioè facendo una scelta, non dividendo, dice, cioè abbiamo praticamente un mese di vari appuntamenti che sono modalità di far festa con vari aspetti, ma è l'unico desiderio di far festa. Quindi non diciamo c'è il momento civile, il momento religioso, no, è un intervallarsi di appuntamenti di vario genere, ma che riportano tutti a voler far festa nell'occasione di San Francesco, doppia festa per la riapertura anche della chiesa, e l'immagine, è stato fatto un manifesto con l'immagine che riporta, perché molti non lo sanno, ma c'è una cappellina affrescata del XIV secolo, quindi significa che andiamo 1350,
1: eccetera,
0: che è nella chiesa di San Francesco, cioè guardando l'altare, e dall'altare stesso sulla destra si accede a una cappellina che si sviluppa molto in altezza, in cui sono presenti degli affreschi, e uno degli affreschi riporta San Francesco mentre riceve le stimmate, con Frate Leone che legge eccetera, che sta lì insieme, e San Francesco che riceve le stimmate. Quindi questo è un particolare di questa immagine riportata nel manifesto, e poi è stata scelta per sottolineare questo, il significato anche della vita francescana, una frase che è stata estratta dall'ultimo libro di Monsignor Nazareno Marconi, che parla proprio di San Francesco, in cui dice: la vita francescana nasce da un'esperienza di misericordia che cambia lo sguardo sulla realtà. Quindi questa è anche una bella definizione, anche un po' della santità, no? Che è un'esperienza di misericordia che cambia lo sguardo sulla realtà, e quindi da questo cambiamento di sguardo poi tutti noi possiamo aspirare, giustamente dobbiamo aspirare alla santità. Vabbè, il prossimo appuntamento lo dico solo adesso per dovere di cronaca: domenica prossima, quindi 20 settembre, nella chiesa di San Francesco alle ore 17 ci sarà una conferenza di illustrazione di tutti i lavori svolti nella chiesa.
1: In quale paese?
0: Chiesa di San Francesco a Tolentino, domenica prossima alle ore 17 c'è questa. Ci sono varie relazioni brevi, sintesi, però, che chiariranno i lavori che sono stati fatti per ripristinare l'uso della chiesa, che riabbiamo, dico qui un dato curioso di cronaca: nel 1873 ci fu un famoso terremoto classificato come terremoto di San Ginesio, perché probabilmente forse lassù c'erano più danni e tutto il resto, ma che provocò danni anche a Tolentino, tra cui anche danni alla chiesa di San Francesco. E allora parroco, di cui adesso l'ho letto ma non ricordo il nome, che si stava muovendo per poter riaprire, fare i lavori necessari per poter riaprire la chiesa, quindi aveva smosso chiaramente la diocesi, tutte le realtà e la prefettura di Macerata eccetera, quando va a rivolgersi al comune di Tolentino anche per avere un po' dalla sua parte un aiuto, un sostegno, un contributo, non so che, il sindaco d'allora immediatamente rispose, dice ma no, tanto qui ci sta anche San Nicola eccetera, buttiamo giù la chiesa, approfittiamo, buttiamo giù la chiesa e facciamo una piazza più grande. Chiaramente questo parroco insieme ai fedeli non erano contenti di questa risposta e andarono avanti, tornarono alla carica e in realtà dopo 5 anni dal terremoto di allora la chiesa fu riaperta e ce l'abbiamo, grazie a Dio, ce l'abbiamo ancora oggi.
1: Oh, che bello, che bello.
0: E quindi ecco questo. E
1: di questo. Bello a Tolentino anche per me che dove sono nato, quindi belle queste cose che hai detto.
0: Eh sì. No, ma è... quindi adesso poi chiaramente qualcuno mi rimprovererà, dice sottolinei di più le cose di... Io in realtà non ho nessun pregiudizio, mi fa piacere sottolineare alcune cose che mi colpiscono e di cui sono a conoscenza direttamente, non andando semplicemente a sfogliare i giornali eccetera, perché che già hanno riportato la notizia, quindi la notizia già c'è altrove, però quelle cose che più mi colpiscono, poi siccome vivo a Tolentino magari è più facile che ne sappia di Tolentino, però Tolentino è un luogo abbastanza integrante di tutto, bello, il nostro, importante di tutto il nostro territorio, quindi poi negli altri spazi nazareno si parlerà un pochettino di più di Macerata, di Recanati,
1: ma
0: di
1: come
0: Cinguli,
1: no, ma come no,
0: di Treia, di Pollenza,
1: tutti hanno qualcosa di bello,
0: lo spazio c'è per tutti in questa radio, quindi non dico che a me capita, chiaramente essendone più a conoscenza, più soprattutto delle ragioni, della consistenza, del perché di iniziative tolentinate, che mi capita di parlarne un po' di più, abbiate pazienza. Come, e questa poi è l'ultima cosa che vi racconto, che perché avviene tra qui e la prossima trasmissione, un altro aspetto che è molto bello ed interessante è quello riguarda giovedì 24 settembre. Perché il giovedì 24 settembre del 44, era domenica, erano passati più di 6 mesi, in realtà 6 mesi e 2 giorni per essere precisi, dall'eccidio di Montalto, cioè il 22 marzo del 44 a Montalto, una frazione di Cessa Palombo, quindi nell'interno delle nostre colline alte eccetera, prima della montagna, furono uccisi oltre 30 persone, di cui una ventina tolentinati eccetera, e chiaramente per le condizioni della guerra non fu possibile trasferire le salme da quel luogo al luogo d'origine.
1: Ma non possiamo dire quando è che le guerre se ne vanno via,
0: ecco. Allora, e quindi siccome solo fu possibile, quindi nella domenica 24 settembre 1944 fu possibile riportare le salme e fu celebrato un funerale di cui si ebbe lunga memoria perché coinvolse tutta la città, e l'altare, guarda caso, era posto proprio praticamente davanti la sede attuale del circolo culturale Tullio Corsalvatico. E allora, mossi un po' da questo, un po' anche dall'interesse a questo evento storico che è di grande rilevanza umana, Circolo Corsalvatico già nel passato ha curato una mostra sui martiri di Montalto, sulla realtà cittadina tolentinate da cui questi giovani erano stati formati, che avevano vissuto eccetera, e poi ha fatto anche una pubblicazione in merito a questo, raccogliendo in particolare testimonianze di sacerdoti che hanno avuto a che fare con questa vicenda, e però prendendo anche spunto dal fatto, coincidenza particolare, che l'altare della cerimonia dei funerali era proprio di fronte all'attuale sede, allora è venuto in mente di ricordare giovedì prossimo, quindi giovedì 24 settembre alle ore 21, proprio in piazza Mauruzzi, una lettura a più voci di testimonianze, quindi di testimonianze fedeli, che sono tratte dall'edizione straordinaria di Voce di Provincia, perché in quella domenica 24 settembre 44 fu stampato appositamente un numero di un periodico Voce di Provincia che raccontava la vita della provincia, con delle bellissime testimonianze che vale la pena riascoltare. Infatti la serata che il Circolo Culturale Corsalvatico propone con il patrocinio del Comune, che dà il sostegno per poter realizzare lì davanti, avere lo spazio e tutto il resto, è una lettura fedele, esclusiva di ogni altro tipo di intervento. Cioè, noi ascolteremo quello che veniva

0: posti lì con le bare dei propri cari presenti. Perché è importante? Non per avere, Nazareno, quando io parlo del passato, di solito dico sempre,
1: ti piace il passato, insomma.
0: Ma perché però?
1: No, dove, però è bello, è giusto.
0: Ma che... perché appunto, Nazareno, è giusto, ma dove noi possiamo capire che anche lì possiamo scoprire, possiamo vedere, possiamo aver testimoniato una positività di affronto della vita che vale ancora oggi.
1: Certo,
0: quindi il passato è bello perché quando noi riusciamo a cogliere, non date nomi e fatti storici così aridi, ma anche vita, giudizi di persone che sono applicabili, sono vivibili, più che applicabili sembra una cosa un po' arida, vivibili ancora oggi. Quindi sono testimonianze che noi dobbiamo andare a riascoltare. Quindi infatti in quella serata, giovedì prossimo alle ore 21 in piazza Mauruzzi, non ci saranno commenti. Ci saranno solo letture fedeli tratte da questo giornale. Per dire, io adesso, per dire una cosa, il sindaco di allora, il professor Alessandro Zazzaretta, aveva scritto, e poi l'avrà letto anche lì dal palco chiaramente, ma sta riportato su questo giornale Voce di Provincia, la conclusione del suo invito è questa, ve la rileggo a tutti, poi la riascolterà insieme a tante altre testimonianze chi verrà giovedì prossimo. Cittadini, su questa barriera di tenebre sappiamo accendere una fiamma viva di amore. Sulla guerra riaffermiamo la pace, sulla morte la vita, sulla tirannide che uccide la libertà che redime. Poi ecco, conclude, e nel nome di questi martiri, nostri giovinetti, riallarghiamo il cuore al monito del poeta: piacciavi porre giù l'odio e lo sdegno. Ma l'odio provoca altro odio, l'odio provoca vendetta, la vendetta provoca violenza. Allora le parole di oggi, per affrontare, queste sono parole che valgono oggi per affrontare
1: e anche domani
0: le situazioni che noi viviamo, sia a livello anche personale, ma a livello mondiale.
1: Certo,
0: no?
1: Certo.
0: Sulla guerra riaffermiamo la pace, sappiamo accendere una fiamma viva di amore, sulla morte la vita, sulla tirannide che uccide la libertà che redime. E questo non si fa con l'odio, dice, piacciavi porre giù l'odio. E noi ascolteremo non nostri commenti, perché io dopo, quando ne parlo qui, come lì non ci sarà nessun commento, ascolteremo quelle parole dette da chi ha vissuto quella circostanza di fronte con la presenza delle bare dei giovani trucidati dai nazifascisti.
1: Ecco.
0: Però si dice, questi sono morti invano o sono morti per esprimere qualcosa che può essere utile anche per noi oggi? Lo dicevano allora, ma per noi oggi a 82 anni di distanza. Hanno detto cose, hanno affermato valori, quindi ascoltiamoli però, non commentiamoli, non facciamoci il discorso magari che tante volte poi scivola, sai, sul comodo personale, perché poi quando uno va a farci un commento facilmente può rischiare di tirarselo secondo no, la propria opinione. Invece no, ascolteremo giovedì prossimo fedelmente solo le parole scritte in quel giornale, con testimonianze eccetera eccetera, le testimonianze lì riportate. Quindi qui finisco, Nazareno, perché abbiamo,
1: sì, detto, ricordiamo sempre, perché oggi l'abbiamo detto, per andar bene oggi bisogna anche vedere quello che è stato prima.
0: E certo, perché
1: ci sono molte cose che possiamo capire quello che si fa,
0: perché da lì possiamo avere belle testimonianze, come del resto voglio dire, quest'anno siamo tutti presi, poi ne riparleremo delle iniziative varie su San Francesco che sono accadute ma che accadranno, adesso Tolentino in particolare ve l'ho già accennato, ma se altri ce lo comunicheranno le diremo lo stesso, perché ci interessa fare gli 800 anni di San Francesco. Il santino di San Francesco ormai ce l'abbiamo, quindi non serve, no? Sì, lo ristamperemo nuovo per mettere un santino in più nel portafogli? No, ci interessa San Francesco perché oggi cosa ha da dire? Perché ne parliamo ai ragazzi, diciamo guardate San Francesco, magari andiamo insieme ad Assisi per raccontarcelo? Perché San Francesco nella sua vita ha da dirci cose che sono valide oggi, come è quello che è stato scelto da mettere nel manifesto, che è poi una citazione fatta dal nostro. La vita francescana nasce da un'esperienza di misericordia che cambia lo sguardo sulla realtà. Quindi noi come riusciamo a guardare diversamente, quindi guardare diversamente, non a negare la realtà, se facciamo un'esperienza di misericordia. La prima esperienza di misericordia è

0: quella di riconoscersi creature.
1: Bello Tolentino, bello Tolentino, sì, ciao sì. Tolentino.
0: Allora, ci lasciamo, sempre appunto come preannunciato, come promesso, con una canzone consigliata, perché in questo mese di settembre Walter Muto su Tracce ci consiglia di ascoltare Orbite, Orbite di Caparezza, e la canzone è Curiosity, perché dice, cito un verso solo, ma un uomo senza curiosità è già un uomo morto.
1: Ecco,
0: nell'universo, bene. Università, noi siamo fuori corso. Un uomo senza curiosità è già un uomo morto.
1: Giusto.
0: È una
1: giusto.
0: Bella frase che dice Caparezza in questa sua Curiosity. Nazareno, qui concludiamo.
1: Ci salutiamo.
0: Buon pranzo, intanto, buon fine settimana. E alla prossima, se Dio vorrà, e noi stessi pure.
1: Ciao a tutti!

shuttle o con la stazione spaziale si va alle stesse quote praticamente, tra i 380 e i 400 km di quota. Si va a circa 3 ore di macchina se uno potesse guidare verso l'alto. E quello che colpisce è che si vedono le città e come cambia la morfologia del terreno a causa dell'uomo. Ma non si vede l'uomo. Ma non si vede l'uomo. E questo è qualcosa di emotivamente molto forte, perché pensare che sia sufficiente una così limitata distanza perché tutta la nostra vita venga rimessa in una prospettiva completamente diversa rispetto alle dimensioni dell'universo è qualcosa che colpisce veramente nel profondo.

0: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità a Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Due minuti, un libro.
7: Ci sono serate in cui l'eleganza è solo una facciata e dietro i gesti misurati si nascondono appetiti meno raffinati. Tutto è composto, misurato, e proprio per questo ogni crepa risplende di più. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un giallo classico. E quello di Simone Tempia si chiama Gran Galà con Delitto. Se anche tu scrivi libri che amano il mistero, l'ironia e le stanze piene di segreti, vieni a trovarci sul nostro sito www.2minutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Ti aspettiamo. Intanto, quanto può essere misterioso un invito a cena? Beh, se arriva dalla contessa Mazzucco, che detesta profondamente il genere umano, parecchio. Soprattutto quando il destinatario è uno scrittore di poca fama che nulla ha a che fare con la nobiltà. Perché sì, a metà degli anni 60, per qualcuno la classe sociale conta ancora. E come? Eppure, eccolo lì. seduto alla stessa tavola con un principe, un uomo dall'accento latinoamericano che trasuda sangue blu da ogni poro, e la nipote ribelle della padrona di casa. Gli altri accompagnatori saranno pure meno titolati, ma non per questo più cordiali. Forse si domandano che cosa ci faccia lui tra loro. In realtà se lo chiede anche lui. Lo scrittore ha la netta impressione che ciascuno degli ospiti sia lì per chiedere qualcosa alla contessa e che tra loro corrano legami segreti che nessuno desidera vedere affiorare. Di una cosa è certo, è la cena più strana a cui abbia mai partecipato. Prima ancora che arrivi l'antipasto, il corpo senza vita della contessa viene ritrovato nel suo studio. Tra gli invitati si nasconde un assassino e nessuno può andarsene. La villa è isolata dalla neve, il telefono è fuori uso. La polizia non può intervenire, ma la giustizia a volte trova altre strade. A poco tutti gli indizi sembrano puntare proprio verso lo scrittore. O forse qualcuno vuole che sia così. In fondo è la pedina più debole, almeno in apparenza. Ma chi sa usare bene le parole sa anche far parlare gli altri di ciò che non avrebbero mai voluto dire, di segreti che il tempo non è riuscito a seppellire. Di Simone Tempia, Gran Galà con delitto, in libreria da Garzanti.
8: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
9: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Benvenuti a questa edizione del GR. Il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, ha accolto con parole di gioia e gratitudine le autorità e fedeli presenti alla riapertura ieri della chiesa di San Francesco a Tolentino, un evento che assume un significato particolare nel corso dell'anno giubilare francescano, indetto da Papa Leone XIV nell'ottavo centenario dalla morte del patrono d'Italia. Dopo le ferite del terremoto del 2016, questo luogo riapre le sue porte, ha detto il vescovo, ricordando tuttavia come sia possibile restaurare una chiesa, ma al contempo, come il Signore desideri soprattutto, restaurare il cuore dell'uomo. Un invito a vivere anche un cantiere spirituale. La ricostruzione riguarda infatti non solo gli edifici, ma soprattutto le comunità che li abitano. Per conoscere i vari aspetti che hanno condotto al restauro e alla riapertura della chiesa di San Francesco, domenica 20 settembre alle 17 all'interno del luogo di culto verranno presentati i lavori a cura dei progettisti e delle imprese esecutive. Ascoltiamo il vescovo Monsignor Nazareno Marconi.
4: La riapertura della chiesa di San Francesco proprio nell'anno francescano è un modo per dare particolare risalto a questo anno, ma soprattutto è significativo qui per Tolentino questo segno di speranza. Girando per la città si vedono costantemente cantieri, tanti sono molto avanzati, altri sono il segnale di una fatica che la città sta ancora vivendo. Questo segno della chiesa di San Francesco che riapre è sicuramente un passaggio positivo di cui tutti avevamo tanto bisogno.
3: Oltre 60,7 milioni di euro per dare nuova vita a 108 edifici di edilizia residenziale pubblica è il risultato ottenuto da ERAP Marche nell'ambito della misura PNRR M7 Investimento 17 Repower destinata alla riqualificazione energetica del patrimonio ERP. Il GSE ha reso noto l'elenco degli interventi ammessi a finanziamento sul territorio nazionale. Sono 124 complessivamente e 4 sono quelli di ERAP Marche finanziati per un investimento totale di 60 716 mila euro. Il programma interesserà 30 comuni delle province di Ascoli Piceno e Macerata e consentirà di intervenire su un patrimonio edilizio realizzato in gran parte negli anni 80 e 90 con opere finalizzate a migliorarne efficienza, sicurezza e qualità abitativa. Gli interventi puntano a ottenere una riduzione dei consumi di energia primaria di almeno il 30% con il miglioramento della classe energetica degli edifici di almeno 2 livelli rispetto alla situazione attuale. Un 19enne di Recanati è stato denunciato per minaccia grave, porto abusivo di armi e accensioni ed esplosioni pericolose. Gli accertamenti condotti dai carabinieri hanno permesso di raccogliere precisi elementi di colpevolezza a carico del ragazzo, individuato quale autore di 2 distinte aggressioni perpetrate gli scorsi 8 e 14 settembre ai danni di un altro giovane residente in zona. Nei 2 episodi la vittima è stata prima minacciata con l'uso di un coltello e successivamente fatta bersaglio dell'esplosione di un petardo. In occasione della giornata nazionale dedicata alla sclerosi laterale amiotrofica, il Comune di Macerata sostiene la campagna di sensibilizzazione promossa dall'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Questa sera l'Arena Sferisterio si tinge di verde nell'ambito dell'iniziativa simbolica Coloriamo l'Italia di verde, accendendo una luce di speranza e vicinanza verso le persone colpite da questa grave patologia e verso le loro famiglie. A Treia il premio Dolores Prato torna a svelare la sua nona edizione. Domani e domenica la città ospiterà la finale del premio letterario dedicato alla narrativa contemporanea femminile, con due giornate di incontri, letture e appuntamenti che accompagneranno il pubblico fino alla proclamazione della vincitrice, coinvolgendo anche i più piccoli. Sabato infatti alle 17 il programma si aprirà ai giardini di San Marco con Nati per leggere, letture ad alta voce. Alle 18 la terrazza del Teatro Comunale Valenti ospiterà Giulia Baldelli, autrice di Un mondo soltanto, in dialogo con Anna Bardazzi. Un incontro dedicato al libro e al confronto diretto con la scrittrice prima dell'appuntamento serale alle 21:15, quando Chiara Tagliaferri presenterà Arkansas, storia di mia figlia, in dialogo con Lucrezia Sarnari. Domenica alle 17:30 prenderà il via la cerimonia conclusiva di premiazione con le scrittrici finaliste e la giuria di qualità. A rendere ancora più significativo il momento sarà la partecipazione straordinaria dell'attrice Gaia De Laurentiis. Il Cosmari di Piane di Chienti indice una selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione della graduatoria per l'assunzione di una figura di responsabile dell'area operativa manutenzione mezzi livello A2 del vigente contratto nazionale igiene ambientale utilitaria con contratto a tempo indeterminato. La figura professionale selezionata si inserisce alle dirette dipendenze della direzione e nell'area gestione tecnica impianti e mezzi della società, con responsabilità della gestione e di coordinamento della manutenzione di tutti i mezzi in uso ai servizi territoriali, nonché dell'officina meccanica interna. Domande di candidatura entro il 15 ottobre prossimo. È stata inaugurata mercoledì scorso alle 19 la nuova panchina viola posizionata in contrada Paganuccia all'inizio del percorso pedonale intitolato a Marino Belluccini a Montefano. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della campagna nazionale di sensibilizzazione Metti in panchina l'epilessia, promossa dalla Fondazione Epilessia Alice in collaborazione con la Lega Italiana contro l'epilessia e accolta con grande favore dall'amministrazione comunale di Montefano. L'iniziativa ha un valore speciale per la comunità locale perché coniuga il messaggio di solidarietà alla cittadinanza attiva. La panchina è stata infatti riqualificata e dipinta di viola, colore simbolo della lotta all'epilessia, da giovani montefanesi che hanno partecipato al progetto estivo di cura dei beni comuni Ci sto a fare fatica, qui rappresentati dal giovane Flavio Moschini.
2: Il taccuino.
3: 50 anni di polenta, tavolate e serate trascorse insieme. La Sagra della Polenta di Santa Maria in Selva di Treia festeggia un anniversario speciale con due fine settimana di appuntamenti in programma domani e domenica 20 settembre e poi dal 25 al 27 settembre e un omaggio a Don Giuseppe Branchesi per tutti Don Peppe che per decenni ha organizzato la festa insieme al comitato parrocchiale Santa Maria in Selva facendone uno degli appuntamenti più partecipati e attesi del territorio. A tavola torneranno i piatti della sagra, la polenta al ragù, quella bianca e dopo una pausa di qualche anno la polenta con la sapa, altro ingrediente legato alla campagna. Oltre alla polenta tante proposte musicali e ludiche, dal torneo di burraco e briscola al ballo liscio e DJ set. Da domani al 26 settembre prossimo la suggestiva cornice di Villa Fermani a Corridonia ospita L'Ordito della Terra, esposizione personale dell'artista e docente locale Silvia Gentili. L'inaugurazione ufficiale si terrà domani alle 18. L'evento espositivo nasce da un'intima riflessione sul rapporto con il tempo e l'ambiente circostante. Ci sono segni che chiedono di essere osservati lentamente, tracce, forme, presenze che cambiano e raccontano qualcosa del tempo, della materia, della natura. L'Ordito della Terra nasce da uno sguardo attento verso ciò che spesso attraversiamo senza vedere.
2: Il tempo nelle Marche.
3: L'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore a Macerata 17-25 gradi. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Giornale Radio Nuova.
0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: No, è mio! È mio! Guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
9: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Ogni volto sconosciuto, dietro ogni storia che sfioriamo appena, si nasconde spesso un dolore che non immaginiamo. Riconoscere quel dolore anche in chi non conosciamo affatto è forse il primo passo per sentirsi davvero parte della stessa comunità umana.

tre personaggi che Silvestro incontra nel corso del suo viaggio spicca la figura di un uomo ferito nel corpo e nello spirito da eventi di violenza che il libro lascia volutamente indefiniti, il cui dolore diventa per Silvestro il simbolo più potente di quello che l'autore chiama, con un'espressione destinata a restare celebre, il mondo offeso. L'umanità intera ferita dalle guerre, dalle ingiustizie sociali, dalla miseria, che chiede silenziosamente di essere vista, riconosciuta, non più ignorata. Silvestro capisce attraverso questi incontri che l'umanità non è mai un concetto astratto, ma qualcosa che si manifesta concretamente in ogni singola persona incontrata lungo il cammino, nella madre che si spende per curare gli altri quasi gratuitamente, nell'arrotino arrabbiato, nel guardiano ferito, in ogni volto segnato dalla fatica. Questo libro, scritto e pubblicato negli anni difficili che precedono la Seconda Guerra Mondiale, si trasforma progressivamente in un vero e proprio manifesto etico, un invito rivolto a ogni lettore a non restare indifferenti di fronte alle sofferenze altrui, anche quando quelle sofferenze sembrano lontane dalla propria vita quotidiana. La Sicilia raccontata in queste pagine diventa così una sorta di metafora universale, un microcosmo in cui si riflettono le ingiustizie di un mondo intero, in un momento storico in cui l'Europa si avviava verso una delle sue pagine più buie. Silvestro, che era partito quasi per caso per far visita alla madre, si ritrova a compiere, senza quasi accorgersene, un viaggio molto più grande, un vero e proprio risveglio della propria umanità condivisa con tutti coloro che soffrono. La parola di oggi, del nostro speciale estivo di Piccole Grandi Parole, pagine d'estate, è umanità. Vi ricordo sempre il nostro numero WhatsApp 3295443270 per mandarci anche semplicemente un saluto. Da Antonio Torretti è tutto e a domani.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: Ecco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: L'ambasciata italiana in una base saudita, nessun ferito, Italia pronta a difendere i nostri mercantili del Golfo. Resta alta l'attenzione dopo le provocazioni russe in Lituania, la premier Meloni avverte non bisogna rispondere a Mosca. E intanto in Ucraina la guerra non si ferma, urne aperte in Russia per le elezioni, Trump non esclude accordi commerciali con Mosca. Studente tredicenne accoltella la sua insegnante, successo stamane a Roma, la vittima non è in pericolo di vita, il minore voleva firmare tutto con il cellulare. Buongiorno, ben ritrovati da Ugo Scali. Nel Golfo regna ancora la massima incertezza. L'Italia pronta una missione, un jet tricolore colpito in una base araba. Massimiliano Cochi.
1: Dopo gli attacchi che hanno colpito infrastrutture petrolifere strategiche in Arabia Saudita, nella notte è stata presa di mira anche la base americana di Tahif, dove opera personale italiano impegnato nella coalizione internazionale contro il terrorismo. Nessun ferito tra i nostri militari, ma un velivolo ha riportato danni. Preoccupa inoltre la situazione nello stretto di Bab el Mandeb, passaggio fondamentale per il traffico marittimo verso Suez. L'Italia si dice pronta a impiegare la marina militare per garantire la sicurezza delle proprie navi commerciali. Tensione alta anche nello stretto di Hormuz, dove una petroliera è stata colpita da un proiettile che ha provocato un incendio a bordo. Intanto gli Stati Uniti valutano nuove iniziative contro l'Iran, mentre la diplomazia internazionale fatica a contenere l'escalation nella regione. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Le provocazioni russe ai confini dei paesi della NATO tengono alta l'attenzione. Ieri, come abbiamo sentito dai titoli, le parole della premier Meloni: non bisogna rispondere alle sollecitazioni di Putin. Ma andiamo a Palazzo Chigi, dove si trova per noi Augusto Cantelmi.
2: Eccoci, buongiorno Ugo. Molto di nuovo possiamo dire sul fronte orientale. Lo sconfinamento di due aerei russi sul territorio lituano, paese della NATO, solleva dubbi e preoccupazioni sulle reali intenzioni di Mosca di allargare il conflitto, motivo per cui dalla presidente del Consiglio Meloni visita in Norvegia arriva l'appello a non lasciarsi trascinare nella strategia di Putin. Parole quelle della presidente del Consiglio che entrano nel pieno delle polemiche politiche interne legate proprio al rapporto con la Russia. Sia nella maggioranza come nell'opposizione crescono le fila di coloro che chiedono di non fornire più armi all'Ucraina. Da Salvini, che invita a collaborare con Mosca, Conte, fino a Vannacci, che non ha mai nascosto le sue simpatie filorusse, al Parlamento europeo appena tre giorni fa un'inedita alleanza tra Fratelli d'Italia e Lega e Futuro Nazionale ha detto no alla creazione di uno scudo democratico contro la disinformazione e le ingerenze straniere, un chiaro riferimento alla Russia. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: E ora Israele, dove il premier Netanyahu apre la campagna elettorale. Da Gerusalemme in diretta la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
3: Buongiorno, ha puntato tutto sul tema sicurezza, il primo ministro israeliano Netanyahu ieri sera inaugurando questa campagna elettorale con il Likud, il suo partito, ha ripetuto che aveva portato a termine la missione di abbattere il regime iraniano, distruggere Hamas ed Hezbollah, accusando i rivali di volere fare concessioni territoriali mentre il suo governo acquista territori e non li cede. In questa decisiva campagna elettorale Netanyahu dovrà fare i conti col più grave fallimento della sicurezza della storia dello Stato di Israele, quello del 7 ottobre di 3 anni fa, e con anche l'accusa di esserne stato informato in precedenza senza aver fatto nulla per evitarlo. Restano aperti di fatto tutti i 7 fronti di guerra, e nonostante formale cessate il fuoco, l'aviazione israeliana continua a colpire a Gaza, dove un altro comandante di Hamas è stato ucciso questa notte, e sul fronte del Libano questa notte l'esercito israeliano ha tirato colpi di artiglieria contro 2 villaggi del sud e mantiene l'occupazione di diversi chilometri di territorio libanese. Resta il nodo del disarmo di Hezbollah e della difficoltà dell'esercito libanese nel prendere il controllo del territorio dove sono assediati
0: Da Gerusalemme. Grazie ad Alessandra Buzzetti. 111 milioni di elettori al voto in Russia fino a domenica. Intanto in Ucraina la guerra non conosce soste. Andrea Domaschio.
4: Scontata l'ampia vittoria del partito di Putin, Russia Unita, mentre il mese scorso la Corte Suprema aveva escluso dalla consultazione il partito liberale Yabloko, contrario alla guerra. Delle 11 regioni elettorali russe, oggi le prime a votare sono state la penisola della Kamchatka e la Kuchotka sull'Oceano Pacifico. 1 milione i voti già espressi online, seggi aperti da oggi anche in Crimea e nelle regioni orientali dell'Ucraina occupate dall'esercito russo. Intanto nuovi pesanti attacchi aerei russi hanno colpito Kiev e varie altre zone del paese. A Zhytomyr si contano almeno 2 morti e 2 feriti, bombardato anche il porto di Odessa. E la Commissione europea ha proceduto all'esborso di 3 miliardi 300 milioni di euro per l'acquisto di materiale bellico da fornire all'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Uno studente di 13 anni di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con un coltello. Il fatto è avvenuto stamane nell'istituto in zona Centocelle. La vittima è in stato di shock ma non in pericolo di vita. Il ragazzo avrebbe anche tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Settore delle telecomunicazioni in agitazione contro le decisioni dell'Unione Europea. Ci racconta tutto Giuseppe Caporaso.
5: Fanno squadre e non si dividono le compagnie telefoniche del vecchio continente, da Telecom Italia a Telefonica, da Deutsche Telekom a Liberty Global, contro lo stop alla Cina da parte di Bruxelles e la richiesta agli operatori di sostituire e limitare le forniture di rete e gli apparati di provenienza cinese. Una lettera spedita da 17 amministratori delegati delle compagnie del vecchio continente alla Commissione Europea, sottolineando come il settore delle telecomunicazioni rappresenti il 5% del prodotto interno lordo europeo e investa 64 miliardi di euro l'anno nelle reti di nuova generazione. Lo stop in tempi stretti, circa 3 anni, ai fornitori cinesi costerebbe 40 miliardi per un settore che sta già affrontando difficoltà strutturali con ricavi e margini in contrazione. Un obbligo di sostituzione forzata potrebbe determinare una crisi sistemica simile a quella che sta colpendo il comparto dell'automotive europeo. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: Torniamo alla cronaca con un blitz antiusura, 2 gli indagati, Marco Bergamaschi.
6: Per gli agenti della squadra mobile, le 2 persone, entrambe romane, avrebbero preso di mira numerosi esercizi commerciali della capitale e, facendo leva sulle difficoltà economico-finanziarie, avrebbero proposto prestiti a tassi usurari dal 20 all'80%, rafforzando la loro capacità intimidatoria attraverso continui riferimenti a presunti creditori senza scrupoli riconducibili ad ambienti criminali. Si sarebbero infatti spacciati come intermediari e avrebbero agganciato 6 vittime, stringendo con queste ultime un legame costruito su una sequenza fatta di intimidazioni, minacce, estorsioni e usura. Lo avrebbero accertato gli stessi agenti della squadra mobile, coordinati dai magistrati del Dipartimento Criminalità Diffusa e Grave della Procura di Roma, in un'indagine culminata nell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 40enne, mentre per una 31enne ritenuta sua complice è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Marco Bergamaschi, linea allo studio.
0: Un altro sacerdote assassinato a colpi d'arma da fuoco in Messico. Si tratta di padre Roman de la Cruz Hernandez, 48 anni, parroco della chiesa di Santa Cruz nello stato di Hidalgo, una zona povera e segnata dalla violenza. Il corpo del sacerdote è stato localizzato il 15 settembre scorso. Si sarebbe trattato di una vera e propria esecuzione. Voltiamo pagina, ci occupiamo della classifica mondiale delle migliori strutture sanitarie nel mondo. Ci sono anche le eccellenze italiane. Beatrice Bossi.
7: Compaiono 42 ospedali italiani nella classifica mondiale delle migliori strutture sanitarie del mondo e 3 occupano addirittura un posto nella top 10. La graduatoria è suddivisa per specializzazioni. Il Policlinico Gemelli di Roma si è piazzato al 3° gradino del podio per ginecologia, l'ospedale Bambino Gesù al 4°.

0: assemblea diocesana che aprirà il nuovo anno pastorale. Potrete seguire l'evento in diretta su TV 2000 stamane nell'udienza al Centro Studi Internazionali Papa Leone XIV. Il pontefice ha ricordato: non le guerre, ma la tessitura della pace e di giusti equilibri produce civiltà. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione della Radio Regionale, tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. In regia Sabino D'Alessandro, da Ugo Scali grazie per averci seguito.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. professionisti della danza.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato da qualche giorno la lettura di un nuovo romanzo, Sandor Marai, la recita di Bolzano. È un romanzo storico, la ricostruzione romanzata delle vicende di un personaggio che conosciamo molto bene, seppur di fama, Giacomo Casanova. Questo gentiluomo di Venezia si presenta così alla locanda del Cervo, con gli abiti a brandelli macchiati di sangue. Non ha con sé altro bagaglio che il suo pugnale e la sua tracotanza. Viene subito riconosciuto e si sparge la voce che Giacomo Casanova sia fuggito di galera e si sia rifugiato in questa locanda. Così una servetta impertinente fa entrare di soppiatto delle donne che si mettono a spiarlo fuori della sua camera mentre dorme. Quando si alza le trova lì fuori e sdegnosamente le manda via, ma fa rimanere Teresa, la servetta. Giacomo prova un approccio con lei, sicuro del fascino e di come questo riesca subito a far tremare una donna. Eppure Teresa rimane impassibile all'avance di Giacomo, che le chiede con una certa prepotenza di baciarlo. E quest'uomo si ritrova spiazzato dall'indifferenza di questa servetta sedicenne. Elucubra le sue riflessioni e alla fine dedica a Teresa un effluvio di parole atte a colpirla nella sua sensibilità. E ottiene forse qualcosa usando queste parole suadenti. Ricominciamo da qui la nostra lettura.

Allora baciò la servetta a Bolzano, in una camera della locanda del Cervo, 3 giorni dopo la sua fuga dai piombi, dove era rimasto per 16 mesi. Ed ecco come avvenne. Baciò le labbra screpolate della fanciulla, che al contatto con la sua bocca si dischiusero, molli e inerti, senza contraccambiare il bacio. Rimasero così a lungo. Egli osservava gli occhi della ragazza, lo sguardo allarmato e limpido di quella creatura estranea, e dopo un po', come quando si rimane accecati da una luce troppo forte e si comincia a sbattere le palpebre, chiusero entrambi gli occhi per un istante. Era una situazione che conoscevano bene, come se quella fosse l'unica situazione naturale e ragionevole in cui trovarsi, come se fosse impossibile comprendere perché in precedenza si fossero dedicate ad altre cose e avessero vissuto diversamente, come se si stessero preparando a quel momento da tempo immemorabile, con tutte le loro energie, struggendosi dal desiderio nel sonno e durante la veglia. La fanciulla si accomodò tra le braccia del forestiero. Il suo volto era serio e tranquillo, come quando, dopo aver indagato e riflettuto a lungo, alla fine si pensa con un sospiro: ah, ecco, adesso ho capito di che si trattava. E tutto diventa subito più semplice. Si accomodò tra le braccia del forestiero, spostandosi lievemente con cautela per sistemarsi bene, con piccoli gesti pudichi ma decisi, come se avvertisse che ogni movimento del suo corpo esprimeva qualcosa. Era cominciato il grande dialogo senza parole, il dialogo iniziato in tempi lontani fra un uomo e una donna, che si perpetua ogni volta che un uomo stringe fra le braccia una donna. Così lei cercava la sua posizione. In realtà non si muoveva affatto. Lasciava semplicemente che i due corpi trovassero il loro equilibrio nello spazio, seguendo le leggi della gravitazione universale. Appoggiò il capo sulle braccia di lui. Il giovane corpo si inarcò leggermente. Quelle braccia ferme e vigorose la sostenevano senza sforzo, facendosi carico del suo peso, tanto che sembrarono sollevarla un poco, come se la sottraessero per qualche breve istante alla forza di gravità. Rimase lì, abbandonata fra le braccia del forestiero, in punta di piedi, con il capo rovesciato all'indietro, un po' piegata di lato. Osservandoli dal buco della serratura, si sarebbe anche potuto credere che la fanciulla fosse svenuta o che l'avessero appena strappata a un invisibile corso d'acqua, che adesso giacesse priva di sensi tra le braccia del suo salvatore, e che di lì a poco l'avrebbero distesa su un letto o sul pavimento. Le avrebbero sollevato le braccia e avrebbero cominciato a massaggiarle il cuore per riportarla in vita. Perché nella sua posizione c'era qualcosa dell'atteggiamento di chi si sta smarrendo o ha perso conoscenza, e al tempo stesso di chi è stato appena tratto in salvo. Del resto, era proprio così che si sentiva in quegli istanti, come se, dopo essersi gettata in un fiume con l'intenzione di togliersi la vita, all'ultimo momento fosse stata salvata da qualcuno che adesso la portava a riva. Per prima cosa cercò di abituarsi alla nuova situazione. Trovarsi fra le braccia di quell'uomo era una situazione che le risultava nuova, seppur dolorosamente, beatamente, spaventosamente nota. Con ogni evidenza, trovarsi fra le braccia di qualcuno è la cosa migliore che si possa immaginare. Teresa, a quel punto, ricordò vagamente che anche sua madre, la quale era lentiginosa come un uovo di tacchino, bassa e tonda come una botte toscana, un tempo l'aveva tenuta fra le braccia allo stesso modo. Sì, la nuova situazione le risultava familiare come la vita per un bambino appena nato. Non occorreva giocare d'astuzia o dare prova di sé. Bastava cedere alle circostanze e lasciare che si impadronissero di lei, a consentire,
permettere che si stabilisse un equilibrio tra i corpi collegati dalla pressione delle braccia e da una forza di attrazione persino più potente, più tenace di quella pressione. Tutto era perfettamente giusto e naturale, così com'era. Il fatto cioè che un uomo che Teresa il giorno prima non conosceva ancora, un uomo che parlava molto, gesticolava con il pugnale in mano ed era uscito con i capelli spettinati e pieni di piume dall'alcova dove aveva dormito a gambe divaricate, con il viso stravolto e l'aria rabbiosa, sì, il fatto che adesso questo sconosciuto stringesse Teresa fra le braccia e bastava che lei spostasse un po' il capo per sistemarsi più comodamente, bastava che lasciasse, come per caso, con docilità, le labbra mollemente aperte, che dischiudesse gli occhi e non facesse nient'altro, perché tutto fosse perfettamente a posto. Questo lo aveva capito. E adesso che tutto le era chiaro, cominciò a sorridere a occhi chiusi, ansimando leggermente. Stavano in piedi accanto alla finestra, nella luce fredda e cruda. L'uomo voltava le spalle alla finestra e guardava il viso illuminato in pieno della fanciulla. Guardava la donna che aveva preso tra le braccia con un movimento particolare, incoraggiante e minaccioso, feroce e protettivo, proprio come in un abbraccio eseguito a regola d'arte. La situazione era familiare anche per il forestiero, il quale si sentì tranquillizzato. Ormai non temeva più di aver perso la voce mentre marciava in mezzo alla muffa durante i mesi trascorsi in isolamento. Adesso sapeva che ogni sua parola e ogni suo gesto sarebbero stati accolti da un applauso. Guardò la fanciulla con calma, non aveva fretta, poteva concedersi tempo. Il viso di lei, quel viso a forma di cuore che la luce del giorno ingrandiva e ravvivava accentuandone i tratti e le sfumature, era un viso femminile, niente di più. Eppure poco prima, quando le aveva detto che oramai l'avrebbe riconosciuta anche fra mille altre donne, persino mascherata, non aveva mentito. Era un viso femminile uguale a centinaia di altri visi sui quali si era chinato in situazioni simili, con la stessa curiosità vigile e affettuosa, come se dovesse decifrare chissà quale misteriosa iscrizione, quale parola tracciata con segni cabalistici e magici, una parola in grado di dare senso alla vita. Guardare quel viso con pazienza e serietà, perché i segni sul viso della donna, il naso costellato di lentiggini che si curvava lievemente all'insù, la bocca simile alla polpa di un frutto ferito e squarciato, la peluria dorata sopra il labbro superiore intorno al mento, un mento rotondo, infantile e mansueto, la linea dolce degli occhi, modellata dalla mano di un maestro, l'onda folta e chiara delle sopracciglia e poi, ai due lati del naso e della bocca, due solchi profondi tracciati dalla vita, dalla diffidenza e dalla paura, che adesso sembravano attenuarsi lievemente alla luce del giorno, al contatto delle sue braccia. Era questo il disegno, la scrittura segreta di cui occorreva decifrare il significato. I due volti, quello maschile, serio e attento, e quello femminile che aspettava calmo, a occhi chiusi, con l'ombra di un sorriso, fluttuavano l'uno accanto all'altro come due astri celesti, celesti attratti da una forza incoercibile. A che serve avere fretta? Pensava l'uomo. E anche la fanciulla provava qualcosa di simile. Cos'era quello? Amore? Decisamente no. Ora, chinandosi sul volto della fanciulla, mentre sentiva il fiato caldo della sua giovane bocca e un desiderio lento e irresistibile lo costringeva ad avvicinarsi a quelle labbra estranee con la lentezza e la trepidazione con cui un viandante tormentato e illanguidito dalla sete si china, in un gesto di adorazione o di preghiera, sul getto d'acqua di una sorgente, egli si chiese: sarebbe dunque lei? E tuttavia sapeva già che non era lei, o meglio, che non era neanche lei, o meglio, che era anche lei. Perché avrebbe riconosciuto il suo volto fra quelli di mille altre donne,
La sua memoria, quando si trattava di rievocare i volti femminili, funzionava con un'energia impressionante e una sicurezza assoluta. Ma al tempo stesso sapeva che neanche quella relazione sarebbe stata definitiva, così come nulla fino a quel momento era mai stato per lui definitivo, nonostante la forza con cui ogni tanto in certe donne risuonava una voce muta e segreta, imperiosa, il messaggio con cui esse si presentavano a lui e che diceva semplicemente: eccomi, sono qui, ho qualcosa in comune con te. Il messaggio non conteneva mai di più, e a quel richiamo, a quella voce, egli si riscuoteva ogni volta come una belva nel cuore della foresta. Tendeva l'orecchio e si rizzava con gli occhi che mandavano scintille, e si avviava in direzione della voce, del richiamo, annusando, ascoltando e spiando con istinto infallibile. Era così che lo chiamavano donne giovani e belle, mature, sfiorite o cenciose e insignificanti, così le principesse, le monache, le commedianti girovaghe, le lavandaie e le cameriere, così le donne che si potevano pagare con una moneta d'oro e quelle raffinate che abitavano in un palazzo e alla fine si dovevano compensare con molte monete d'oro. Così la vedova del panettiere e l'astuta figlia del commerciante di cavalli ebreo. Così M.M., l'amante dell'ambasciatore di Francia, e Cici, la ragazzina perversa del convento. Così la piccina sporca e rognosa che Luigi di Borbone, re cristianissimo, aveva in seguito stretto fra le braccia e trascinato nel suo harem di Versailles. Sarebbe bello che fosse lei, disse tra sé. Sarebbe bello riposarsi. Sarebbe bello sapere che non occorrerà più elaborare calcoli cervellotici e progetti azzardati, che la formula diventerà di una semplicità assoluta. Si vive, esiste una donna che si ama e questo è tutto. Eh già, sarebbe bello, pensò con sarcasmo, tristemente. Ma era come se un giorno la formula si fosse ingarbugliata irrimediabilmente, come se da qualche parte, chissà quando, la fragile immagine che egli cercava si fosse ridotta in mille pezzi, sparpagliandosi dappertutto. Ed egli si chinava una volta dopo l'altra per raccoglierne i cocci. Questa fanciulla aveva delle piccole orecchie rosee ben fatte, eleganti e graziose. La curva del padiglione auricolare, le delicate volute delle cartilagini e degli ossicini, la carnosità rustica e un po' ridicola dei lobi. Sì, il risultato di tutto ciò erano delle orecchie decisamente attraenti che facevano venire l'acquolina in bocca. Cosa doveva sussurrare in quelle orecchie? Doveva forse dirle: soltanto tu? Lo aveva già detto tante altre volte. Eppure, come se temesse che le sue forze cominciassero a declinare, più che altro per stimolare la memoria e mantenersi in esercizio, si accostò comunque all'orecchio della ragazza e bisbigliò in un soffio ardente: soltanto tu. Le orecchie gentili e leggiadre avvamparono a quelle parole. La fanciulla arrossì in volto, quasi che in quel momento si sentisse cogliere per la prima volta dalla vergogna. Erano parole in cui si celava un che di insolente e di arrogante, o forse di impudico, come in tutte le bugie che gli uomini pronunciano nei momenti cruciali. Ma in esse vi era anche qualcosa di familiare e di entusiasmante, come nei canti patriottici, nelle statue dei contemporanei insigni e in quei sacrosanti luoghi comuni che gli uomini si tramandano di secolo in secolo. Egli disse: soltanto tu. E la fanciulla arrossì, come se avesse udito un'oscenità pronunciata con molta gentilezza. Arrossì perché intuiva che si trattava di una bugia, mentre l'uomo ammutoliva trionfante, quasi stupito, come se si rendesse conto che non c'era altro da fare e che non poteva inventare una fandonia più enorme. Ma al tempo stesso
Intuivano entrambi che in segreto, nonostante tutto, quella bugia era la verità. Per cui restarono in silenzio, un po' imbarazzati. Intuivano che a modo suo, inspiegabilmente, quel soltanto tu era veritiero, così come lo sono in genere le cose eterne, quando uno dice patria oppure destino e si mette a piangere per spirito di obbedienza. E intanto, nonostante sia spinto da un'intenzione apertamente spudorata, sente che quella Fandonia, quel grande luogo comune, è intimamente vero e si commuove realmente al pensiero della patria o del destino, oppure mentre dice a qualcuno soltanto tu. E dato che non potevano dirsi nient'altro, cominciarono a baciarsi. Le due bocche si incollarono l'una all'altra ed ecco cosa accadde. Qualcosa cominciò a cullarli. Era un modo ondeggiante che ricordava le coccole fatte ai piccini, come quando un adulto prende tra le braccia un bambino che ha giocato e corso a lungo e adesso è triste perché si è stancato e tra poco farà sera. Lo prende tra le braccia e mentre lo culla gli dice in tono sommesso: adesso hai giocato abbastanza, sei stanco, riposa un po' piccolino, non fare niente, chiudi semplicemente gli occhi e riposa. Come scotti, sei tutto accaldato, come ti batte forte il cuore. Quando ti sarai calmato ti darò un biscotto. A questo punto la fanciulla, con aria capricciosa e dispotica, fa una piccola smorfia come un bambino che dichiari: non mi piacciono i biscotti. Poi continuano a baciarsi. Il moto che li cullava, quel rollio strano e malinconico, li travolgeva poco a poco nel bacio, come fa il mare, in cui il moto oscillante al tempo stesso ninna nanna è pericolo. In quel momento entrò Balbi, si fermò sulla soglia ed esclamò spaventato: Giacomo, non farle del male! Si separarono lentamente. Si sciolsero dall'abbraccio e si guardarono intorno, smarriti e perplessi. Ora, mentre lasciava andare la fanciulla, l'uomo si accorse di aver continuato, senza rendersene conto, a reggere il pugnale nella mano sinistra, quella con cui cingeva i fianchi della fanciulla. E qui ci fermiamo. 20 minuti di lettura per descrivere un bacio. Dei baci, ma anche questa è la cifra di Sándor Márai e ci lasciamo travolgere languidamente in questa scrittura così evocativa, così carnale, che sa di corpo e di sentimento, emozioni, sensazioni. Vi aspetto domani per continuare la nostra lettura della recita di Bolzano. Ciao e grazie di essere stati con me anche oggi.

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità a Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: edizione delle 14. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Uno studente di 13 anni di una scuola media di Roma ha coltellato una professoressa. Prima di colpirla gli ha spruzzato dello spray urticante sul volto. L'insegnante in ospedale sotto shock, ma non in pericolo di vita. Il ragazzino aveva un cellulare collegato a un social e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. A fermarlo è stato un suo compagno. Ora è in caserma con i genitori. Colpito nella base aerea di Taif in Arabia Saudita un Eurofighter italiano, un velivolo. Nella base è presente personale italiano per l'operazione Inherent Resolve. Nessun militare è stato coinvolto, così il ministro della difesa Crosetto.
1: Dopo gli attacchi che hanno colpito infrastrutture petrolifere strategiche in Arabia Saudita, nella notte è stata presa di mira anche la base americana di Taif, dove opera personale italiano impegnato nella coalizione internazionale contro il terrorismo. Nessun ferito tra i nostri militari, ma un velivolo ha riportato danni. Preoccupa inoltre la situazione nello stretto di Bab el-Mandeb, passaggio fondamentale per il traffico marittimo verso Suez. L'Italia si dice pronta a impiegare la marina militare per garantire la sicurezza delle proprie navi commerciali. Tensione alta anche nello stretto di Hormuz, dove una petroliera è stata colpita da un proiettile che ha provocato un incendio a bordo. Intanto gli Stati Uniti valutano nuove iniziative contro l'Iran, mentre la diplomazia internazionale fatica a contenere l'escalation nella regione. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Sono stati rinviati a giudizio due medici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose ad un intervento al naso. I fatti contestati risalgono a novembre del 2024. Il processo è stato fissato al 9 marzo davanti alla nona sezione collegiale. Un forte temporale si è abbattuto su Roma questa mattina e si è scatenato un nubifragio, in particolare nell'area nord della capitale. Pesanti disagi alla circolazione, con auto costrette a procedere a passo d'uomo. Nubifragi anche a Firenze e a Palermo. C'è allerta maltempo su Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. Papa Leone atteso alle 17:30 nella Basilica di San Giovanni Laterano per l'Assemblea Diocesana che aprirà il nuovo anno pastorale. Potrete seguire l'evento in diretta su TV 2000 stamane all'udienza al Centro Studi Internazionali. Papa Leone XIV, il pontefice, ha ricordato non le guerre ma la tessitura di pace e di giusti equilibri produce civiltà. Questa è l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, buona giornata.

Indipendente, ora musica, tutti i giorni a quest'ora si torna indietro nel tempo. Bentrovati da Riccardo Pellegrini e buon venerdì, alle porte di un weekend. Siamo pronti per ascoltare le novità del giorno. Come sempre però, ad aprire ora musica c'è un classico, si torna indietro nel tempo. Ora musica story 1990.

Come Past to You, un grande pezzo di Prince che ha lanciato Sinead O'Connor nel 1990. Oggi ad aprire Ora Musica, perché si apre sempre con un grande classico, poi arriva la novità al primo ascolto. Oggi abbiamo semplicemente L, ovvero Lucia Lin, in arte L. Il suo singolo si chiama Il mare sta piangendo.

senti il rumore del mare, senti che bello il suono del mare, beh, la canzone secondo me più bella in assoluto. Il mare sta piangendo, era il singolo di Elle, novità al primo ascolto, ora musica, subito un'altra novità, si chiama Here to Stay, Brian Scavullo.

0: musicale, romanzo musicale è il nuovo singolo di 11 Rosso dopo il buon riscontro ottenuto dal suo singolo debutto che era Occhi Sconfinati. Oggi novità qui è appunto questa nuova canzone 11 Rosso. Nel frattempo ha superato le selezioni regionali di Sanremo Trend e in questi giorni è a Sanremo per partecipare alla serata finale. Auguri, in bocca al lupo. Bala con il featuring di Vanessa Belgiovine, la prossima che ascoltiamo si chiama Vieni con me.
1: Vieni.

vieni con. Vieni con me, vieni con me. Questo è il singolo firmato Bala con Vanessa Belgiovine. Andiamo a chiudere ora musica. Ultima novità di oggi, Seiti, Asfalto Sacro.

0: d'amore.
1: Amore, questo è il messaggio di Sadie a Asfalto Sacro. C'è un album che si chiama Tra un milione di voci, questo invece è il nuovo singolo, appunto, Abbracciami. A chiudere Ora Musica di oggi, da Riccardo Pellegrini è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
4: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
7: Maledetta burocrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

0: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
1: Spazio alle interviste, spazio soprattutto a un evento che sta per arrivare a Macerata, Evo, i linguaggi del gioco, dal 24 al 27 settembre, quindi la prossima settimana, però già se ne parla molto, soprattutto perché c'è stata una conferenza stampa in cui è stato presentato un po' tutto il programma. Dunque Macerata si prepara a trasformarsi in un grande parco giochi diffuso con spettacoli, incontri, approfondimenti, degustazioni, aree di intrattenimento attivo e proposte pensate per pubblici di tutte le età. Siamo alla quinta edizione di Evo, il festival programmato dal 24 al 27 settembre, quest'anno, come dicevamo in apertura, dedicato ai linguaggi del gioco, un tema che attraversa cultura, impresa, creatività, educazione, socialità e nuove forme del benessere e del buon vivere. I numeri ci raccontano la dimensione di questa edizione 2026: 5 spazi principali, 61 eventi, 12 proposte del gusto a tema gioco negli esercizi aderenti, un risultato reso possibile da una rete che coinvolge 15 partner pubblici e privati accanto al comune di Macerata e 33 associazioni sodalizi attivamente impegnati nella costruzione del programma. Le principali aree coinvolte a Macerata: Evo Village in Piazza della Libertà, Casa Nintendo agli Antichi Forni, Sala Giochi all'Asilo Ricci, gli incontri di Evo alla Biblioteca Mozzi Borgetti ed il Fiume Racconta nel cortile del Palazzo Comunale. Tra le presenze più attese, appunto, il ritorno di Nintendo, che a Evo 2026 presenterà alcune delle più recenti novità per Nintendo Switch 2. Accanto alla casa giapponese saranno protagoniste anche Clementoni e Rainbow, presenti nella sala giochi all'Asilo Ricci, spazio dedicato all'intrattenimento intelligente, ai giochi da tavolo, ai giochi di ruolo, ai tornei, alle dimostrazioni e alle attività per neofiti e appassionati. Noi passiamo ora alle interviste realizzate da Natalia Marchesini, la prima a Giuseppe Romano, assessore alle attività produttive del Comune di Macerata, e seguire Giorgio Menichelli, segretario di Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli Piceno Fermo.
2: Evo è stata sempre una bella realtà, però, come ho detto in conferenza stampa, una realtà conosciuta nei circuiti e nelle location dedicate. E quest'anno, su desiderio di molte realtà, abbiamo chiesto di progettare qualcosa per il centro città. Abbiamo creato degli eventi negli eventi, dove ci saranno degli spettacoli per dei ragazzi la sera, ci saranno gli spettacoli per le famiglie, bambine e bambini, ci sarà lo sport, un pomeriggio intero nella Piazza della Libertà dedicata alle associazioni sportive, dove si potranno raccontare. Insieme a Evo Village abbiamo abbinato un mercatino artigianale collocato all'opposto della Piazza della Libertà, proprio per rendere più attrattivo il percorso. La nota di colore dei sbandieratori e dei tamburellieri e tante tante altre cose che naturalmente spero che molta gente possa vivere e convivere insieme a noi.
3: È la sfida di mettere in gioco le imprese, la parola chiave è il gioco, no? In questo evento la nostra interpretazione di gioco è un po' più seriosa, nel senso che le imprese si mettono sempre in gioco nella loro storia imprenditoriale e affrontano le nuove sfide che arrivano, anche le grandi difficoltà, riposizionandosi e investendo in nuovi ambiti, in nuove innovazioni. Noi nello specifico come Confartigianato qui presenteremo un progetto con l'Università di Macerata che ha un valore soprattutto turistico e la riscrittura di Wikipedia in funzione di sviluppo territoriale. Noi abbiamo chiamato Wikimarca, una riedescrizione dei prodotti tipici locali legati soprattutto alle comunità locali, ai comuni, penso al Ciauscolo, ai Maccheroncini di Campofilone, dove dietro c'è il gruppo dei produttori di quel prodotto tipico. tipico e siamo andati lì ad usare un linguaggio, proprio anche, sai, il tema che sta molto caro a Tipicità, un linguaggio un po' diverso e molto più attinente al territorio rispetto a una descrizione troppo generica o fuorviante o molto più distante alla realtà territoriale del prodotto e dei produttori.
4: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Nuova in Blu.

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: edizione delle 15. Buonasera da Franco Rossi al microfono. La base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato nell'operazione Inherent Resolve, è stata oggetto nella notte di diversi attacchi. È stato colpito un Aerofight, un aereo italiano che si trovava all'interno. Non vi sono militari coinvolti italiani e non ci sono altri danni, lo conferma il ministro della difesa Crosetto. 111 milioni di elettori al voto in Russia fino a domenica per rinnovare 450 seggi della Duma, Camera bassa del Parlamento di Mosca. Intanto in Ucraina la guerra non conosce soste.
1: Scontata l'ampia vittoria del partito di Putin, Russia Unita, mentre il mese scorso la Corte Suprema aveva escluso dalla consultazione il partito liberale Yabloko, contrario alla guerra. Delle 11 regioni elettorali russe, oggi le prime a votare sono state la penisola della Kamchatka e la Kuchotka sull'Oceano Pacifico. 1 milione i voti già espressi online, seggi aperti da oggi anche in Crimea e nelle regioni orientali dell'Ucraina occupate dall'esercito russo. Intanto nuovi pesanti attacchi aerei russi hanno colpito Kiev e varie altre zone del paese. A Zhytomyr si contano almeno 2 morti e 2 feriti, bombardato anche il porto di Odessa. E la Commissione europea ha proceduto all'esborso di 3 miliardi 300 milioni di euro per l'acquisto di materiale bellico da fornire all'Ucraina. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: La natura dell'aggressività russa e delle minacce in Europa sta cambiando. Così il presidente francese Macron, oggi durante l'incontro all'Eliseo con i candidati alle presidenziali e i leader dei partiti, ha chiesto che venga elaborato un piano di protezione delle nostre, francesi, infrastrutture critiche per far fronte agli attacchi ibridi russi. E andiamo avanti con il giornale. A Roma uno studente di 13 anni di una scuola media ha coltellato una professoressa, prima di colpire le ha spruzzato dello spray urticante sul volto. L'insegnante è in ospedale ma non è in pericolo di vita. Il ragazzino aveva anche un cellulare collegato ad un social e avrebbe tentato di filmare la scena attraverso una videochiamata in diretta. Lo ha fermato un suo compagno di scuola, ora è in caserma con i genitori. Un altro sacerdote è stato assassinato a colpi d'arma da fuoco in Messico. Si tratta di padre Román de la Cruz Hernández, 48 anni, parroco della chiesa di Santa Cruz a Huejutila, nello stato di Hidalgo. Il corpo del sacerdote, scrive l'agenzia SIR, è stato trovato il 15 settembre scorso per strada. Per questa è l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com. Le parole dell'estate.

0: dell'estate.
1: Le anticipazioni delle classifiche dell'estate in vista anche dell'ultimo appuntamento di domani, sabato e domenica insieme, lo ricordiamo, dalle 14 alle 15 per rivivere un'estate del passato di cui vi abbiamo parlato lunedì scorso all'interno proprio delle parole dell'estate, ma rivivere anche quelle che sono le canzoni attuali, da una parte le canzoni della chart di Blue 2000, quella ufficiale dei più programmati, e dall'altra quella che fa parte dei dati rilasciati oggi all'interno della chart di Year One, e quindi vediamo qual è la top 10, ovviamente ve la racconteremo domani pomeriggio a partire dalle 14. Vediamo alcune anticipazioni oggi, come ad esempio una canzone che sale in quota verso le alte sfere, diciamo così. Parliamo di Alfa e Gigi D'Alessio insieme con Genova e Napoli, questa canzone che è nata anche per l'avvio del campionato di calcio di quest'anno. Hanno pubblicato questa attesa collaborazione e, stando a quanto rilasciato anche una recente intervista, in realtà, ha detto Gigi D'Alessio, Genova e Napoli si parlano da sempre, cioè sono due città di mare, due porti dove le persone, le storie, le canzoni sono sempre arrivate e ripartite. La canzone napoletana è una delle radici della musica italiana e non è un caso che prima ancora che nascesse il Festival di Sanremo come lo conosciamo oggi, proprio a Sanremo si celebrasse la grande tradizione della canzone napoletana. E infine Gigi ha detto che questo dialogo in fondo non si è mai interrotto e abbiamo solo provato ad aggiungere una pagina a questa storia. Gigi D'Alessio ha aggiunto anche che Genova e Napoli è ovviamente una canzone d'amore, racconta due città che pur essendo lontane condividono la stessa anima. Sale nella classifica di Air One questa settimana Genova e Napoli, la canzone di Alfa e Gigi D'Alessio.

0: deciderà.
1: Alfa Gigi D'Alessio, questa è Genova e Napoli, fa parte della top 10 della classifica di Air One, quella dei brani più ascoltati in radio degli ultimi 7 giorni, di cui parleremo ampiamente domani all'interno delle classifiche dell'estate. C'è un'altra canzone che sale questa settimana rispetto a 7 giorni fa, ha occupato anche la vetta qualche settimana fa. Parliamo del giovane talentuoso Saif, che ha ottenuto grande successo a Sanremo, lo ricorderete, con la canzone che è diventato un vero tormentone, Tu mi piaci tanto, seconda classificata quest'anno, ma anche con Buona Domenica e questa nuova canzone che circola insieme a Brescia, che ascoltiamo spesso e volentieri, che tra poco ascolteremo, che è Parlar d'amore. E parliamo anche di numerosi featuring a cui ha partecipato Saif nell'ultimo periodo, richiestissimo tra l'altro dagli artisti di casa nostra, e ultimo ma non ultimo anche quello con Biagio Antonacci, che ha iniziato a scoprire le carte del suo prossimo album dal titolo Mustang, che è in uscita il prossimo 25 settembre. Dopo l'ultima collaborazione con Giulie, che si intitola l'ultima canzone che stiamo già programmando anche qui su Blu 2000, Biagio Antonacci ha pescato ancora una volta dal giovane cantautorato italiano, firmando Spirituale con Saif. L'annuncio di questo duetto è stato accompagnato da questo video in cui Antonacci, praticamente anche un po' inquietante, vi dico la verità, si infila una finta testa di cavallo, il Mustang appunto, che quando viene sfilata svela il volto di Saif. Lo riascoltiamo, Saif con Parlar d'amore insieme a Bresh, che è in salita questa settimana nella chart di Air One. Queste sono le anticipazioni delle classifiche dell'estate.

Blue 2000, Ariana Grande con Petal. Buon pomeriggio in questo 18 settembre in cui, beh, ci sono anche le intenzioni di magari passare un weekend fuori al ristorante quando si può, o mangiare una buona pizza, e il cibo diventa anche un bene prezioso, alla ricerca magari della convenienza, no? Di un locale che magari costi poco rispetto agli altri in questo periodo, ha ispirato, diciamo, la ricerca anche di una notizia che arriva in questo caso non dall'Italia ma da New York, dove insomma anche comprare il pane forse può diventare un lusso, perché a Soho, nel cuore di Manhattan, si fa la fila in questo periodo per un pane molto particolare. È un pane di segale, è comune, da 1,5 kg, che costa uno sproposito. Nato dall'idea di Martin Hauer, questo panificatore austriaco di una famiglia che da generazioni produce pane a Graz, è destinato a diventare questo nuovo status symbol degli americani, ma anche forse quelli che non possono neanche permetterselo. E allora, nel nuovo negozio di Soho, un grande pane di segale da circa 1,5 kg viene venduto a $60. La cosa più curiosa è che, invece di scoraggiare appunto i clienti, il prezzo ha contribuito a trasformarlo in un vero fenomeno, tanto che c'è la coda realmente fino fuori in mezzo alla strada per entrare in questo locale, che ha aperto il 10 settembre scorso. Davanti al negozio sono comparse queste code di curiosi pronti a vedere, assaggiare, comprare quello che è già stato ribattezzato il pane da $60. Il caso poi è rimbalzato in tutto il mondo sui media americani e internazionali, proprio perché la cifra sembra quasi una provocazione in una città dove il pane può costare normalmente pochi dollari. Dietro questa pagnotta, dicevo, c'è Martin Hauer, questo panificatore austriaco di una famiglia che da generazioni produce pane. Rai è il suo primo progetto negli Stati Uniti e ha scelto una strada radicale, non una grande panetteria con decine di prodotti, ma un negozio semplice dedicato quasi interamente a un solo pane, che però costa davvero incredibilmente tanto. La ricetta è minimalista, quindi ce lo possiamo fare in casa tranquillamente e non lo paghiamo neanche $60, voglio dire. Farina di segale biologica austriaca, acqua, sale e tempo. L'impasto viene fatto fermentare naturalmente per circa 24 ore e poi lasciato riposare prima della vendita. Ed è proprio il tempo, come hanno spiegato i proprietari, a essere considerato il quarto ingrediente, perché la pagnotta è grande, piatta, dalla crosta scura, con una mollica umida e compatta e un gusto maltato e leggermente acidulo. Ma il punto, evidentemente, non è soltanto il pane, è tutto ciò che gli sta intorno e quindi il tempo anche della preparazione. Gli hours stanno perfettamente che $60 sono tanti anche per la grande mela, per questo vendono anche metà pagnotta, ci fanno un favore, diciamo, a $30, e un quarto a 15, quindi una fetta con condimento a parte, e invece parte da $6. Il prezzo resta comunque il vero protagonista di questa storia incredibile. Anche il pane non è più a buon prezzo.

Message of Love, questa canzone dei Pretenders che ci ha riportati al 1981, canzoni anche dell'ultimo anno, un ex One Direction, lui si chiama Zayn Malik, la canzone Sideways a un passo dal disco in blu 2000.

0: romantica.
1: Elisa Kintsugi, il nostro disco blu 2000 della settimana. Andiamo a Forlì in alta quota, libri, cammini e natura, perché torna un appuntamento dal titolo Argini, è una rassegna sulla letteratura di viaggio. In questo caso è la data dal 2 ottobre fino al 3, con un programma molto ricco, paesaggi e luoghi simbolo dell'Appennino, che si trasformano di nuovo in uno spazio vivo di incontro, narrazione, anche per il ritorno di questa rassegna culturale che unisce la letteratura di viaggio, la natura, il valore della scoperta del territorio, ed è un festival ideato per chi ama esplorare davvero il mondo sia attraverso la lettura sia a passo lento. Quindi quest'anno tra l'altro c'è questo calendario di appuntamenti immersi tra le parole e i cammini, ospitando autrici di primo piano della narrativa contemporanea, quindi nei vari pomeriggi ci saranno anche delle escursioni, un'iniziativa promossa anche dal comune di Santa Sofia, il patrocinio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, quindi si va in giro in mezzo alla natura. E poi tutti gli appuntamenti, lo ricordiamo, sono ingresso gratuito, si terranno anche in caso di maltempo. Per la partecipazione poi al trekking, che è uno dei tanti eventi, il trekking letterario, le informazioni e il modulo di iscrizione sono consultabili appunto presso il comune di Forlì. Informatevi per questa camminata in mezzo alla natura dal titolo Argini, il festival che unisce la letteratura di viaggio con appunto le escursioni, insieme ad autrici di primo piano della letteratura del nostro paese. Alle 15.39, buon venerdì pomeriggio 18 settembre, grazie per tutti i vostri messaggi a diretta@radioblu.it. Vi auguriamo già in anticipo un buon weekend con il nostro Sabino Alessandro, che è pronto per andare dove? Ci comunica anche lui una meta per il fine settimana? Ci segnalerà qualcosa di particolare prima di chiudere le parole dell'estate di oggi? Vedremo, dai, vi terremo informati. Intanto Elite FIBA.

Grande classico di Barry White, Just the Way You Are, gli anni 70 meravigliosi qui su Blue 2000. Noi continuiamo ovviamente con la musica tra poco, sarà il momento appunto dei saluti in cui ci lasceremo per le parole dell'estate per questa stagione, ma attenzione perché ci sarà la seconda parte da vivere insieme a partire dalle 16 dopo le news. Restate con noi. Facciamo un salto negli anni 80, era il 1986 per questa canzone di Eurythmics, il titolo è Miracle of Love su Blue 2000.

chiudiamo l'appuntamento di oggi come l'abbiamo iniziato, parlando di musica, di live, di concerti, perché una serata, anzi due serate di sold out all'Arena di Verona, ormai da mesi sono stati prenotati questi biglietti per i BYD Music Awards 2026, l'attesa è finita questa sera e domani, condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, si celebreranno i protagonisti della musica nel nostro paese, che a oggi hanno accolto oltre 600 artisti, consegnato più di 1000 premi in questo format unico che premia poi i risultati concreti e importanti, assegnando riconoscimenti sulla base delle certificazioni che conosciamo, quelli della FIMI ad esempio, anche quelli della SIAE, riferimento del successo nel mercato musicale del nostro paese. 20 anni in cui questo evento si tiene, che ha accompagnato l'evoluzione dell'industria musicale, quindi questa sera e domani all'Arena di Verona. Grazie a Sabino e Alessandro in regia, tra poco le news, restate con noi anche per la seconda parte delle parole dell'estate e noi ci risentiamo lunedì prossimo con le parole di Blu 2000 a partire dalle 15. Ciao a tutti.

0: parole dell'estate. Dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno. Un saluto da Sergio Balsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
3: la Biblioteca di Gerusalemme.
4: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
3: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
5: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
6: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
7: Perché sei qui?
8: Accompagno te.
5: Una storia toccante e piena di speranza, ambientata lungo il cammino di Santiago.
7: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
5: Un film che fa bene al cuore.
7: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
5: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi al microfono. Golfo Persico, la base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato in una missione, è stato oggetto nella notte di diversi attacchi. Colpito un velivolo italiano che si trovava all'interno della base. Non ci sono militari italiani coinvolti e non ci sono danni, lo conferma il ministro della difesa Crosetto. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, così il presidente francese Macron, che all'Eliseo ha invitato i leader dei partiti rappresentati in Parlamento e i vertici dell'intelligence ad una riunione dedicata al rapido deterioramento della situazione internazionale. Il leader francese annuncia tra l'altro un piano di protezione delle infrastrutture critiche. Scrutini già aperti per una parte dei 110 milioni di elettori che partecipano al voto in Russia fino a domenica per rinnovare 450 seggi della Duma, la Camera bassa del Parlamento di Mosca. Il presidente russo Putin ha già votato online. Ha tentato di filmare l'aggressione alla professoressa, il 13enne che stamane ha accoltellato la sua docente di elettrica in una scuola media alla periferia di Roma. Il ragazzino avrebbe cercato di trasmettere l'attacco anche attraverso una videochiamata in diretta. Aveva ricevuto un debito e la odiava, spiegano gli studenti. Nella classifica mondiale delle migliori strutture sanitarie del mondo ci sono anche le eccellenze italiane.
1: Compaiono 42 ospedali italiani nella classifica mondiale delle migliori strutture sanitarie del mondo e 3 occupano addirittura un posto nella top 10. La graduatoria è suddivisa per specializzazioni. Il Policlinico Gemelli di Roma si è piazzato al terzo gradino del podio per ginecologia, l'ospedale Bambino Gesù al quarto per pediatria e l'Istituto Besta di Milano all'ottavo per neurologia. L'eccellenza del Policlinico Cattolico Agostino Gemelli si ritrova poi anche nei reparti di gastroenterologia ed endocrinologia, dove occupa rispettivamente l'undicesimo posto e il 29esimo. Tra gli ospedali italiani entrati nella classifica, la maggior parte si trova in Lombardia, a seguire Lazio, Piemonte, Campania, Toscana e Veneto. L'analisi si basa su un sondaggio online mondiale condotto tra maggio e luglio dello scorso anno, che ha valutato raccomandazioni dei professionisti e certificazioni delle strutture. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Papa Leone è atteso alle 17:30 nella Basilica di San Giovanni in Laterano per l'Assemblea Diocesana che apre il nuovo anno pastorale. L'evento sarà trasmesso in diretta su TV 2000 stamane. All'udienza al Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV, il pontefice ha ricordato: non le guerre ma tessiture della pace e giusti equilibri producono civiltà. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova, in blu.
3: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
4: Pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Ultimo fine settimana d'estate, tra l'altro, che da mercoledì prossimo entra ufficialmente pure l'autunno, no? Giorno di passaggio, 12 ore di luce, 12 di buio. È il passaggio inesorabile verso le giornate che si accorciano, il cambio di stagione nell'armadio, tutto quel mondo, diciamo, più fresco, no? Che mai come quest'anno abbiamo rimpianto, visto il caldo. Quindi, per noi in particolare, oggi suona un po' come un finale di stagione. Ultima puntata coi pantaloni corti, aspettando poi il palinsesto nuovo. Finale di stagione che non è solo di stagione, serve a raccontarci come queste ultime settimane siamo sopravvissuti

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

canzoni di quest'estate, sicuramente Bossa Nostra di Gaia nel pomeriggio di Inblu 2000, notizie di quest'estate invece, guardando anche un po' a quello che succede in altri paesi lontano da noi, no? Per esempio, questa è una cosa che succede un po' dappertutto nel mondo, mezzo di trasporto pubblico, che può essere un treno, un autobus, una metropolitana, ma anche una pausa pranzo, no? Prima di andare a dormire, diciamo, ogni volta che c'è del tempo morto, il gesto quasi automatico è quello, insomma, il pollice che scorre sullo schermo, passando da un contenuto irrilevante a una notizia angosciante, no? Quella spirale compulsiva che si chiama doom scrolling. Singapore, per esempio, è uno stato che ha fatto del paternalismo comportamentale un marchio di fabbrica. Le parole dell'estate: il paternalismo comportamentale è un approccio di politica pubblica che usa la psicologia e l'economia comportamentale per indirizzare le scelte delle persone verso comportamenti virtuosi, ma senza però mettere divieti o delle multe, delle sanzioni. È una questione proprio di approccio, e loro stanno affrontando questo problema del doom scrolling, delle persone che si perdono, insomma, sui dispositivi elettronici, con l'unico strumento che ritengono infallibile, che è l'incentivo economico. Ed è partito questo esperimento, promosso dal governo di Singapore in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Biblioteche, con un meccanismo che sfrutta la gamification, cioè la metti giù come fosse un gioco, per cui ti registri su un portale governativo, leggi un libro per almeno un quarto d'ora al giorno e puoi registrare i tuoi progressi per accumulare monete virtuali. Contorni finanziari che chiariscono subito la natura di questa operazione, perché ogni sessione da 15 minuti assegna 20 monete, limite massimo di una registrazione al giorno, una volta sola, insomma, vale una volta sola. Per riscuotere questa ricompensa devi arrivare a 1000 monete, che tradotti significano 50 giorni di lettura costante per ottenere un dollaro di Singapore, tipo 70 centesimi di euro. È chiaramente una cifra simbolica, no? È un gettone di presenza statale pensato per stabilizzare questa nuova routine della lettura, legandola delle micro azioni quotidiane. Però non è una novità assoluta, nel senso che il governo di Singapore usa già da anni dei bonus economici o dei buoni spesa, insomma, per orientare scelte collettive. Per esempio, c'è un programma biennale che ricompensa i cittadini che scelgono di spostarsi a piedi. Poi, per i media digitali, le autorità stanno valutando interventi un pochino più strutturati, tipo tetti orari d'utilizzo dei social per i minori, no? L'idea è sempre quella di contrastare isolamento, dipendenza, che sono problemi sentiti in diversi paesi del mondo, questo va detto. Ma c'è un dato di fondo che rende questo esperimento della lettura ricompensata ancora più singolare, perché Singapore non parte da una condizione di emergenza educativa, cioè le ultime rilevazioni dell'OCSE raccontano come gli studenti quindicenni di Singapore siano ai vertici mondiali per competenza di lettura, di matematica e di scienze. Quindi l'obiettivo di questo esperimento di Singapore non è colmare un deficit di alfabetizzazione, ma verificare se questo sistema degli incentivi statali possa togliere tempo e attenzione alle dinamiche dei feed digitali, insomma dei social. Adesso, per completezza di informazione, siamo andati a controllare come siamo messi pure noi in questa stessa classifica OCSE delle competenze, no? Ed è venuto fuori che i quindicenni italiani dimostrano una preparazione complessivamente adeguata e superiore alla media europea di questa classifica PISA. È il nome preciso se volete controllare, però gli italiani rimangono comunque distanti dalle vette della classifica mondiale, che è guidata da Singapore davanti a Macao, Taiwan e Giappone, che è un po' la solita storia, insomma, no? Il ragazzo è intelligente ma non si applica, potrebbe fare di più. Quanti ricordi, eh? Le parole dell'estate. Cosa so?

Forse è questo il più grande successo di Susan Vega a livello di classifiche internazionali. Luca, dalla tracklist di un disco bellissimo del 1987 che era Solitude Standing. Canzone non facile visto che il tema sono le violenze domestiche e gli abusi sui minori cantati dal punto di vista di un bambino. Comunque, siamo e restiamo un programma di canzoni, ecco, cercando dietro le quinte le storie che ci hanno colpito durante l'anno e provando a raccontare soprattutto le cose che ci piacciono di più, tecnologie in primis. Quindi lasciate la radio accesa se vi incuriosisce questo nostro mondo, che magari ci sentiamo prima del previsto. Per oggi andiamo via per quest'estate, andiamo via in ogni caso. Buon proseguimento su Radio Blu 2000.

vent'anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono. Nelle ultime ore la fregata Bergamini, impegnata nell'operazione europea Aspides, ha accompagnato il mercantile italiano Giorlioro della compagnia di navigazione Ignazio Messina durante il transito dello stretto di Bab el Mandeb in direzione nord, lo comunica la Marina Militare. La base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è presente personale italiano impegnato in una missione, è stata oggetto nella notte di diversi attacchi, è stato colpito un velivolo italiano, non ci sono feriti, lo conferma il ministro della difesa Crosetto. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, così il presidente francese Macron, che all'Eliseo ha invitato i leader dei partiti rappresentati in Parlamento e i vertici militari dell'intelligence ad una riunione dedicata al rapido deterioramento della situazione internazionale. Scrutini già aperti per una parte dei 110 milioni di elettori che partecipano al voto in Russia fino a domenica per rinnovare 450 seggi della Duma, la Camera Bassa del Parlamento di Mosca. Il presidente Putin ha già votato online. Ha tentato di filmare l'aggressione alla professoressa, il 13enne, che stamani ha coltellato la sua docente di lettere in una scuola media alla periferia di Roma. Il ragazzino avrebbe cercato di trasmettere l'attacco attraverso anche una videochiamata in diretta. Fermarlo un suo compagno. Aveva ricevuto un debito e la odiava, spiegano i suoi compagni studenti. Sono stati rinviati a giudizio i due medici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose ad un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre del 2024 a Roma. Il processo è fissato al 9 marzo davanti alla nona sezione collegiale. Un forte temporale si è abbattuto su Roma questa mattina, scatenando un nubifragio in particolare nell'area nord, pesanti disagi alla circolazione con auto costrette a procedere a passo d'uomo, nubifragi anche a Firenze e a Palermo. Persiste l'allerta sulle regioni di Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. Infine Papa Leone, atteso alle 17.30 nella Basilica di San Giovanni Laterano per l'Assemblea Diocesana che aprirà il nuovo anno pastorale. Potrete seguire l'evento in diretta su TV 2000. Stamane, nell'udienza al Centro Studi Internazionale Papa Leone XIV, il Pontefice ha ricordato: non le guerre, ma la tessitura di pace e di giusti equilibri producono civiltà. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni

0: Claudia al di là, 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In blu. Radio Nuova. In blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote vs Acme! Idiota! Al cinema dal 2 settembre!
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio nuova in rete, www.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: In Blu 2000, news.
1: Papa Leone nella Basilica di San Giovanni in Laterano per presidere l'Assemblea Diocesana che apre il nuovo anno pastorale. Golfo Persico, nella base aerea di Taif in Arabia Saudita, colpito un velivolo italiano, nessun ferito. Intanto la fregata Bergamini scorta una nave italiana Bab el Mandeb sulle coste dello Yemen. I russi alle urne, oltre 100 milioni di elettori per 3 giorni votano per rinnovare i seggi della Dumera, Camera Bassa del Parlamento. Esito scontato. Aggredito un insegnante, un 13enne ha tentato di filmare in diretta mentre accoltellava una professoressa a Roma. Aveva ricevuto un debito e la odiava. Buonasera da Franco Rossi al microfono, ci colleghiamo subito in apertura con Rita Salerno che si trova nella Basilica di San Giovanni in Laterano per l'Assemblea Diocesana che, come dicevamo, è presieduta da Papa Leone per l'apertura del nuovo anno pastorale. Buonasera Rita.
2: Buonasera, a Roma sono tante le persone che ricominciano ogni mattina a lavorare per portare Cristo ad ogni angolo della città, una ricchezza che si accompagna alla fatica e allo smarrimento di chi non riesce più a trovare il Signore. Non ripartiamo da zero, dice Papa Leone XIV all'Assemblea Diocesana e alle 334 parrocchie della diocesi di cui è vescovo. Un incontro arricchito da 3 testimonianze di un giovane, di un operatore Caritas e di una famiglia, iniziato con una preghiera. 3 le linee che il pontefice ha suggerito: fare incontrare Cristo, generare comunità, abitare e servire la città. Ed è tutto, in linea allo studio.
1: Grazie a Rita Salerno. Ed ora cambiamo pagina, parliamo della pagina degli esteri. Golfo Persico, nella base aerea di Taif in Arabia Saudita è stato colpito un velivolo italiano che era parcheggiato, non c'è stato alcun ferito. Intanto la fregata Bergamini scorta una nave italiana a Bab el Mandeb sulle coste dello Yemen. Antonio Soviero.
3: Cominciamo dalla buona notizia, nessun italiano è coinvolto. La conferma arriva dal ministro della difesa Crosetto. Cosa è accaduto? Nella notte la base aerea saudita di Taif, dove sono presenti i nostri militari, ha subito attacchi aerei da parte dei ribelli yemeniti Houthi. Un nostro caccia Eurofighter è stato danneggiato. Riyadh propone una tregua di 2 settimane, ma i combattenti filo-iraniani sono scettici. I ribelli controllano lo stretto di Bab el Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e al canale di Suez, da dove passa il 12% del commercio mondiale. Nelle ultime ore la fregata Carlo Bergamini della Marina Militare, impegnata nella missione europea Aspides, ha scortato il mercantile italiano Jolly Oro durante il transito dello stretto di Bab el Mandeb in direzione nord. Col traffico bloccato a est e ovest della penisola arabica e i pasdarani che colpiscono le navi che forzano il blocco a Hormuz, Donald Trump valuta di ordinare un nuovo attacco all'Iran anche contro la volontà dei generali USA. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Intanto la politica italiana dibatte sulle scelte del Ministero della Difesa del governo nel Golfo Persico e dall'altra parte sulla guerra ibrida di Putin verso i paesi europei. Sentiamo in diretta da Palazzo Chigi il nostro Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
4: Buonasera Franco, si ha coinvolto il Parlamento, le opposizioni compatte chiedono al Ministro della Difesa Crosetto di riferire immediatamente in aula sull'attacco alla base aerea di Taif in Arabia Saudita, dove è stato colpito un aereo militare italiano. A nulla è servito finora il tentativo del titolare della difesa di rassicurare che non ci sarebbero altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati nell'area. Sono presenti circa 400 soldati italiani. PD, 5 Stelle e AVS vorrebbero chiarezza sulla missione in una zona che è diventata di guerra. Resta poi la protezione della navigazione delle navi italiane nello stretto di Bab el Mandeb, una priorità per Crosetto, dal fronte meridionale a quello orientale. Lo sconfinamento di 2 aerei russi sul territorio lituano, paese della NATO, solleva dubbi e preoccupazioni sulle reali intenzioni di Mosca di allargare il conflitto. Per Meloni non si deve cadere nelle provocazioni di Putin. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta. Lo ha detto il presidente francese Macron, che all'Elysée oggi ha invitato i leader dei partiti rappresentanti in Parlamento e i vertici militari dell'intelligence. Il punto di Fabio Bolzetta.
5: Una nuova provocazione nei cieli d'Europa. Due jet militari russi hanno violato lo spazio aereo della Lituania. Ad intervenire due caccia italiani impegnati nella missione NATO di difesa aerea del fianco est. Si alza la tensione mentre i capi di Stato Maggiore della difesa della NATO si riuniscono oggi e domani nel vertice del Comitato Militare a Copenaghen in Danimarca. È anche il giorno in cui la Commissione europea ha erogato 3,3 miliardi di euro all'Ucraina per l'acquisto di materiale destinato alla difesa. Intanto l'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha reso noto che una torre di raffreddamento della centrale nucleare di Kursk nella Federazione russa è stata colpita da un drone, mentre le autorità russe denunciano l'uccisione di due civili sotto i bombardamenti ucraini. Accusa dell'Alto Commissariato ONU per i diritti umani, che ha denunciato violenze sessuali su 1000 civili e prigionieri. Quasi 9 su 10 attribuiti alle forze russe, mentre l'11% a membri delle forze ucraine. Fabio Bolzetta, lì nello studio.
1: E intanto quasi 111 milioni di russi sono chiamati al voto da oggi a domenica per il rinnovo dei 450 seggi della Duma, il Parlamento russo. È la prima tornata elettorale dall'invasione su vasta scala dell'Ucraina. Esito scontato, ma Putin cerca l'ampio consenso. Chiara Placenti.
6: Urne aperte anche in Crimea e nelle altre regioni ucraine occupate, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson. Si può votare seggio con sistema elettronico scelto dallo stesso Putin e ripreso oggi mentre vota dalla sua scrivania. Nessun dubbio sulla vittoria di Russia Unita, il partito dello zar, ma in un momento in cui il suo consenso è in deciso calo per l'andamento della guerra e dell'economia, Putin vuole dalle urne la piena legittimazione. È esortato ad andare a votare per dimostrare sostegno ai soldati e unità contro le minacce esterne. Per blindare i risultati sono stati inoltre esclusi, con accuse e pretesti vari, tutti i partiti che rappresentassero una minima opposizione, tra questi lo storico Yabloko, unico partito russo contrario alla guerra in Ucraina. I leader dell'opposizione russa all'estero hanno invece chiesto di votare chiunque al di fuori di Russia Unita, invitando i cittadini a recarsi in massa alle urne domenica alle 12 in punto come forma di protesta. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Un altro fronte, quello medio orientale, parliamo di Gaza. 1.700.000 persone vivono in tendopoli a Gaza, completamente distrutta. Lo denuncia l'UNICEF. Federica Margaritora.
7: Nella striscia di Gaza gli edifici sono quasi tutti danneggiati per i bombardamenti israeliani, se non crollati, l'ultimo pochi giorni fa con 21 morti, tra cui 12 bambini. E in questi alloggi, oltre che nei centri per gli sfollati, vive quasi l'84% della popolazione, 1.700.000 persone. Lo denuncia l'UNICEF, che guarda in particolare alle condizioni dei più piccoli in vista dell'inverno. Lo scorso anno almeno 11 bambini, tra cui alcuni neonati, sono morti per il freddo. E anche in Cisgiordania i minori sono più esposti alle malattie. Ma sulla salute c'è un altro allarme. Secondo l'Associazione Italiana Oncologia Medica, 5.000 pazienti oncologici palestinesi continuano a non ottenere il permesso di partire per ricevere cure specializzate. E non è la sola emergenza. La guerra a Gaza ha generato 61 milioni di tonnellate di detriti. Si stima che il 15% di queste rovine sia contaminato da amianto, rifiuti industriali o metalli pesanti. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Ed ora la pagina di cronaca. Un voto insufficiente potrebbe essere all'origine dell'aggressione con un coltello a danni di una professoressa di una scuola media a Roma da parte di una studente che ha voluto anche filmare in diretta questa aggressione, poi è stato fermato dai suoi compagni. Il punto di Alessio Ornandi.
8: È entrato per ultimo in classe e si è diretto verso la professoressa, poi le ha spruzzato dello spray al peperoncino e l'ha colpita con due fendenti al fianco. Teatro dell'ultima aggressione contro un insegnante, la scuola media Giovanni Verga nel quartiere Centocelle, periferia est della capitale. A sferrare i colpi intorno alle 9 di questa mattina uno studente romano di 13 anni, vittima la sua docente di italiano, storia e geografia Isabella Marsilio, 66 anni, ferita in maniera non grave. Secondo diverse testimonianze, il ragazzo indossava un caschetto con una piccola telecamera attraverso cui riprendere la scena da trasmettere in diretta su Telegram. Aspetto questo al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando anche di risalire al movente dell'accoltellamento. Alcuni alunni della scuola hanno parlato di un odio covato dal ragazzo contro l'insegnante per un debito ricevuto in una delle sue materie. La docente, sotto shock, è stata trasportata in codice giallo all'ospedale per essere medicata. Non è in pericolo di vita. Il tredicenne, descritto da tutti come tranquillo e senza particolari problemi, è stato portato in caserma accompagnato dai genitori. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Ancora cronaca: sono stati rinviati a giudizio i due medici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, una 22enne che nel novembre del 2024 nel loro studio si sottopose ad un intervento al naso. Beatrice Bossi.
9: Un primo passo verso la verità giudiziaria l'ha definito l'avvocato della famiglia di Margaret. I medici, accusati di omicidio per la morte della 22enne siciliana, sono stati rinviati a giudizio. Padre e figlio, chirurghi estetici, con uno studio a Roma, dove a novembre del 2024 avevano cominciato un intervento di rinoplastica, finito poi in tragedia. Il processo comincerà a marzo, ma i dati raccolti dalla procura sembrano parlare chiaro. Margaret si poteva salvare, la sua morte poteva essere evitata. A carico dei due imputati, gli inquirenti hanno evidenziato una serie di profili di responsabilità. In primo luogo, l'aver programmato l'intervento in uno studio medico non autorizzato, ossia privo di personale e attrezzature in grado di rispondere ad una emergenza. Se fosse stato usato il defibrillatore, dicono i consulenti della procura, la possibilità di salvare la ragazza non sarebbe stata inferiore del 95%. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo del maltempo che ha colpito soprattutto il centro nord. Dobbiamo registrare nella giornata di oggi forti nubifragi a Roma, soprattutto nell'area nord, violenti piogge a Firenze e a Palermo. Il punto di Federico Plotti.
10: Una forte ondata di maltempo sta interessando in queste ore soprattutto le regioni centrali, ma non solo. Per oggi la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla sull'intero territorio di Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Toscana, ma anche in Lombardia e più a sud in Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna. Un temporale violentissimo ha colpito anche Roma, in particolare il settore nord della capitale. Decine i rami e gli alberi caduti in una mattinata da incubo per tanti romani. Uno di questi ha ferito tre studenti nel quartiere Coppedè. A Ostuni un uomo è rimasto ucciso dopo essere stato colpito da un fulmine mentre pescava sugli scogli. Da domani è atteso un rialzo termico, probabilmente l'ultimo prima dell'arrivo dell'autunno, con temperature vicine ai 30 gradi soprattutto nelle città anche del nord come Torino e Milano. Ma il caldo durerà solo qualche giorno, tra martedì e mercoledì, atteso l'arrivo di correnti fredde da nord. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Chiudiamo con uno sguardo alla borsa. Le borse europee che chiudono in netto calo: Francoforte meno 1,6, Parigi meno 1,4, Francoforte meno

0: giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Materica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. professionisti della danza.
2: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.
1: Ogni volto sconosciuto, dietro ogni storia che sfioriamo appena, si nasconde spesso un dolore che non immaginiamo. Riconoscere quel dolore anche in chi non conosciamo affatto è forse il primo passo per sentirsi davvero parte della stessa comunità umana.

tre personaggi che Silvestro incontra nel corso del suo viaggio spicca la figura di un uomo ferito nel corpo e nello spirito da eventi di violenza che il libro lascia volutamente indefiniti, il cui dolore diventa per Silvestro il simbolo più potente di quello che l'autore chiama, con un'espressione destinata a restare celebre, il mondo offeso, l'umanità intera ferita dalle guerre, dalle ingiustizie sociali, dalla miseria, che chiede silenziosamente di essere vista, riconosciuta, non più ignorata. Silvestro capisce attraverso questi incontri che l'umanità non è mai un concetto astratto, ma qualcosa che si manifesta concretamente in ogni singola persona incontrata lungo il cammino, nella madre che si spende per curare gli altri quasi gratuitamente, nell'arrotino arrabbiato, nel guardiano ferito, in ogni volto segnato dalla fatica. Questo libro, scritto e pubblicato negli anni difficili che precedono la Seconda Guerra Mondiale, si trasforma progressivamente in un vero e proprio manifesto etico, un invito rivolto a ogni lettore a non restare indifferenti di fronte alle sofferenze altrui, anche quando quelle sofferenze sembrano lontane dalla propria vita quotidiana. La Sicilia raccontata in queste pagine diventa così una sorta di metafora universale, un microcosmo in cui si riflettono le ingiustizie di un mondo intero, in un momento storico in cui l'Europa si avviava verso una delle sue pagine più buie. Silvestro, che era partito quasi per caso per far visita alla madre, si ritrova a compiere, senza quasi accorgersene, un viaggio molto più grande, un vero e proprio risveglio della propria umanità condivisa con tutti coloro che soffrono. La parola di oggi, del nostro speciale estivo di Piccole Grandi Parole, pagine d'estate, è umanità. Vi ricordo sempre il nostro numero WhatsApp 3295443270 per mandarci anche semplicemente un saluto. Da Antonio Torretti è tutto e a domani.

0: tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! È mamma! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Giornale Radio Nuova.
1: Benvenuti a questa edizione del GR. Il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, ha accolto con parole di gioia e gratitudine le autorità e fedeli presenti alla riapertura ieri della chiesa di San Francesco a Tolentino, un evento che assume un significato particolare nel corso dell'anno giubilare francescano, indetto da Papa Leone XIV nell'ottavo centenario dalla morte del patrono d'Italia. Dopo le ferite del terremoto del 2016, questo luogo riapre le sue porte, ha detto il vescovo, ricordando tuttavia come sia possibile restaurare una chiesa, ma al contempo, come il Signore desideri soprattutto, restaurare il cuore dell'uomo. Un invito a vivere anche un cantiere spirituale. La ricostruzione riguarda infatti non solo gli edifici, ma soprattutto le comunità che li abitano. Per conoscere i vari aspetti che hanno condotto al restauro e alla riapertura della chiesa di San Francesco, domenica 20 settembre alle 17, all'interno del luogo di culto, verranno presentati i lavori a cura dei progettisti e delle imprese esecutive. Ascoltiamo il vescovo Monsignor Nazareno Marconi.
2: La riapertura della chiesa di San Francesco proprio nell'anno francescano è un modo per dare particolare risalto a questo anno, ma soprattutto è significativo qui per Tolentino questo segno di speranza. Girando per la città si vedono costantemente cantieri, tanti sono molto avanzati, altri sono il segnale di una fatica che la città sta ancora vivendo. Questo segno della chiesa di San Francesco che riapre è sicuramente un passaggio positivo di cui tutti avevamo tanto bisogno.
1: Oltre 60,7 milioni di euro per dare nuova vita a 108 edifici di edilizia residenziale pubblica è il risultato ottenuto da ERAP Marche nell'ambito della misura PNRR M7 Investimento 17 Repower, destinata alla riqualificazione energetica del patrimonio ERP. Il GSE ha reso noto l'elenco degli interventi ammessi a finanziamento sul territorio nazionale. Sono 124 complessivamente e 4 sono quelli di ERAP Marche finanziati per un investimento totale di 60.716.000 euro. Il programma interesserà 30 comuni delle province di Ascoli Piceno e Macerata e consentirà di intervenire su un patrimonio edilizio realizzato in gran parte negli anni 80 e 90 con opere finalizzate a migliorarne efficienza, sicurezza e qualità abitativa. Gli interventi puntano a ottenere una riduzione dei consumi di energia primaria di almeno il 30%, con il miglioramento della classe energetica degli edifici di almeno 2 livelli rispetto alla situazione attuale. Un 19enne di Recanati è stato denunciato per minaccia grave, porto abusivo di armi e accensioni ed esplosioni pericolose. Gli accertamenti condotti dai carabinieri hanno permesso di raccogliere precisi elementi di colpevolezza a carico del ragazzo, individuato quale autore di 2 distinte aggressioni perpetrate gli scorsi 8 e 14 settembre ai danni di un altro giovane residente in zona. Nei 2 episodi la vittima è stata prima minacciata con l'uso di un coltello e successivamente fatta bersaglio dell'esplosione di un petardo. In occasione della giornata nazionale dedicata alla sclerosi laterale amiotrofica, il Comune di Macerata sostiene la campagna di sensibilizzazione promossa dall'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Questa sera l'Arena Sferisterio si tinge di verde nell'ambito dell'iniziativa simbolica Coloriamo l'Italia di verde, accendendo una luce di speranza e vicinanza verso le persone colpite da questa grave patologia e verso le loro famiglie. A Treia il premio Dolores Prato torna a svelare la sua 9ª edizione. Domani e domenica la città ospiterà la finale del premio letterario dedicato alla narrativa contemporanea femminile, con 2 giornate di incontri, letture e appuntamenti che accompagneranno il pubblico fino alla proclamazione celebrazione della vincitrice, coinvolgendo anche i più piccoli. Sabato, infatti, alle 17, il programma si aprirà ai giardini di San Marco con Nati per leggere, letture ad alta voce. Alle 18, la terrazza del Teatro Comunale Valenti ospiterà Giulia Baldelli, autrice di Un mondo soltanto, in dialogo con Anna Bardazzi. Un incontro dedicato al libro e al confronto diretto con la scrittrice, prima dell'appuntamento serale alle 21:15, quando Chiara Tagliaferri presenterà Arkansas, storia di mia figlia, in dialogo con Lucrezia Sarnari. Domenica alle 17:30 prenderà il via la cerimonia conclusiva di premiazione con le scrittrici finaliste e la giuria di qualità. A rendere ancora più significativo il momento sarà la partecipazione straordinaria dell'attrice Gaia De Laurentiis. Il Cosmari di Piane di Chienti indice una selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione della graduatoria per l'assunzione di una figura di responsabile dell'area operativa manutenzione e mezzi livello A2 del vigente contratto nazionale igiene ambientale utilitaria con contratto a tempo indeterminato. La figura professionale selezionata si inserisce alle dirette dipendenze della direzione e nell'area gestione tecnica impianti e mezzi della società, con responsabilità della gestione e di coordinamento della manutenzione di tutti i mezzi in uso ai servizi territoriali, nonché dell'officina meccanica interna. Domande di candidatura entro il 15 ottobre prossimo. È stata inaugurata mercoledì scorso alle 19 la nuova panchina viola posizionata in contrada Paganuccia all'inizio del percorso pedonale intitolato a Marino Belluccini a Montefano. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della campagna nazionale di sensibilizzazione Metti in panchina l'epilessia, promossa dalla Fondazione Epilessia Alice in collaborazione con la Lega Italiana contro l'epilessia e accolta con grande favore dall'amministrazione comunale di Montefano. L'iniziativa ha un valore speciale per la comunità locale perché coniuga il messaggio di solidarietà alla cittadinanza attiva. La panchina è stata infatti riqualificata e dipinta di viola, colore simbolo della lotta all'epilessia, da giovani montefanesi che hanno partecipato al progetto estivo di cura dei beni comuni Ci sto a fare fatica, qui rappresentati dal giovane Flavio Moschini.
3: Il taccuino.
1: 50 anni di polenta, tavolate e serate trascorse insieme. La Sagra della Polenta di Santa Maria in Selva di Treia festeggia un anniversario speciale con due fine settimana di appuntamenti in programma domani e domenica 20 settembre e poi dal 25 al 27 settembre e un omaggio a Don Giuseppe Branchesi per tutti Don Peppe che per decenni ha organizzato la festa insieme al comitato parrocchiale Santa Maria in Selva facendone uno degli appuntamenti più partecipati e attesi del territorio. A tavola torneranno i piatti della sagra, la polenta al ragù, quella bianca e dopo una pausa di qualche anno la polenta con la sapa, altro ingrediente legato alla campagna. Oltre alla polenta tante proposte musicali e ludiche, dal torneo di burraco e briscola al ballo liscio e DJ set. Da domani al 26 settembre prossimo la suggestiva cornice di Villa Fermani a Corridonia ospita L'Ordito della Terra, esposizione personale dell'artista e docente locale Silvia Gentili. L'inaugurazione ufficiale si terrà domani alle 18. L'evento espositivo nasce da un'intima riflessione sul rapporto con il tempo e l'ambiente circostante. Ci sono segni che chiedono di essere osservati lentamente, tracce, forme, presenze che cambiano e raccontano qualcosa del tempo, della materia, della natura. L'Ordito della Terra nasce da uno sguardo attento verso ciò che spesso attraversiamo senza vedere.
3: Il tempo nelle Marche.
1: L'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali. Mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore a Macerata 17-25 gradi. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Giornale Radio Nuova.
4: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 485 Corridonia Maceratese è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 6.30 alle 19 tra lo svincolo di Santa Maria Apparente e lo svincolo di Sforza Costa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi e prefestivi. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841148 e il sito stradanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

0: Due minuti, un libro.
1: Ci sono serate in cui l'eleganza è solo una facciata e dietro i gesti misurati si nascondono appetiti meno raffinati. Tutto è composto, misurato, e proprio per questo ogni crepa risplende di più. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e oggi apriamo un giallo classico. E quello di Simone Tempia si chiama Gran Galà con Delitto. Se anche tu scrivi libri che amano il mistero, l'ironia e le stanze piene di segreti, vieni a trovarci sul nostro sito www.dueminutiunlibro.it e parleremo del tuo libro qui in radio. Ti aspettiamo. Intanto, quanto può essere misterioso un invito a cena? Beh, se arriva dalla contessa Mazzucco, che detesta profondamente il genere umano, parecchio. Soprattutto quando il destinatario è uno scrittore di poca fama che nulla ha a che fare con la nobiltà. Perché sì, a metà degli anni 60, per qualcuno la classe sociale conta ancora. E come? Eppure eccolo lì, seduto alla stessa tavola con un principe, un uomo dall'accento latinoamericano che trasuda sangue blu da ogni poro, e la nipote ribelle della padrona di casa. Gli altri accompagnatori saranno pure meno titolati, ma non per questo più cordiali. Forse si domandano che cosa ci faccia lui tra loro. In realtà se lo chiede anche lui. Lo scrittore ha la netta impressione che ciascuno degli ospiti sia lì per chiedere qualcosa alla contessa e che tra loro corrano legami segreti che nessuno desidera vedere affiorare. Di una cosa è certo, è la cena più strana a cui abbia mai partecipato. Prima ancora che arrivi l'antipasto, il corpo senza vita della contessa viene ritrovato nel suo studio. Tra gli invitati si nasconde un assassino e nessuno può andarsene. La villa è isolata dalla neve, il telefono è fuori uso, la polizia non può intervenire, ma la giustizia a volte trova altre strade. A poco tutti gli indizi sembrano puntare proprio verso lo scrittore, o forse qualcuno vuole che sia così. In fondo è la pedina più debole, almeno in apparenza. Ma chi sa usare bene le parole sa anche far parlare gli altri di ciò che non avrebbero mai voluto dire. Di segreti che il tempo non è riuscito a seppellire. Di Simone Tempia, Gran Galà con Delitto, in libreria da Garzanti.
2: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. professionisti della danza.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

detta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

0: ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi, nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: No, è mio! Ma va, va, va, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
8: Spazio alle interviste, spazio soprattutto a un evento che sta per arrivare a Macerata, Evo, i linguaggi del gioco, dal 24 al 27 settembre, quindi la prossima settimana, però già se ne parla molto, soprattutto perché c'è stata una conferenza stampa in cui è stato presentato un po' tutto il programma. Dunque Macerata si prepara a trasformarsi in un grande parco giochi diffuso con spettacoli, incontri, approfondimenti, degustazioni, aree di intrattenimento attivo e proposte pensate per pubblici di tutte le età. Siamo alla quinta edizione di Evo, il festival programmato dal 24 al 27 settembre, quest'anno come dicevamo in apertura, dedicato ai linguaggi del gioco, un tema che attraversa cultura, impresa, creatività, educazione, socialità e nuove forme del benessere e del buon vivere. I numeri ci raccontano la dimensione di questa edizione 2026: 5 spazi principali, 61 eventi, 12 proposte del gusto a tema gioco negli esercizi aderenti, un risultato reso possibile da una rete che coinvolge 15 partner pubblici e privati accanto al comune di Macerata e 33 associazioni sodalizie attivamente impegnati nella costruzione del programma. Le principali aree coinvolte a Macerata: Evo Village in Piazza della Libertà, Casa Nintendo agli Antichi Forni, Sala Giochi all'Asilo Ricci, gli incontri di Evo alla Biblioteca Mozzi Borgetti ed il Fiume Racconta nel cortile del Palazzo Comunale. Tra le presenze più attese appunto il ritorno di Nintendo, che a Evo 2026 presenterà alcune delle più recenti novità per Nintendo Switch 2. Accanto alla casa giapponese saranno protagoniste anche Clementoni e Rainbow, presenti nella sala giochi all'Asilo Ricci, spazio dedicato all'intrattenimento intelligente, ai giochi da tavolo, ai giochi di ruolo, ai tornei, alle dimostrazioni e alle attività per neofiti e appassionati. Noi passiamo ora alle interviste realizzate da Natalia Marchesini, la prima a Giuseppe Romano, assessore alle attività produttive del Comune di Macerata, a seguire Giorgio Menichelli, segretario di Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli Piceno, Fermo.
9: Evo è stata sempre una bella realtà, però come ho detto in conferenza stampa, una realtà conosciuta nei circuiti e nelle location dedicate. E quest'anno, su desiderio di molte realtà, abbiamo chiesto di progettare qualcosa per il centro città. Abbiamo creato degli eventi negli eventi, dove ci saranno degli spettacoli per dei ragazzi la sera, ci saranno gli spettacoli per le famiglie, bambine, bambini, ci sarà lo sport, un pomeriggio intero nella Piazza della Libertà dedicata alle associazioni sportive, dove si potranno raccontare. Insieme a Evo Village abbiamo abbinato un mercatino artigianale collocato all'opposto della Piazza della Libertà, proprio per rendere più attrattivo il percorso. La nota di colore dei sbandieratori e dei tamburellieri e tante tante altre cose che naturalmente spero che molta gente possa vivere e convivere insieme a noi.
10: È la sfida di mettere in gioco le imprese, la parola chiave è il gioco, no? In questo evento la nostra interpretazione di gioco è un po' più seriosa, nel senso che le imprese si mettono sempre in gioco nella loro storia imprenditoriale e affrontano le nuove sfide che arrivano, anche le grandi difficoltà, riposizionandosi e investendo in nuovi ambiti, in nuove innovazioni. Noi nello specifico come Confartigianato qui presenteremo un progetto con l'Università di Macerata che ha un valore soprattutto turistico e la riscrittura di Wikipedia in funzione di sviluppo territoriale. Noi abbiamo chiamato Wikimarca, una riedescrizione dei prodotti tipici locali legati soprattutto alle comunità locali, ai comuni, penso al Ciauscolo, ai maccheroncini di Campofilone, dove dietro c'è il gruppo dei produttori di quel prodotto tipico, e siamo andati lì ad usare un linguaggio, proprio anche, sai, il tema che sta molto caro a tipicità, un linguaggio un po' diverso e molto più attinente al territorio rispetto a una descrizione troppo generica o fuorviante o molto più distante alla realtà territoriale del prodotto e dei produttori.
11: Radio Nuova in Blu.

sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it. Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. professionisti della danza.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi, per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sottosopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Gruppo Medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: Giornale Radio Nuova. Benvenuti a questa edizione del GR. Il vescovo di Macerata, il Monsignor Nazareno Marconi, ha accolto con parole di gioia e gratitudine le autorità e i fedeli presenti alla riapertura ieri della chiesa di San Francesco a Tolentino, un evento che assume un significato particolare nel corso dell'anno giubilare francescano, indetto da Papa Leone XIV nell'ottavo centenario dalla morte del patrono d'Italia. Dopo le ferite del terremoto del 2016, questo luogo riapre le sue porte, ha detto il vescovo, ricordando tuttavia come sia possibile restaurare una chiesa, ma al contempo, come il Signore desideri soprattutto, restaurare il cuore dell'uomo. Un invito a vivere anche un cantiere spirituale. La ricostruzione riguarda infatti non solo gli edifici, ma soprattutto le comunità che li abitano. Per conoscere i vari aspetti che hanno condotto al restauro e alla riapertura della chiesa di San Francesco, domenica 20 settembre alle 17, all'interno del luogo di culto, verranno presentati i lavori a cura dei progettisti e delle imprese esecutive. Ascoltiamo il vescovo Monsignor Nazareno Marconi.
1: La riapertura della chiesa di San Francesco proprio nell'anno francescano è un modo per dare particolare risalto a questo anno, ma soprattutto è significativo qui per Tolentino questo segno di speranza. Girando per la città si vedono costantemente cantieri, tanti sono molto avanzati, altri sono il segnale di una fatica che la città sta ancora vivendo. Questo segno della chiesa di San Francesco che riapre è sicuramente un passaggio positivo di cui tutti avevamo tanto bisogno.
0: Oltre 60,7 milioni di euro per dare nuova vita a 108 edifici di edilizia residenziale pubblica è il risultato ottenuto da ERAP Marche nell'ambito della misura PNRR M7 Investimento 17 Repower destinata alla riqualificazione energetica del patrimonio ERP. Il GSE ha reso noto l'elenco degli interventi ammessi a finanziamento sul territorio nazionale. Sono 124 complessivamente e 4 sono quelli di ERAP Marche finanziati per un investimento totale di 60.716.000 euro. Il programma interesserà 30 comuni delle province di Ascoli Piceno e Macerata e consentirà di intervenire su un patrimonio edilizio realizzato in gran parte negli anni 80 e 90 con opere finalizzate a migliorarne efficienza, sicurezza e qualità abitativa. Gli interventi puntano a ottenere una riduzione dei consumi di energia primaria di almeno il 30% con il miglioramento della classe energetica degli edifici di almeno 2 livelli rispetto alla situazione attuale. Un 19enne di Recanati è stato denunciato per minaccia grave, porto abusivo di armi e accensioni ed esplosioni pericolose. Gli accertamenti condotti dai carabinieri hanno permesso di raccogliere precisi elementi di colpevolezza a carico del ragazzo, individuato quale autore di 2 distinte aggressioni perpetrate gli scorsi 8 e 14 settembre ai danni di un altro giovane residente in zona. Nei 2 episodi la vittima è stata prima minacciata con l'uso di un coltello e successivamente fatta bersaglio dell'esplosione di un petardo. In occasione della giornata nazionale dedicata alla sclerosi laterale amiotrofica, il Comune di Macerata sostiene la campagna di sensibilizzazione promossa dall'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Questa sera l'Arena Sferisterio si tinge di verde nell'ambito dell'iniziativa simbolica Coloriamo l'Italia di verde, accendendo una luce di speranza e vicinanza verso le persone colpite da questa grave patologia e verso le loro famiglie. A Treia il premio Dolores Prato torna a svelare la sua 9ª edizione. Domani e domenica la città ospiterà la finale del premio letterario dedicato alla narrativa contemporanea femminile, con 2 giornate di incontri, letture e appuntamenti che accompagneranno il pubblico fino alla proclamazione celebrazione della vincitrice, coinvolgendo anche i più piccoli. Sabato, infatti, alle 17, il programma si aprirà ai giardini di San Marco con Nati per leggere, letture ad alta voce. Alle 18, la terrazza del Teatro Comunale Valenti ospiterà Giulia Baldelli, autrice di Un mondo soltanto, in dialogo con Anna Bardazzi. Un incontro dedicato al libro e al confronto diretto con la scrittrice prima dell'appuntamento serale alle 21:15, quando Chiara Tagliaferri presenterà Arkansas, storia di mia figlia, in dialogo con Lucrezia Sarnari. Domenica alle 17:30 prenderà il via la cerimonia conclusiva di premiazione con le scrittrici finaliste e la giuria di qualità. A rendere ancora più significativo il momento sarà la partecipazione straordinaria dell'attrice Gaia De Laurentiis. Il Cosmari di Piane di Chienti indice una selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione della graduatoria per l'assunzione di una figura di responsabile dell'area operativa manutenzione mezzi livello A2 del vigente contratto nazionale igiene ambientale utilitaria con contratto a tempo indeterminato. La figura professionale selezionata si inserisce alle dirette dipendenze della direzione nell'area gestione tecnica impianti e mezzi della società con responsabilità della gestione e di coordinamento della manutenzione di tutti i mezzi in uso ai servizi territoriali, nonché dell'officina meccanica interna. Domande di candidatura entro il 15 ottobre prossimo. È stata inaugurata mercoledì scorso alle 19 la nuova panchina viola posizionata in contrada Paganuccia all'inizio del percorso pedonale intitolato a Marino Belluccini a Montefano. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della campagna nazionale di sensibilizzazione Metti in panchina l'epilessia, promossa dalla Fondazione Epilessia Alice in collaborazione con la Lega Italiana contro l'epilessia e accolta con grande favore dall'amministrazione comunale di Montefano. L'iniziativa ha un valore speciale per la comunità locale perché coniuga il messaggio di solidarietà alla cittadinanza attiva. La panchina è stata infatti riqualificata e dipinta di viola, colore simbolo della lotta all'epilessia, da giovani montefanesi che hanno partecipato al progetto estivo di cura dei beni comuni Ci sto a fare fatica, qui rappresentati dalla giovane Flavio Moschini.
2: Il taccuino.
0: 50 anni di polenta, tavolate e serate trascorse insieme. La Sagra della Polenta di Santa Maria in Selva di Treia festeggia un anniversario speciale con due fine settimana di appuntamenti in programma domani e domenica 20 settembre e poi dal 25 al 27 settembre e un omaggio a Don Giuseppe Branchesi per tutti Don Peppe che per decenni ha organizzato la festa insieme al comitato parrocchiale Santa Maria in Selva facendone uno degli appuntamenti più partecipati e attesi del territorio. A tavola torneranno i piatti della sagra, la polenta al ragù, quella bianca e dopo una pausa di qualche anno la polenta con la sapa, altro ingrediente legato alla campagna. Oltre alla polenta tante proposte musicali e ludiche, dal torneo di burraco e briscola al ballo liscio e DJ set. Da domani al 26 settembre prossimo la suggestiva cornice di Villa Fermani a Corridonia ospita L'Ordito della Terra, esposizione personale dell'artista e docente locale Silvia Gentili. L'inaugurazione ufficiale si terrà domani alle 18. L'evento espositivo nasce da un'intima riflessione sul rapporto con il tempo e l'ambiente circostante. Ci sono segni che chiedono di essere osservati lentamente, tracce, forme, presenze che cambiano e raccontano qualcosa del tempo, della materia, della natura. L'Ordito della Terra nasce da uno sguardo attento verso ciò che spesso attraversiamo senza vedere.
2: Il tempo nelle Marche.
0: L'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando tempo assolato con al più qualche sparuto annuvolamento all'alba. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore a Macerata 17-25 gradi. È tutto, grazie per averci seguito.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
6: Ogni possibilità inizia con un passo.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
11: Benvenuti sull'Isola dei Ricordi!
12: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
13: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
12: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
14: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
15: Amiche per la vita!
12: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
17: La radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
18: Colora la tua estate, rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu, colora la tua estate.
19: 22:15 minuti, ben trovati a tutti. Questo è l'ultimo fine settimana dell'estate e lo affrontiamo come sempre con la massima determinazione. Fino all'una insieme

0: Allora vi ricordo dalle 22.30 le voci della notte insieme a sottoscritto fino a luna.
1: Maledetta burocrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

come sempre ringraziamo chi ci ha preceduti, la redazione giornalistica, Roberta Foresi e tutta la redazione. Grazie, grazie, grazie.

0: e 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni, ma 50 anni fa chi c'era di voi? Chi ascoltava all'epoca la radio? La nascita di Radio Nuova Macerata?

0: questo momento potete chiamare se volete. Lei è bellissima. Siamo ormai all'interno delle voci della notte, anche in questo venerdì 18 settembre. Dunque ancora pochi giorni d'estate e poi un tuffo nel fresco autunno. Fresco e dicono anche piovoso. 0733 23 75 75.
1: Nell'era dell'intelligenza artificiale continuiamo a coltivare l'intelligenza naturale. Piccole riflessioni, grandi interrogativi per uno sguardo sulla realtà da un'altra prospettiva. Sotto sopra, alla ricerca dell'intelligenza naturale. Ogni giovedì alle ore 10:30. Perché il nostro futuro non dipenderà tanto dalla correttezza e dalla velocità delle risposte, ma dalla qualità delle nostre domande.
0: Pronto!
2: Ciao Romano, buonasera, sono Cecilia.
0: Oi, Cecilia nostra,
2: grazie,
0: ciao.
2: Grazie che sei venuto come sempre.
0: Ciao.
2: Ti rallegri, veramente, grazie.
0: Speriamo.
2: Senz'altro. Ascolta Romano, sì. Io vorrei salutare a te, tua madre,
0: sì,
2: tua moglie Cristina.
0: Grazie.
2: E tutti gli altri conduttori della nostra bellissima emittente.
0: Grazie.
2: E con tuo permesso vorrei ringraziare Marco, perché ieri verso mezzanotte, no?
0: Uh-huh.
2: Io non potevo ascoltare perché era a tratti la radio, si ascoltava qui. Quindi quando ci sono riuscita ad ascoltare un pochino, ho chiamato la radio perché ieri era un giorno particolare, era il compleanno di mio marito.
0: Oh, bene.
2: E compiva auguri, 89 anni. E allora ci tenevo a dare gli auguri. E Anna Maria e Franco sono stati gentilissimi, li ringrazio che hanno permesso a Marco, che anche lui gentilmente, super gentile, come sempre con Paola, a farmi far cantare, ha cantato, cioè lui e ha suonato con la sua chitarra, bravissimo come sempre.
0: Ha fatto gli auguri.
2: Gli ha dedicato una bella canzone. Quindi vi vorrei ringraziare in particolar modo.
0: Sì.
2: Poi posso fare dei saluti?
0: Certo, certo, tutto
2: quello. Grazie, grazie mille. Il maestro Guarnieri di Pietritoli, e gli vorrei dedicare la canzone Luce degli occhi miei, bellissima, eh?
0: Luce degli occhi miei, bene, gli occhi miei, non me la ricordo.
2: È poco ascoltata adesso, una volta sì. Comunque quando l'ascolterai è bellissima,
0: ci credo.
2: Ascoltala bene. Poi saluto Marco e Paola nuovamente, Anna di Ancona con un grande abbraccio, Maria Pia di Ancona un bacione, Giovanna che affettuosamente te la saluto,
0: sì.
2: Manolo un bacione forte forte forte. Tutta la scaletta è per te stasera, tutte le canzoni ti dedico. Poi il generale Adriana di Castel di Lama, Gianna,
0: sì,
2: Maria Pia di Mugliano, Rina, Dario, Roxy e Piero, Giuseppina e tutti gli altri radioascoltatori. E la canzone mia preferita per mio marito, sempre se tu puoi,
0: sì,
2: se no non fa niente.
0: Sì, sì.
2: E era questa che ti volevo dedicare ieri, ma non ho potuto.
0: Luce.
2: Amor, amor, amor.
0: Amor, amor, amor. E invece Luce degli occhi miei ne dedichi a Manolo, ha detto.
2: A Manolo e al maestro di Pietritoli.
0: Ok, va bene, la metto tra pochissimo.
2: Sì, tu come stai?
0: Bene, bene, non c'è male, via, non ci possiamo lamentare.
2: Guarda, quando sento a te vedere sole la stessa cosa. La sparata grossa, però quello che penso dicono è un mio difetto.
0: Non è un difetto.
2: Va bene, do spazio ad altri radioascoltatori,
0: sì,
2: e buon proseguimento. E che ti voglio dire, buon notturno.
0: Grazie, buon ascolto a te. Buon ascolto.
2: Grazie,
0: a te.
2: Ciao,
0: e ancora
2: grazie.
0: Auguri a tuo marito.
2: Grazie, ciao Romano. Ciao,
0: ciao, ciao, ciao. Cecilia, grande Cecilia, grazie, grazie della chiamata. E adesso ce n'è un'altra di chiamata, sentiamo, pronto?
3: Buonasera Romano.
0: Ecco Manolo, Manolo, Manolo, di là c'è un'altra chiamata, la prendo Manolo,
3: Sì.
0: Prendiamo tutto, pronto, chi c'è con Manolo?
4: Buonasera, sono Rossana.
0: Roxy, ciao, ciao.
3: Ciao zia Roxy.
4: C'è Manolo. Ciao Romano.
0: C'è Roxy, c'è Manolo con te.
4: Ah, senti, siccome non riesco a sintonizzarmi, volevo appunto sapere se c'era il notturno. Allora adesso
0: sei in diretta, sì.
4: Va bene, sì. Io vi saluto allora per il momento.
0: Ah, ok, ci chiami più tardi, dai.
4: Allora cerco di sintonizzarmi o cambio radio, vedrò. Cambio la radio e non la trasmissione.
0: cambi la radio, ok, va bene. Ti aspettiamo, a dopo allora.
4: Ciao, a dopo.
0: Ciao.
4: Dinamite. Se ce la faccio, ciao.
0: Dinamite, ciao.
4: Buonasera a tutti gli ascoltatori comunque.
0: Ok.
4: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Allora Manolo, sentiamo, intanto che Roxy sintonizza la radio, noi parliamo, discorriamo, no Manolo? Così,
3: sì.
0: Così prende la radio. Tu che ci dici Manolo?
3: È stata una brutta Juve col Sassuolo, ma sei ripresa in Europa League almeno.
0: ma ieri che è stata... Io penso che la squadra che ha giocato contro la Juve, se giocava con la Fermana, perdeva anche con la Fermana. No? Che, che squadra era quella, dai?
3: Una squadretta di eccellenza era.
0: Eh sì, più o meno, dai, non può... Ma anche la Juve non è che ha fatto una bella partita, cioè, ripeto, l'avversario non c'era, sembra una partita amichevole. Adesso vediamo domenica contro l'Atalanta, vediamo.
3: Bella tosta.
0: Vediamo. Lì, quella è la prova.
3: Io almeno sto facendo il fan da calcio con altre 5 persone, sono terzo in classifica su sei squadre.
0: Ah, vabbè, io non...
3: Al momento al terzo posto.
0: Non me ne intendo, però mi fido.
3: Ho fatto 2 vittorie e una sconfitta per ora, in 3 giornate. No, la quarta me la deve calcolare, ah. E la quinta ho già inserito la formazione.
0: Hai sentito Cecilia ti ha dedicato una canzone a te, al maestro Emilio Guarnieri?
3: Sì, pure io gli vorrei dedicare una canzone, gli dedico Costiera Amalfitana di Nino D'Angelo, e che la cantava, mi ricordo, Roazzi e Alisa.
0: Costiera Amalfitana?
3: Sì, Costiera Amalfitana, anche il maestro, dico.
0: Per il maestro e Cecilia.
3: E Cecilia e tutti gli altri ascoltatori.
0: Per tutti, allora, diciamo.
3: Per tutti, dai.
0: Ok. Va bene, caro...
3: Io cioè adesso lo ascolto, però poi mi addormento perché domani mattina ho il primo allenamento con una nuova squadra, il calcetto a livello amatore al direttore Archi.
0: Ah, bene, bene, in bocca al lupo allora.
3: Grazie.
0: Spacca tutto, sfonda la rete.
3: Sì.
0: Sfoglia tutta la tua potenza sovrumana. Da bomber. Grande bomber.
3: Con la maglia numero 17 nel porto della Juve.
0: Vabbè. Va bene, va bene. Impegnati e fai vedere il tuo talento.
3: Ok, così di prossimo ti racconto.
0: Certo, certo.
3: Ciao Romano, buonanotte.
0: Ciao Manolo, buonanotte a te. Ciao, ciao. Ok, sempre con noi anche Manolo. E allora ecco subito la canzone che Cecilia dedica appunto a Manolo e al maestro Emilio Guarnieri. Luce degli occhi miei, ce la canta Luciano Taglioli.

0: Pronto?
1: Sono Maria Pia Romano.
0: Ciao Maria Pia, benvenuta a te.
1: Benvenuti a tutti quelli che ho ascoltato.
0: Sì.
1: E sono tutti tanto bravi.
0: Tutti bravi.
1: Sto a tenere lungo lui perché mi ha spiegato la cervicale due giorni, ma forte, forte, non lo so, il genere proprio non si porta più.
0: È dura. Vabbè. È dura, sì, ma quella ce l'abbiamo tutti, chi più chi meno.
1: Sì, ma quando si arrabbia in questa maniera. Però c'è la fortuna che la radio, perché mi ho preso una paura l'altro giorno che non me la faccio più ascoltare.
0: Perché? Che era successo?
1: Dopo piano piano, non lo so, dopo sulla, detto che era la, come si chiama, che non lo giurava da qualche parte, dopo Massimiliano mi ha fatto ascoltare con la radio suo, con il cellulare.
0: Ho capito, tutto risolto.
1: Allora non ho perso tanto, insomma. Dopo è ritornata, adesso sono contenta perché mi ero spaventata un po', se mi aveva detto questo, mamma mia.
0: Che è successo?
1: Con
0: i temporali può succedere.
1: Forse. Io saluto tutti, ognuno gli dico tanta salute,
0: sì,
1: e serenità, ogni volta che ascolto. Adesso ho ascoltato con tanto affetto a tutti.
0: Sì.
1: Saluto a tutti, a te, grazie mille, e la famiglia che ci ho detto altre volte che si permette di stare qui.
0: Esatto,
1: noi,
0: brava, grazie. Sì.
1: Perché la penso sempre, la mamma, e che quando uno manca da casa per anche un dolore, penso che
0: tutte
1: le volte non sono pare, insomma.
0: Sì, sempre apprezzione, sì,
1: credo. Grazie a tutti, proprio. Ascolto e buon proseguimento. Alla prossima.
0: Alla prossima, Maria Pia, grazie.
1: Un abbraccio, grazie.
0: Ciao. Allora salutiamo anche Maria Pia e facciamo ripartire il brano di Luciano Taglioli. Sì, eccolo qua. Luce degli occhi miei. Che Cecilia dedica a Manolo e al maestro Emilio Guarnieri. Sono le 10:43 minuti, 19 gradi, per la prima volta siamo scesi sotto i 20 gradi.

0: Però che bella canzone, eh? Questa non la conoscevo. Grazie Cecilia che ce l'hai segnalata. È proprio bella, Luciano Taglioli, ed era appunto Luci degli occhi miei che Cecilia dedicava al buon Manolo e al buon maestro Emilio Guarnieri. Allora, 0733 23 75 75 per chiedere musica, per, e comunque c'ha anche ragione Maria Pia, che la musica è anche un tocca sana, una buona vitamina, una bella iniezione che fa star bene, è una medicina proprio appurata, non costa niente, dà emozioni e risveglia un po' tutto il tono emotivo, e, ed è giusto, come dice appunto Maria Pia, che fa bene alla, alla salute. Pronto?
1: Pronto, buonasera.
0: Oi, carissima Marina, benvenuta.
1: Grazie.
0: Ben entrata nella nostra porta.
1: È una porta importante?
0: No, una porta, no, è un piccolo studio molto intimo, carino, piccolo.
1: Meglio.
0: E questa sera fresco.
1: Dentro casa, io sono rientrata adesso, veramente, e dentro casa fa caldo, a parte che stava tutto chiuso. Quindi,
0: sì.
1: Ma l'acqua che ho preso oggi a Roma.
0: A Tolentino?
1: A Tolentino mi hanno detto che ne ha fatta tanta. Stasera ritorno sulla zona di il Castello dell'Arancia. Non ti dico quanta ne butta, ma stamattina da Rimini avevamo fatto non lo so quanti chilometri, non si vedeva un metro, ma una cosa terrificante.
0: Tutte bombe d'acqua, insomma.
1: Sì, ho detto, ma proprio sono le nuvole dei Fantozzi. Perché poi dopo trovi tutta la strada asciutta, non ha fatto un goccio d'acqua, niente di niente.
0: Ah, pensa tu.
1: Ma sai l'autostrada con in quella situazione al ritorno, un tratto più breve, ma tanto traffico, perché il venerdì pomeriggio poi immagina i camion ti fa paura.
0: Questi sono i classici temporali di fine estate, no? Violenti, dove acchiappano, sì. È sottosti.
1: E poi qui da noi comunque tutto sommato, ringraziando Dio,
0: sì,
1: ha fatto ma quello che ha fatto su in Alta Italia è pazzesco. A parte che non solo in Alta Italia, ma dappertutto.
0: Ho visto qualche...
1: qui da noi, ringraziando Dio, è sempre abbastanza contenuta, poi tutto alla fine.
0: Ho visto qualche immagine da Numana che è abbastanza allagata. Non so però i danni quantificarli, e comunque ho visto delle immagini che sembravano le strade tutte.
1: Comunque ancora per domani, poi dice che tutto tornerà.
0: Speriamo un po'.
1: Tutto tornerà alla normalità.
0: Tanto qui è tutta una lamentela. Quando è caldo, perché è tre mesi d'estate. Ci ha affogato di caldo.
1: Ti dico, no, perché il fatto è che provoca tanti danni. Non è il caldo o il freddo che dici ce lamentiamo perché fa tanto caldo, ce lamentiamo perché fa freddo. No, è che quando arrivano queste cose così violente, non sai mai dove va a parare.
0: Eh già, è proprio vero.
1: Mi pare che, se non sbaglio, anche a Roma stamattina una bomba d'acqua in una zona di Roma ha fatto pure tanti danni.
0: Ma sì, ma non ho seguito tanto, però.
1: Sì.
0: Comunque, sì, tutto sommato, mi sembra che le zone nostre sono sempre salvate dal buon Dio.
1: Ma dal buon Dio e comunque dalle montagnole nostre, che ci proteggono tanto.
0: Ecco, dicono sì, Sibillini e il Monte Conero che frena un po'.
1: Sì,
0: così.
1: Insomma, non è che non lo fa, non è che, però è sempre, diciamo, abbastanza contenuto, via.
0: Sì, è vero.
1: Tutto sommato, così, ma stamattina, e non è la prima volta, a me mi capitava tante volte quando andavo con mio marito, pure una volta, mamma mia, quello che era, come stamattina. sai, oddio, la mia figlia dice, speriamo di non trovare che tamponamento o qualche cosa, no? Perché... che possa, perché in quel caso non è improbabile.
0: Quando è così, l'unico è se ti puoi fermare un attimo con la macchina, se c'è.
1: E dove ti fermi, come fai?
0: Non è facile lo stesso.
1: Non è facile, capito? Non è facile per niente, anzi, forse anche più pericoloso. Quindi niente.
0: Beh, se sei in autostrada c'è la corsia di emergenza, magari ti fermi lì.
1: Ma cioè, però, io ho ancora più paura perché non vedi niente. E la gente, comunque ci stanno dei pazzi, che comunque i pazzi ci stanno sempre, no?
0: Sono forte.
1: Che non lo so, incoscienti, pazzi, quello che vogliamo. E quindi come la metti male.
0: Vero.
1: Però ho detto, ma avremmo fatto una cinquantina di chilometri sotto sto diluvio universale.
0: Ci vuole massima attenzione e prudenza.
1: Tanta. Comunque è andata bene, siamo tornati.
0: A posto.
1: E quindi niente, adesso è perché è da stamattina che vado in giro e
0: Adesso ti devi riposare.
1: Dopo al ritorno siamo dovuti passare per Ancona per fare Conara, che tornava mio nipote dalla Spagna. E quindi detto a mia figlia, aspettiamo un'ora, che facciamo? Torniamo a Tolentino e poi torni giù in Ancona a riprendere tua figlia? Insomma, non era il caso, no?
0: Senti Irina, ti voglio chiedere una cosa, visto che ci sono gli spot della radio che compie 50 anni, ma tu 50 anni fa la conoscevi?
1: E come no?
0: Sì.
1: E figurati, allora... conosco bene la proprietaria, una mia coetanea, ci ha lavorato tanto anche mio figlio.
0: Ah, qui?
1: In questa radio, quella radio.
0: Non lo sapevo.
1: Ma tu parli della radio di Tolentino?
0: No, questa radio.
1: Ah, questa radio, sì, ce lavoravano fin dagli inizi degli amici del mio marito, insomma, sì, come no. Come no? No, io pensavo che parlassi di quella di Tolentino, perché più o meno hanno tutti la stessa età, diciamo, no?
0: Sì, più o meno.
1: Ecco, e per quella Radio Nuova Maggiorata, invece mi figlio quello piccolo.
0: È piccoletto, chiamalo piccoletto, sì.
1: 1,93 m.
0: Vabbè.
1: E ha superato i 50 anni, per cui insomma, ecco, però è il più piccolo.
0: È più piccolo.
1: E gli faceva le radiocronache per le partite del Tolentino.
0: Ah, ho capito.
1: Insomma,
0: ho capito.
1: Parliamo di tanto tempo fa.
0: Sì.
1: Sì, come no. Ma caspita, ci lavoravano, insomma, tante persone che conosceva mio marito, ecco, io no.
0: C'è stato un periodo che facevano i notturni insieme a Radio Fermo e a Radio. Erano tre radio insieme, anche Radio Camerino.
1: E tutta la cosa. Radio in blu parte da Bolzano fino a Trapani.
0: Sì. No, Radio Fermo non era.
1: No, Radio Fermo no.
0: Non era nel circuito, però. No.
1: Radio C1 di Camerino, Radio in blu di Maggiorata.
0: Sì,
1: mi pare che una volta anche quella dei Recanati, se non sbaglio, faceva parte di questa.
0: Non lo so.
1: Di questo gruppo, diciamo.
0: Comunque, ecco, quello che volevo dire è che è una realtà che ancora con tanta forza va avanti.
1: Sono state tante a chiudere i battenti nel frattempo.
0: Sì.
1: Si è tenuta questa Tolentino, è andata sempre piuttosto bene, insomma. No, bene.
0: Sì,
1: no,
0: bene. Hanno fatto
1: anche perché
0: fusione, due radio erano, no?
1: Sì, beh, quell'altra faceva, insomma. Così. Questa qui l'hanno potenziata, arriva un po' dappertutto.
0: Sì.
1: Insomma, il centro Italia lo copre tutto, multiradio.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: E poi questo l'ha fatto mio figlio, e questo lo posso dire, si inventarono anni fa un giornalino che adesso è diventato un mensile che praticamente quasi è quello che tiene la radio, insomma, capito?
0: No, non so, non conosco questa cosa, non lo so.
1: È un giornale a livello locale, no? Mm. Non è che parla solo, che ne so, parla le cose del comune, del sport, insomma, sono partiti con un foglio, adesso sono quattro pagine, insomma, con interventi di persone anche qualificate, insomma, importanti. Mm-hmm. Sì, sì.
0: Vabbè.
1: E poi, vabbè, è così. Allora, ti saluto sì. Tutti, abbraccio Maria Pia mando un messaggio,
0: sì,
1: che ci sentiamo domani.
0: Ok, capito, Maria Pia.
1: Maria Pia.
0: Domani sì, ti
1: Maria
0: chiamo.
1: Pia di Mogliano.
0: Di Mogliano, sì.
1: Sì, e quindi perché detto, oggi sono stata proprio impegnata, non potevo... comunicare.
0: In trasferta.
1: Sì, ma non potevo proprio comunicare perché stavo in un posto dove non potevo.
0: Non potevi.
1: Non potevo, ecco.
0: Ok. Domani puoi?
1: Domani posso. Potetti. E niente, un saluto a Dario, un saluto a tutti, Marco, Paola, Maria Pia D'Ancona, Elena De Venarotta. Faccio tutta la.
0: Quella che vuoi.
1: A tutti. A tutti,
0: perfetto.
1: Adriana, sì. Non so, chi più ne ha più ne metta. Perché ecco, quando si fa poi questo, cioè se dimentica qualcuno e sembra che...
0: O te li segni oppure ecco, dici tutti.
1: No, io la cosa proprio non faccio appunto neanche quando faccio la spesa.
0: Vabbè, però...
1: Se vado per comprare il pane e poi magari mi porto a casa gli spaghetti.
0: Succede,
1: perché non
0: succede.
1: So l'abitudine di prendere appunti, capito?
0: Succede.
1: Comunque, vabbè, ti saluto, ti abbraccio ciao, tutti ciao. Quanti, buonanotte a tutti, buon fine settimana a tutti. Io lo dico in italiano, non lo dico in inglese.
0: Non ti preoccupare, va bene.
1: Buon weekend. No, io dico buon fine settimana.
0: Suona meglio buon fine settimana.
1: Ma siamo italiani, parliamo italiano.
0: Sì.
1: Va bene,
0: un abbraccio.
1: Buonanotte, grazie. Buonanotte, salutami Cristina, un abbraccio a mamma.
0: Grazie.
1: E ti ho detto, se ascolta il generale, ha chiamato? Come si dice?
0: No. Mi sa che a me non mi chiama, non lo so.
1: Ha chiamato? Come no? Già ti ha chiamato.
0: A me?
1: Sì. Comunque, va bene. E niente, adesso vado ad allungare le mie stanche membra.
0: Vai. Si sente che c'è bisogno.
1: No, ma non è la stanchezza la cosa, è la tensione, perché quando tu fai determinate cose vivi in tensione, più il tempo, quindi... Insomma, sono un po' tirata.
0: E vabbè, adesso ti sciogli però, dai.
1: Sì, ma adesso mi imbastisco.
0: Ti imbastisco.
1: Perché non so se capita anche a te che più sei stanco e meno riesci a riposare.
0: Oh, brava, te lo
1: E vado. Allora io, onde evitare di passare la notte in bianco, una pasticchietta che ho una volta ogni tanto non mi ammazza. C'è un uragambo, vuol dire che insomma.
0: Attenzione, specifichiamo, non è droga, non è.
1: Ma ci mancherebbe.
0: Non è stupefacente.
1: Assolutamente no. L'unica droga a casa mia può essere la farina quando faccio la pasta.
0: A quest'ora si parla di pasticche, sai.
1: Capito? Posso annusare quella?
0: Vabbè. Tutta salute.
1: Ti saluto, dai, tutto abbraccio, ciao.
0: Ciao, Rina.
1: Buonanotte, ciao.
0: E allora se va in pasticca Rina per dormire, per passare la notte, No, volevo dire, a proposito di Bastic a quest'ora, perché sono le 11 adesso, se la gioventù a quest'ora, in questo giorno, venerdì, comincia l'esagerazione, no? Del venerdì, l'esasperazione, lo sballo, tra virgolette, no? Giovani che usano il fine settimana per, tra virgolette, rovinarsi la vita. Sì, proprio a quest'ora di venerdì è proprio l'ora giusta per tanti, purtroppo, che pigliano pasticche, ma non quelle che pigliarina. 0733 23 75 75 e mando adesso la canzone per il marito di Cecilia. Ecco, ancora tanti auguri per il fresco compleanno. Amor, amor, amor.

Che è successo qua? Si è fermato tutto. Amore, amore, amore, si è fermato tutto e adesso mi ha lasciato senza niente. E niente, io riparto con che cosa? Con la scorta. Purtroppo succede, vedi? La diretta purtroppo è così. C'era questa canzone che avevo preparato, che me la volevo ascoltare più tardi, ma ce l'ascoltiamo adesso.

0: Pronto?
1: Giuseppina, buonasera.
0: Giuseppina, benvenuta Giuseppina.
1: Grazie, bentornata. Senti,
0: che ci dici?
1: Ti faccio tanti tanti grazie perché ci tieni viva la casa.
0: Viva la casa.
1: Sì, viva la casa quando ti entra Romano.
0: Beh, quando c'è qualcuno, beh, è normale. Io chi o anche qualcun altro è sempre un piacere, penso, no?
1: Allora saluto tanto alla famiglia tua.
0: Grazie.
1: E a Cecilia la ringrazio tanto.
0: Sì.
1: Mi sta vicino. E poi al maestro, a Marco, a Paola, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti.
0: A tutti, tutti, certo.
1: E ringrazio tanto Romano, grazie tanto.
0: Ma grazie a te e a tutti quelli che chiamano.
1: Grazie.
0: Che ci avete...
1: E beh, ritorno a casa,
0: Grazie, grazie Giuseppina, a te buon riposo, allora buon ascolto adesso.
1: Grazie, ciao Romano, ciao.
0: Ciao Giuseppina, ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao. Allora, sembra che sia si sia rimesso tutto a posto, allora facciamo ripartire la canzone. No, no, no, non facciamo partire niente perché c'è un'altra chiamata, allora, precedenza a chi chiama. Pronto?
2: Pronto.
0: Ecco Dario, ciao.
2: Ciao Romano, ciao.
0: Dario di Orbisaglia.
2: Non batto parole, mia che le dica magari.
0: Mi pare.
2: No, no, no, perdo l'indizio, perdo l'usanza.
0: Due chiacchiere bisogna farle.
2: Faccio un po' di saluti io.
0: Sì.
2: Cecilia che mi ha salutato. Uh-huh. E Marco e Paola, il maestro.
0: Sì.
2: Tutti quanti, insomma, quelli Rina pure che... Sarà stanca, ha detto che ha fatto un bel viaggio, non so, spero, importante che sia andato bene questo viaggio, che sia stata una cosa,
0: ecco, brava,
2: che sia andato,
0: bravo,
2: tutto bene, ecco.
0: Certo, certo.
2: Abbiamo avuto un mondo di cose.
0: Oh, ho fatto una passatina, ma ha durato poco, poco,
2: no,
0: poco.
2: È come
0: poco.
2: Qui, come qui. Abbiamo avuto, però non è che ho fatto bello, bello.
0: Tutto di passaggio.
2: Ha detto, la prossima settimana vive il vero autunno, ha detto qualcuno, ci ha detto questi, che, questi dalla radio.
0: E ce lo prendiamo allora, no?
2: Prenderemo il vero autunno.
0: Sì, per forza che facciamo.
2: Va bene, saluto a tutti. E se mi puoi mettere la canzone.
0: Quale?
2: Una vecchia canzone italiana dell'orchestra Bagutti.
0: Una vecchia canzone italiana. Va bene.
2: Saluto di nuovo a tutti e buon notturno, vi auguro.
0: Buon ascolto a te, Dario.
2: Ciao, ciao, ciao Marco, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Eccoci con Dario, sempre presente anche lui. E ripartiamo allora, ripartiamo con questa...

Amor, amor, amor per il marito di Cecilia che ieri ha compiuto gli anni e noi gli rifacciamo ancora tanti tanti auguri. E proseguiamo ancora? Sì che proseguiamo. Proseguiamo con un'altra canzone che però adesso no. Facciamo partire quest'altra canzone, poi trovo la canzone che ci ha richiesto Manolo. Ripartiamo con i Mattia Bazar, sì. Vai.

0: Pronto, sono Giovanna.
1: Giovannina, ciao.
0: Mi senti bene stasera?
1: Sì, benissimo.
0: Sto lontana dalla radio parecchio.
1: Ah, no, ti sento bene, sì.
0: Allora non lo senti, vedi? Comunque io ci sono, sto a ascoltare.
1: Bene.
0: E ringrazio Cecilia per i saluti.
1: Sì.
0: E poi anche al maestro lo saluto.
1: Sì.
0: E saluto Marco e Paola. E Rox, fate sentire, Rox si è chiamato poco, non si sente più.
1: Non si sente più.
0: Forse non prende la radio, chi lo sa?
1: Non lo so.
0: Va bene, saluto tutti io.
1: Sì.
0: Anche Gianna di Porto Pudenza, se ascolta, un salutone.
1: Certo.
0: Anna dei capelli rossi, ma come starà Anna? Non si è sentita più, però.
1: Speriamo bene. La salutiamo.
0: Va bene, io sto in ascolto, sto ascoltando tutte queste belle canzoni che mandi.
1: Ok.
0: E un salutone a tutti e buona trasmissione a te.
1: A te buon ascolto.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao Giovanna.
0: Ciao.
1: Ciao. E allora salutiamo Giovanna di Trodica, anche lei presente questa sera. Beh, adesso facciamo l'appello e poi chi non c'è, chi manca, so cavoli amari, Allora, io avevo caricato la canzone, ma adesso mannaggia non la trovo. Dove sarà andata a finire? Eccola qua. La costiera amalfitana, questa ce l'ha richiesta Manolo, che la dedica al maestro Emilio Guarnieri, a Cecilia e un po' a tutti. Ce la sentiamo adesso.

Beh, tutto sommato mi pare che sia una bella pubblicità per questa costiera amalfitana, che è sicuramente una delle più belle coste d'Italia. Bene, bene, la canzone che ha scelto Manolo per dedicare al maestro e alla Cecilia e un po' a tutta la famiglia della notte di Radio Nuova Macerata in Blu. Oh, avete saputo stamattina che c'è stato quell'episodio dell'accoltellamento del ragazzo studente di 13 anni in una scuola di Roma, in una scuola media di Roma? Questo 13enne ha accoltellato la professoressa. Prima di colpirla, le ha spruzzato lo spray urticante sul viso. E comunque, ecco, l'insegnante è stata dimessa dall'ospedale con 7 giorni di prognosi, dunque niente di grave. E comunque l'episodio si è verificato questa mattina intorno alle ore 10 e il ragazzino aveva un cellulare, pensate, un cellulare collegato ad un social, e avrebbe tentato di filmare la scena mentre accoltellava attraverso appunto una videochiamata in diretta. A fermarlo è stato un suo compagno di scuola, 13enne, ma quello che non hanno scritto le agenzie, perlomeno io non le ho lette, che questo compagno che ha fermato questo aggressore è un figlio di un extracomunitario. Ecco, volevo sottolineare questa cosa qui: un figlio di un immigrato che a scuola, compagno di questo aggressore, ha fermato questo ragazzino col coltello e poi è stato successivamente condotto dai carabinieri in caserma. Con lui c'era anche i genitori. Comunque è andata bene, ecco, è andata bene grazie a questo ragazzino extracomunitario, figlio di un immigrato, che ha fermato questo aggressore con il coltello. Però che storia, eh? Tutto bene comunque. Adesso una vecchia canzone italiana che ce l'ha chiesta Dario.

E allora risalutiamo Dario di Urbisaglia e che ci ha richiesto questa una vecchia canzone italiana. Siamo arrivati alle 11:25, oggi è il 18 settembre, ricordiamo, ma questo autunno quando inizia? Qualcuno dice il 21, qualcuno il 22, qualcuno il 23. Gli ultimi arrivati, gli ultimi scienziati, tra virgolette, dicono che inizierà il 23 settembre. Non so perché si è spostato l'asse. E comunque, ecco, le ultime notizie dicono appunto che il vero autunno inizia il 23 prossimo. Allora, c'è un avevo sentito un'intervista al cantante canadese Neil Young a proposito di Trump. Neil Young ha detto: se Trump sparisse, forse il mondo sarebbe un posto migliore. Beh, io sono totalmente d'accordo con Neil Young. 11:26, 07:33 23 75 75. Nessun dorma.

Turando de su dorma, questo era José Carreras. Io direi di ascoltarci anche un altro brano, sempre di José Carreras, però stavolta andiamo dalla Tosca, ci sentiamo E lucevan le stelle. Che dite, partiamo con questo nuovo brano? Ecco, un attimo che arriva, eh? Eccola.

Qui c'è la firma di Puccini, La Tosca, con questa bellissima operetta strepitosa, è davvero emozionante. E poi magari più tardi sentiremo anche qualcos'altro. Ma adesso fermiamo le musiche d'opere e ritorniamo un po' a noi, con Marina Rei. Sì, al di là di questi anni ce la sentiamo tutta. E intanto ricordo il numero di telefono 0733 23 7575. Questa è Radio Nuova Macerata in Blu. Salutiamo tutti, anche quelli che stanno poco bene, che si ascoltano in streaming. Un abbraccio forte a tutti.

0: Pronto?
1: Buonasera Romano.
0: Umberto, ciao.
1: Ciao Romano.
0: Che dici Umberto, che ci dici?
1: Che ti dico, il primo freddo ti ha sorpreso, no?
0: No, no, per niente, anzi è stato un piacere.
1: Senti,
0: sì.
1: Io se poi te lo ritrovare quella canzone che ti mandai a suo tempo, che è il testo mio, la musica, l'intelligenza artificiale, ti ringrazio.
0: Stasera non è così.
1: Nel frattempo ti leggo una poesia.
0: Ah, bene.
1: Con tuo permesso.
0: Bene, bene.
1: La poesia si intitola La vita è.
0: Ah, ok.
1: La vita, un surrogato, amica mia, di delusioni e di soddisfazioni, di grandi amori, odio e frenesia nell'inseguire futili ambizioni. Gioia e dolore in libera alternanza sono luci ed ombre sulla nostra via. Si soffre nella triste circostanza, si gode quando regna l'armonia. Ricordo ancora quando da bambino, giocando con gli amici, la mia voce, mentre lanciavo in aria il mio soldino, gridava forte al cielo, testa o croce. Leggero volteggiava nell'accesa, c'erava tra i volteggi il risultato di un gioco che finiva con l'attesa del sordo tintinnio sopra il selciato. La sorte di ogni uomo, il suo destino, a un gioco per bambini si riduce. Sta scritto sulla faccia di un soldino lanciato in un futuro senza luce. Umberto Fratello.
0: Ah, bella. Grazie Umberto, proprio bella.
1: Ti ringrazio, ti aspetto quel pezzo, quella canzone che ti ho mandato, se lo trovi, ti ringrazio.
0: Quando c'ho tempo, un attimo do una sbirciata, ok.
1: Ciao, buona serata, buon lavoro. Ciao,
0: ciao. Ciao Umberto, ciao. Umberto Fratarocchi, il nostro poeta che si fa sentire spesso. Bene, bene, bene. Adesso proseguiamo noi con la musica. Intanto ricordo il numero di telefono 0733 23 75 75. Radio Nuova Macerata in Bru. Siamo arrivati alle 11:40 minuti in diretta. Sentiamo chi entra. Pronto? Pronto?
2: Pronto?
0: Sì. Roxy.
2: Finalmente ce l'ho fatta.
0: Oh, ma che era successo?
2: La metti a posto.
0: Che era successo?
2: Romano, io vorrei ascoltare per cortesia, se è possibile, Breve incontro, cantata da Mina.
0: Breve incontro.
2: Era dal film Fumo di Londra.
0: Ok.
2: E se no, se non c'è quella, come sinfonia di Pino Donaggio.
0: Come sinfonia? Questa non me la ricordo.
2: È bellissima pure questa.
0: Ah, ok, sentiremo.
2: Grazie, ti saluto e saluto tutti quelli che sono intervenuti e quelli che interverranno.
0: Okay.
2: Un grande bacio affettuoso con un abbraccio forte forte a Anna dai capelli rossi.
0: Sì, la salutiamo, sì.
2: Poi saluto Jenny, Maria Pia, il maestro, Marco e Paola e tutti gli ascoltatori, te, la tua famiglia, Cristina, la tua mamma, tutti,
0: grazie.
2: tutti.
0: Grazie,
2: e
0: grazie.
2: Danielina di Macerata,
0: sì.
2: Se non dice che non la saluto mai. Ciao, ciao, ciao a tutti,
0: ciao,
2: buona
0: Roxy.
2: Settimana.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao,
0: ciao. 23:42, ciao anche Roxy, allora ripartiamo con la musica. Che cosa hai messo nel caffè? Domanda. Un zucchero?

0: così ci siamo sentiti anche cosa hai messo nel caffè di Riccardo Del Turco. Bene, bene, bene. Adesso torniamo ancora a sentire un'altra bella canzone richiesta dalla nostra Roxy. Sentiamo, io non la conosco, questa qui è tratta dal film. Un attimino che prendo la telefonata, poi andiamo a sentire la canzone di Mina. Pronto?
1: Buonasera Romano.
0: Mirella, benvenuta.
1: Il caffè a quest'ora non ti può prendere.
0: No, io assolutamente. Ma a tanti non fa proprio niente, ma no, a me, se lo prendo anche oggi a pranzo, lo prendevo a pranzo, stasera era, stanotte era dura a dormire.
1: Guarda, io ne prendo uno soltanto al mattino, come mi sveglio, quello è sacro, ma poi per tutto il giorno non ne prendo più. Mio marito lo prendeva la sera, guardavamo la televisione, a un certo punto lui si alzava e andava a farsi il caffè, di quell'ora va a dormire. Lui prendeva il caffè e andava a dormire, dopo 5 minuti dormiva.
0: Penso tu, vedi. Chissà com'è.
1: Vabbè, comunque è questione, ma io penso tante volte anche è una questione psicologica, che uno dice prendo il caffè e non dormo, e veramente non dorme. Ma io ne prendo uno solo perché ero abituata a prenderne di più, poi man mano me l'ho tolto e ne prendo uno solo, però quello è sacro. Quando non lo posso prendere perché magari devo stare a digiuno per fare delle analisi eccetera, ma sto male tutto il giorno, è anche questa una fissazione.
0: Ah, può darsi, può darsi, può darsi.
1: Hai messo due pezzi d'opera fantastici, due delle
0: sì.
1: romanze più belle.
0: Sì,
1: grazie,
0: sì,
1: a me nel vita a notte quando metti i pezzi d'opera, quindi grazie, se ne metti ancora, grazie. Non so se tutti li gradiscono, però io penso che le cose belle...
0: Eppure Macerata, voglio dire, è una città...
1: Ma sai quanti anni sono venuta a Macerata? Tutti gli anni, non ne perdevo uno. Tutti gli anni con due amiche venivamo, partivamo da Fermo e venivamo allo Sferisterio, ma anni interi. E poi ha incominciato a cambiare un po', volevano modernizzare queste opere, allora... Non mi piace, a me le opere piacciono come sono state scritte, secondo me, sono state scritte devono essere rappresentate, non devono fare quei cambiamenti. Un anno addirittura c'era la Carmen e lui invece che il torero era diventato un pugile, ma che cantava Toreador e dava di pugni, tirava di pugni, no, non si possono vedere queste cose, non mi piace. Poi c'è stato un periodo in cui non mi era piaciuto e allora poi sai quando smetti una cosa, poi c'è stato il Covid, insomma, e poi incomincia ad essere pesante perché gli anni aumentano qua e quindi no, però.
0: Beh certo, quando lasci poi a ripigliarle.
1: Sì, infatti, ma
0: non è facile.
1: Però no. Abbiamo visto belle cose, ho visto Carreras, ho visto La Forza del Destino che c'era interpretata da Carreras e Montserrat Caballé, uno spettacolo incredibile, bellissimo, bello. Ma molti altri cantanti famosi, c'è stato Pavarotti, ci sono venuti tutti a Macerata.
0: Sì. Bello. Carreras e lo stimo in particolare, sì.
1: Sì, beh, io... Sono, a me piace Placido Domingo, a dire la verità.
0: Più o meno, sì.
1: Che adesso poi si è dato alla direzione d'orchestra più che a cantare, però è bravo in tutti e due i campi.
0: Già.
1: E quindi, bello, mi piace. Mi è piaciuto, ho visto tante cose belle e sono contenta.
0: Sì.
1: E adesso me li ricordo.
0: Perfetto.
1: E riguardo all'autunno, entrerà come dicevi tu il 23 settembre esattamente alle 2:04.
0: È precisa proprio.
1: Sì, perché in quell'ora precisa c'è l'equinozio, cioè significa che il giorno e la notte hanno esattamente la stessa durata. Quindi tante ore di giorno e tante ore di luce e tante ore di notte. E poi continuerà la durata del giorno a diminuire fino ad arrivare al 21 dicembre, quando c'è il solstizio, che è il giorno più corto, e poi le giornate cominceranno ad aumentare la durata. È tutto questo perché noi diciamo che l'anno dura, non è che voglio fare la lezione adesso,
0: no, che c'entra, no, stai
1: perché dipende, l'equinozio cambia ogni anno, cambia, quest'anno è il 23 perché è il giorno, è il momento in cui esattamente c'è la durata uguale del giorno e della notte, ma questo dipende dal fatto che noi diciamo che l'anno dura 365 giorni, in effetti dura 365 giorni e 6 ore, ecco perché c'è l'anno bisestile per recuperare queste 6 ore, 7x4, 24, e quindi per questo per l'inclinazione dell'asse terrestre. E quindi l'equinozio viene spostato ogni anno, c'è in un momento diverso, però è sempre tra il 21 e il 24.
0: Ho capito, vedi. Grazie di questa tua precisazione.
1: Beh, è la mia materia, quindi l'ho insegnato per tanti anni, quindi per cui ecco, volevo, per chi non lo sapeva, se gli interessa, lo volevo spiegare, perché tanti dicono ma no, il 21, no, è il 21, adesso per convenzione si dice che le stagioni è il 21. Però l'equinozio cambia, ecco, tutto qui.
0: Ok, grazie di questa particolare specificazione.
1: Senza voler fare la professoressa,
0: però hai dato una spiegazione precisa.
1: No, sai, perché mi piace dirle queste cose, anche perché mi ricordano i tempi in cui facevo scuola, ricordi anche questi.
0: Certo.
1: E quindi grazie della serata, grazie della musica che metti, soprattutto quella operistica, lo sai. Apprezzo anche le canzoni, per carità, perché anche molte canzoni sono veramente belle. Però ecco, la mia passione sono le opere, quindi quando le metti per me è un regalo.
0: La musica è bella tutta, eppure ci sono persone che non amano la musica, che gli dà fastidio.
1: È questione di sensibilità. No, stavo pensando oggi, e dico, però i cantanti di oggi non ci abbiamo più. Parlo dei cantanti di musica leggera. Adesso stasera per televisione avevo acceso un attimo e su Rai 1 faceva da Verona, premiano i cantanti che hanno riscosso più successo, mi pare di aver capito. Però vedo che i cantanti di una volta, cioè oggi, a parte tutti i nomi strani, io non li conosco, l'anno scorso leggevo i partecipanti a Sanremo, dico ma sono italiani questi, dei nomi così strani, e poi una musica così, non ci stanno più le canzoni belle di una volta. Però c'è, ci sono gli ascoltatori, tra cui la signora Roxy, Dario, eccetera, che si ricordano anche loro le vecchie canzoni e scelgono proprio quelle le più belle, e quindi
0: canzoni che danno emozione, no? Danno calore.
1: Ma la musica di oggi, per carità, ci sarà chi l'apprezza, però io preferisco le canzoni di una volta, e mi pare che gli artisti di una volta oggi non ci stanno più.
0: No, ma è cambiato tutto. C'è più freddezza, c'è più. Non so nemmeno io spiegarlo.
1: No, ci stanno anche oggi i cantanti, se tu pensi Giorgia, adesso non so chi mi viene in mente qua, ma ci stanno ancora i cantanti bravi, però anche Giorgia, voglio dire, non è giovanissima. Ecco, però se tu pensi ai giovani, agli emergenti, fanno una musica che a me, io parlo di me, non voglio, perché ci sarà pure chi li apprezza. Però ecco, questa musica così non mi piace, non la apprezzo. E quindi, però sempre musica.
0: Ma sì, sì.
1: Ascoltiamo tutto, siamo aperti a tutto.
0: Sì. Beh, c'è il rap, c'è quelle musiche.
1: Beh, quello proprio.
0: Che sa di violenza.
1: No.
0: Quello proprio da scartare.
1: Sì, infatti. Sì. Però pare che i giovani è apprezzato dai giovani, ecco. Io ad esempio tra i cantanti apprezzo molto Roberto Vecchioni, mi piace tantissimo.
0: Sì.
1: E perché per me le sue canzoni sono poesie in musica. È uno, io non vado ai concerti, in genere non ci vado ai concerti dei cantanti, però quello di Roberto Vecchioni quando 3-4 anni fa è venuto a Osimo, ci sono andata e mi è piaciuto moltissimo. Bello, anche perché poi lui intervallava le canzoni con delle poesie, con dei racconti. Lui è stato insegnante per tanti anni,
0: sì.
1: Insegnava
0: spiega,
1: al liceo.
0: Spiega il testo, spiega la canzone.
1: Sì, sì, per me le sue canzoni sono veramente poesie.
0: Te la fa vivere proprio intensamente.
1: Sì. E quella che poi è ritornata... che non ti era sentita più per tanti anni, poi ad un festival l'ha cantata la sera dei duetti con Alfa, Sogna ragazzo sogna, che è una bellissima canzone. E quella, adesso una curiosità, molti lo sapranno, però lo ripeto, lui l'ultimo giorno di che avrebbe fatto l'insegnante, perché il giorno dopo sarebbe andato in pensione, la notte precedente ha buttato giù questa canzone e per la prima volta il giorno dopo lui è andato a scuola con la chitarra e i ragazzi, ha invitato anche quelli delle altre classi e ha cantato questa canzone, perché sennò lui ha tenuto sempre nettamente distinte la sua carriera di cantante e la sua carriera da insegnante. Però per la prima volta, l'ultimo giorno che lui ha fatto scuola nel liceo, perché dopo ha continuato a insegnare all'università, e per lasciare i suoi alunni aveva composto questa canzone.
0: Bella, non lo sapevo questa storia.
1: Sì. Beh, lui l'ha raccontato diverse volte, poi siccome lo seguo abbastanza, quindi bello. E è una bella canzone, ha un bel significato, delle belle parole. Da lì Alfa poi sta facendo... Vedi, io la musica del genere non la seguo molto, però ecco, tante cose le sono ugualmente.
0: Questa ti è rimasta impressa.
1: E da lì Alfa è cominciato la sua carriera, adesso è un cantante apprezzato, anche se fa musica moderna anche lui, però fa anche delle belle canzoni, è spesso ospite nei concerti degli altri cantanti. C'è l'aria del bravo ragazzo.
0: Più tardi la metto quella canzone.
1: Bene, l'apprezzo, questa qui mi fa piacere. Poi tutte le canzoni di Roberto Vecchioni, se ti capita una qualsiasi, mi piacciono tutte. Io c'ho diversi CD e, ecco, se durante il giorno c'ho voglia di sentire un po' di musica, metto Vecchioni.
0: Certo.
1: E anche Battiato mi piace
0: Battiato,
1: molto.
0: Sì,
1: sono i miei due cantanti, ecco, diciamo. Bene, Romano, ti ringrazio.
0: Grazie a te.
1: Buon proseguimento.
0: Sì.
1: E al prossimo venerdì.
0: Alla prossima.
1: Se è possibile.
0: Alla prossima, certo.
1: Ciao, buonanotte.
0: Ciao, Mirella, ciao. E allora adesso mandiamo la canzone per Roxy di Mina e speriamo che questa il titolo è un po' diverso. Intanto salutiamo Paolo e Marco che ci stanno ascoltando, non possono chiamare stasera, però ci stanno ascoltando.

la canzone di Mina che va sotto braccetto con Roberto Sordi. Allora, mezzanotte e due minuti, oggi è sabato 19 settembre. E allora, come dice Mirella, aspettiamo l'entrata, il 23, data esatta dell'ingresso dell'autunno, ormai imminente, e ormai ecco il fresco è entrato prepotentemente. E mi scrive Gianna Geni di Porto Potenza e dice: saluto tutti quanti, buona serata e grazie per la trasmissione. Posso dire che sono raffreddata, ho qualche lignetta di febbre, un mal di gola, e dice: guarda un po', va beccato subito, andiamo avanti, tutto passa. E tutto passa. Beh, è vero, questo è il primo fresco, il primo freddino che è arrivato, e tu l'hai beccato proprio in pieno, non ti aspettava, dai. Comunque è vero, tutto passa, dai, su, l'importante è che è rinfrescato, che adesso insomma respiriamo un po' l'aria più giusta. Come sinfonia, un'altra canzone che ha richiesto Roxy è di Pino Donaggio.

come sinfonia, Pino Donaggio, richiesto da Roxy. 6 minuti dopo mezzanotte, ancora ben trovati a tutti quanti, tutti quelli che si sono agganciati da poco con noi, che anche per sbaglio che ci stanno ascoltando. Ben arrivati a tutti quanti voi e saluto tutti quelli che ci ascoltano invece solitamente, che ci ascoltano solitamente, che però non chiamano, e sono in tanti all'ascolto. Questo è lo sappiamo benissimo. E comunque ricordo sempre il numero di telefono 0733 237575. Se volete entrare in diretta, fatelo, perché a noi e a tutti fa veramente piacere. Allora, sì, adesso c'è questa, visto che si parla tanto di San Francesco in questi giorni, quando si parla di San Francesco la prima cosa che mi viene in mente a me, e non solo a me, è il Cantico delle Creature. Questo messaggio che ha scritto nel 1225, 800 anni fa, ed è un messaggio che è molto attuale, no? È un manifesto di ecologia integrale molto profondo, molto molto fraterno, e beh, paragonato ad oggi, che dire, possiamo dire tante cose, no? Gli elementi che ha messo in questo cantico, il sole, l'acqua, la terra, non sono risorse da sfruttare come accade oggi. Ce lo sentiamo allora? Sì. Cantico del

0: Dopo il cantico delle creature, Dolce Sentire, insomma due brani collegati, in particolar modo il cantico delle creature, in un mondo dominato dal profitto e dal così possesso materiale, il cantico ci ha suggerito la via della povertà, intesa come sobrietà e rispetto dei beni comuni condivisi con chi verrà dopo di noi. Pronto?
1: Oi, buonasera.
0: Daniela, benvenuta.
1: Grazie, io sono Giuseppe, con voi e Manolo. Se una volta significa che non c'è un testo fuori con gli amici.
0: Stai fuori con gli amici, certo.
1: E come faccio con me perché vado fuori?
0: Dove sei stata?
1: Oggi sto a casa, perché

0: Ascolto, saluta tutti, saluta, ha messaggiato anche Jenny, lo stesso saluto.
1: Ho salutato a Jenny, che è riuscita tutte quelle, è una persona stupenda.
0: Vero, sì, sì.
1: Sì, ho visto che quando vado a Milano, l'ho riuscita. Ah, ah. Ho sentito tutti perché mi fa molto, che mi si porta.
0: E chi te ci porta?
1: Io mi porto la macchina. Se lo portassi andavo giù a San Cavo.
0: Certo.
1: Peccato che non ci sono pazienti.
0: Vabbè, non gli fa niente.
1: Cioè, quindi che mi scarozza tanto.
0: Beh, sembra scrocco tu.
1: Sì, sì, sì. Con la domenica. Che mi mettono di un'amica, andiamo fuori.
0: Ho capito.
1: Siamo tutti bene insieme.
0: So come va. Va bene, bene così.
1: Va bene, sei tu che mi metti in vista?
0: Sì, adesso metti un po' di musica, sì.
1: Io voglio parlare di quel bambino che ha fatto quella cosa orrenda alla professoressa.
0: Vabbè, purtroppo.
1: Però non bisogna fare certe cose.
0: No.
1: A me mi succede uguale quando ero piccola. Che mi ha chiuso il giornale. Mamma mia, mi ha fatto molto stare in difendere il giornale.
0: Ci credo.
1: Il primo elementare, penso.
0: Ma per quanto tempo?
1: Non so quanto tempo. Tempo sì.
0: Un pochetto però.
1: Sì. Va bene, non voglio attestarti, mi metto in visto.
0: Sì.
1: Saluto molto Marta Cristina.
0: Grazie.
1: Un bacio a tutti. Un bacio a te.
0: Un abbraccio.
1: Ciao, buona domenica.
0: Ciao.
1: Facciamo una macchina.
0: Sì, grazie Daniela.
1: Ciao.
0: È sempre dolce la nostra Daniela di Macerata. Ripartiamo con la musica, intanto ricordo il numero 0733 237575, e se non dormite fatevi sentire. Ecco la canzone di Alfa e Roberto Pecchioni, salutiamo Mirella.

hanno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno

La Via Rose è stato scritto nel 45, poi presentato al pubblico per la prima volta nel 46 e pubblicato ufficialmente come singolo nel 47. E ricordiamo anche ci sono state diverse cover, una di Louis Armstrong e l'altra di Grace Jones, brani cantati stupendamente. E io adesso a 00:28, se vi dico Rigoletto.

0: Aia, chiedo scusa che il computer stasera, forse sarà il tempo che fa fare brutti scherzi. Non lo so, so che ci ha lasciato piedi anche stavolta. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Adesso vediamo un po' se riusciamo a riprenderlo. C'è una chiamata, sentiamo un po' chi c'è. Pronto?
1: Sono Roxy. Ti ringrazio infinitamente. Hai fatto una colonna bellissima.
0: Sì, pronto? Ma stasera è un casino. Stasera è un casino. Mi senti? No. È caduta la linea. Non so che è successo. Mannaggia, mannaggia, mannaggia, mannaggia. E niente, niente, niente. E che devo dire, che devo dire? Finiamo allora, cioè chiudo la telefonata. Rock, se vuoi richiama, non so che problema c'è, ripeto, secondo me sarà il tempo sicuramente, che le macchine purtroppo anche loro. Pronto?
2: Romano, sono Maria Pia d'Ancona.
0: Maria Pia, ciao, benvenuta.
2: Grazie, grazie per la serata, hai mandato delle musiche meravigliose, grazie mille. Volevo ringraziare a te, volevo ringraziare chi mi ha salutato, volevo salutare a tutti.
0: Sì.
2: Te sto ascoltando, sei una meraviglia stasera, guarda. Sì, perché tra la lirica che non sempre, guarda, bello, bello, bello. Ti ringrazio perché...
0: Adesso mi inserisco, come dice Mirella, c'è sempre qualcuno che ama la lirica, perciò... quando posso.
2: Io sono ignorante delle opere, sono ignorante, però le cose principali, le musiche principali, capito, le romanze.
0: Le più importanti.
2: Le più importanti, è sempre una meraviglia stare a sentire. Guarda, domenica qui ad Ancona c'è stata la festa dello sport. È capitato che hanno fatto davanti al Teatro delle Muse con un concerto e c'era un ragazzo che cantava, dice che Denumana, che io non ho mai sentito, Lattanzio, un certo, insomma si sentiva che aveva una bella voce. Al finale ha fatto una canzone, cioè un pezzo d'opera meravigliosa, quella Nessun Dorma.
0: Ah, Nessun Dorma, sì.
2: Che meraviglia, guarda. Insomma, ha fatto tutto un insieme di canzoni, dal pop, diciamo, dai cantanti moderni ai cantanti, ma si sentiva che era un lirico. Un certo Lattanzio, ma bravo, bravo, bravo, e ti dico, la musica veramente ti scalda il cuore e ti fa sentire, ti manda via l'età, guardami.
0: Vero,
2: a me la musica mi arriva talmente nel cuore che mi sento più giovane, mi sento di cantare.
0: Prende forte, sì.
2: Guarda, una cosa che sembra impossibile, guarda. Grazie Romano, grazie della serata e grazie a tutti, un abbraccio a tutti e ringrazio sempre chi mi saluta. Non faccio nomi, ma un abbraccio caloroso a tutti.
0: Ok, grazie.
2: Va bene. Ciao Romano.
0: Ciao Maria Pia.
2: Ciao, buona serata, ciao.
0: Di là chi c'è? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? La linea è aperta, però perché non rispondi? Pronto, pronto, pronto? Facciamo così, io chiudo e tu richiami, forse, ripeto, stasera va tutto un po' storto e noi cerchiamo di raddrizzare perché sì, sia il computer che il telefono stasera va per conto suo. Allora, l'Ave Maria, se ci riesco, la riposiziono e la risentiamo alla fine, tra poco. Adesso proseguiamo con un'altra canzone che a me piace tantissimo, è di Luna Pop. Vorrei, quante cose vorrei.

Era il 1995, Di Rotta su Cuba, un album fantastico. Dove sei? Allora, adesso, visto che questa sera siamo quasi in tema di lirica, ci sentiamo il Nabucco, sì. Va pensiero, vai. Sull'ali dorata.

un po' di pelle d'oca fa bene però alla salute. Allora finiamo la nostra serata, la nostra notte con l'ultimo brano e speriamo che non si interrompa. Stavolta ci sentiamo all'Ave Maria di Maria Callas. Brividi, brividi, brividi, brividi.

0: Ecco, abbiamo sentito per intero l'Ave Maria di Maria Callas, una voce veramente da pelle d'oca ogni volta che si ascolta questa fantastica voce. E allora noi ci salutiamo adesso, ci salutiamo veramente, io vi ringrazio per le emozioni che ci siamo regalate a vicenda e vi do appuntamento a venerdì prossimo, sempre a Dio piacendo, e vi lascio con un piccolo pensiero. L'amore consiste in questo, che due solitudini si proteggono a vicenda, si toccano e si salutano. Io vi auguro una serena, dolce notte.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà vola.
2: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno.

0: quella bella musica che voi conoscete è quella di Radio Nuova Macerata, di Nazareno che vi saluta e anche di Antonella che è qua con noi. Antonella,
1: sì, venerdì 18 settembre faccio un ride, come si dice, perché poi non è la giornata,
0: visto qua,
1: non è la giornata, non è la giornata che devo stare con voi. Ci sarà Franco come sempre, che ha davvero molte cose belle da dirvi,
0: esatto,
1: ma
0: sì.
1: Io mi sono intrufolata, mi sono inserita, ho invaso il campo. Intanto buon weekend a tutti. Macerata, abbiamo qualche ora di sole, perché poi nel pomeriggio ci sarà un acquazzone che forse terminerà a sera inoltrata. Però Macerata bagnata, Macerata fortunata. Questo weekend sono qui per invitarvi tutti quanti a un ingresso libero, a una cosa particolare, una performance che aprirà un po' i fumi cotti a Ripe San Genesio. Voi sapete che la prossima settimana apre questa bellissima manifestazione a Ripe San Genesio e Fumicotti, ma già da domani, che sarebbe il 19 settembre alle ore 18, presso la piazzetta adiacente, dove c'è un bellissimo sito di Samuela Salvucci, un opificio di pietre dure bellissimo, ci sarà una performance artistica, musicale e anche poetica a cura di Arte per le Marche, con la presenza dell'artista Sara Sileoni, di Bashim Abdullahi, che è un musicista bellissimo in quanto musica bellissima mistica iraniana, musica sufi, e poi abbiamo anche la presenza, che è già stato nostro ospite, del poeta Mauro Alvisi. Per cui un connubio di tre cose che vi aspettano, con una bellissima poi chiusura di anche di mangiareccia, ecco, offerta, e tutto a Ripe San Genesio domani alle ore 18, domani 19 settembre, sabato, a Ripe San Genesio. Vi aspettiamo, vi accogliamo a questa performance artistica il cui nome è Cosmogonie. Ti piace questo nome? Cosmogonie.
0: Ecco, ecco tutto qua, quindi una bella cosa, hai detto, no?
1: Assolutamente sì, mi sono permessa di prendere questi microfoni per invitare tutta la comunità che ci ascolta, perché è ingresso libero e potete venire a stare a vivere questo momento di connubio artistico. Cosmogonie domani 19 settembre, sabato 19 settembre alle ore 18 a Ripe San Genesio.
0: Bravissima Antonella,
1: grazie.
0: Sei stata anche veloce e noi siamo molto contenti.
1: E adesso continuate voi, Nazareno e Franco, by Radio Nuova Macerata.
0: Ciao, ciao anche a te, ciao ciao. Eccoci qua con Franco Maiorati. Franco, vai. Eccoci qua pronto per mettersi davanti al microfono e poi cominciare il nostro appuntamento di oggi con Franco Maiorati.
2: Allora, intanto grazie ad Antonella perché ci ha informato, buongiorno agli ascoltatori, ci ha informato di belle iniziative, insomma, che abbiamo, viviamo qui nel nostro territorio, quindi non manchiamo di esserci, no? Perché,
0: ecco,
2: perché poi appunto contro questa solita lagna da noi non succede mai niente. Certo, se non guardiamo fuori dalla finestra e non ci accorgiamo di quello che invece viene proposto, è chiaro che possiamo continuare a lamentarci, ma se invece accogliamo le proposte che soprattutto dalla nostra radio vengono comunicate, e vediamo che la vita un pochettino, accogliendo anche le proposte appunto che passano attraverso questa nostra radio, se vengono accolte queste idee, la vita...
0: Attenzione che c'è qualcuno al telefono, vediamo un po' chi c'è. Pronto?
2: Oh, allora, dunque, l'ospite che avremo stamattina, allora Nazareno, oggi riprendiamo,
0: sì,
2: dopo un'interruzione che è dovuta semplicemente al fatto che d'estate esce un numero solo per due mesi, luglio ed agosto, ma riprendiamo a ragionare, a sfogliare insieme, anzi una volta al mese, la rivista Tracce.
0: Ah, Tracce,
2: e quindi abbiamo il numero di settembre con una bella novità di cui un po' abbiamo già accennato nel rendiconto che abbiamo fatto di qualche giorno passato al meeting, con qualche flash su incontri fatti, e abbiamo già riferito che il mensile Tracce, la rivista internazionale di Comunione e Liberazione, ha cambiato veste. Da questo numero di settembre ha cambiato un po' l'impostazione, la veste grafica, sempre una bellissima copertina di impatto. E allora ne abbiamo già accennato un po', ma qualche minuto solo, con il direttore Stefano Filippi, però oggi torniamo ad ascoltare una redattrice, una giornalista che collabora con questa rivista Tracce, che penso sia già in linea, mi pare.
0: Sì, è dal telefono.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno. È Maria Acquasimi. E allora con lei ci faremo raccontare un po' in che consiste la novità, poi sfogliando anche in particolare qualche magari contributo di questo mese, perché è cambiata un po' l'impostazione, ma è un cammino che però continua con appunto dei cambiamenti dovuti alle circostanze della vita che portano a, ad accogliere novità. Una bella novità che la posso dire da abbonato alla rivista che mi arriva a casa mensilmente, questo mese è arrivata prestissimo, quindi si vede che la lotta fianco a fianco alle poste, insomma i fianchi alle poste, ha avuto il suo effetto. Quindi ecco, questa volevo farla
0: dire,
2: questa comunicazione.
3: Ne siamo grati e contenti.
2: Ecco, però lo dico pubblicamente, insomma, perché tante volte ci si lamenta di queste corrispondenze che arrivano attraverso la posta, insomma, che sono dei ritardi, perché magari ci sono poi degli amici che si fanno carico di far arrivare nei singoli posti dei numeri in più di tracce per poterli poi comunicare, diffondere tra gli amici, e questa consegna precede di solito quella dell'ufficio postale agli abbonati, mentre invece in questa occasione c'è stata una bella celerità. E quindi bene, allora Mariacqua, io già l'ho fatta troppo lunga in questa mia introduzione. Questo numero c'ha una bellissima fotografia in copertina con il legame che libera, il matrimonio fa bene ma sposarsi e avere figli piace sempre meno, perché? Però ecco, questo sarà un po' il nucleo centrale, il punto di maggiore approfondimento della rivista. Però è cambiata un po' la rivista, intanto raccontaci, dici liberamente quello che pensi sia bene che gli ascoltatori sappiano prima di vederla.
3: Sì, allora la nostra rivista è una rivista internazionale, quindi quando la guardiamo dobbiamo pensare che è una rivista che poi viene diffusa in Italia ma anche in tantissimi paesi del mondo, e per questo ha recuperato, diciamo, un po' i codici del New Magazine, quindi è una rivista che non è più monotematica con solo, diciamo, un tema che navigava in tutta la rivista, ma è come i magazine più famosi, ha un tema centrale che in questo caso il numero di settembre è quello appunto del matrimonio e della crisi, no? Del matrimonio anche, ma poi attraversato da tantissimi temi culturali, di attualità, di vita, che lo rendono appunto più, ancora più missionario, se vogliamo, da questo punto di vista, perché si toccano diversi aspetti della vita, della realtà di tutti, no? Ci sono tre nuove sezioni: gente che vive l'attualità e la cultura, appunto, quindi che ogni mese rilanceranno e rilanciano un ventaglio sempre più ampio di temi. E poi c'è anche proprio una nuova struttura e una nuova grafica, quindi diciamo che anche graficamente adesso per chi ascolta è difficile, perché magari non ce l'ha davanti, ma speriamo che possano dopo questa chiacchierata desiderare di averlo davanti, l'utilizzo della fotografia, l'utilizzo della grafica, della titolazione, dell'impaginazione, è proprio cambiato ed è molto più arioso, più godibile, e quindi è molto, per me è un bel prodotto, sono proprio contenta di averci lavorato. E ecco, questo è quindi la grafica, essendo poi appunto così essenziale, però arricchita dagli approfondimenti, ad esempio al lato dei testi, così è un modo per andare incontro.
0: È bella, bella, è vero.
2: Sì, è molto bella, anche se è paradossale, insomma, parlare di un aspetto grafico di una rivista per radio, perché però poi certo, appunto, infatti, perché questo serve per invitare gli ascoltatori a procurarsene copia, per esempio, appunto, oltre a una certa diffusione in ambiti amicali, perché ci sono dei gruppi che ne prendono copie in più per poi proporle, queste copie della rivista. Poi per esempio a Macerata c'è una libreria, la Bottega del Libro in Corso della Repubblica, che ne fa arrivare proprio copie per poter vendere, insomma, ai propri clienti.
3: Esatto.
2: E quindi ecco, c'è la possibilità di averla. Poi magari anche qui è ancora, anzi forse potenziato ancora di più il legame con l'aspetto online.
3: Esatto, è potenziato ovviamente perché i tempi lo impongono, e diciamo il nostro giornale esiste dal 1974, aveva un proprio sito che poi è confluito nel sito di clonline.org, e oggi c'è un passo ulteriore, no? Per cui appunto sarà sempre più anche digitale e molto dei contenuti che si possono trovare sul giornale ci saranno anche online. Il numero è molto ricco, ricchissimo direi.
0: Questo è bello, ricco quindi.
3: È molto molto ricco, parliamo di quasi no, cioè 90 pagine di,
2: sì,
3: di rivista.
2: Sì, e, 90
3: sì, una 90 pagine di rivista e abbiamo veramente toccato temi trasversali, da testimonianze di vita cristiana di conversione a, nel sud-est asiatico a Taiwan, a l'ultimo viaggio di Papa Leone tra i migranti alle Canarie, al tema delicatissimo del fine vita che anche in Italia è diventato attuale più, sì, che mai negli ultimi mesi, ma che è anche attualità viva in Francia, in Gran Bretagna e in altri paesi europei.
0: In tutto il mondo allora, bello!
3: Sì, sì, sì, e quindi ci siamo entrati a piedi pari, nel senso abbiamo voluto proprio sondarlo e l'abbiamo fatto ad esempio con una bellissima riflessione.
0: Questo è molto bello, secondo me, perché il mondo qua, sì, dobbiamo avallo per tutti, ecco, tutti lo dobbiamo cerchiamo e sapere, ecco.
2: Ma infatti nell'editoriale intitolato, anche così dall'idea anche proprio di quello che accade, si cambia, dice Stefano Filippi, il direttore, si cambia per raccontare meglio quello che viviamo, quindi questa è la continuità, è il voler raccontare quello che si vive con l'attenzione a un duplice aspetto, che è quello che è già stato accennato, missionario, ma la missione semplicemente è quello di raccontare quello di bene che si incontra e che si vive, e educativo, perché dà modo poi di affrontare le questioni anche con uno sguardo alla realtà che effettivamente aiuta a tener conto di tutti i vari aspetti, così come si è abbandonato il primo piano perché magari assorbiva grosso modo forse più della metà della rivista, con un approfondimento che era sì molto bello, però magari impediva di poter allargare lo sguardo a più temi di interesse e di attualità ancora. Anche se io dico è una rivista che guarda molto all'attualità, però mi sto accorgendo che andare a risfogliare una rivista di qualche mese fa me la rende ancora attuale, perché è di attualità ma non è di pura cronaca, insomma, per così dire. Adesso
3: sì, è esattamente il cuore del nostro lavoro.
2: Poi l'aspetto, per stare all'aspetto grafico, per esempio tu hai citato, poi magari andiamo nello specifico di qualcosa se hai del tempo ancora da stare con noi, certo, nello specifico più dettagliato di qualche articolo magari in particolare. Mi ha colpito tantissimo l'aspetto grafico con le immagini, è molto curato e molto bello, e è molto suggestiva per me quella immagine legata al rendiconto dei viaggi di Papa Leone tra i migranti, dove c'è Papa Leone che è lì nella porta di Lampedusa, sull'isola di Lampedusa, che è stata costruita per testimoniare questo punto di arrivo dei migranti, perché mi ha molto ricordato una porta simile, che è la porta del non ritorno cosiddetta, che sta in Senegal sull'isola di Gorea al largo di Dakar, a qualche chilometro al largo di Dakar. Mi ricorda la foto in cui era presente Giovanni Paolo II, questo addirittura nel febbraio del 92, insomma, da dove partivano migliaia e migliaia e migliaia di schiavi deportati, insomma. Quindi è un'immagine che a me ha ricordato molto anche questa continuità, perché lì magari in Senegal parlavamo della schiavitù, quindi è fine 700, 800 eccetera, qui invece parliamo di un'attualità. Però ecco, quindi per sottolineare un po' come mi ha colpito la scelta di questa foto e poi come anche l'apparato fotografico, insomma, è di sostegno a una bella lettura, insomma. Allora, dici un qualche articolo in particolare, perché magari non riusciremo, invitando poi gli ascoltatori a poterlo vedere anche online. Adesso è possibile poter vedere anche chi non è abbonato alcuni degli articoli, mi pare.
3: Sì, Alcuni sono già disponibili, ad esempio quelli, abbiamo dedicato appunto una parte del giornale, poi, che poi è, diciamo, il lancio di copertina al tema del matrimonio. Ad esempio abbiamo una riflessione bellissima di Sante Maletta, un professore di filosofia all'Università di Bergamo, grandissimo conoscitore di Hannah Arendt, che fa una riflessione bellissima partendo da Hannah Arendt sulla nascita come evento politico e perché la nascita è sempre stata qualcosa di clamoroso, no, per l'uomo, perché ogni vita, dice, introduce una novità nel mondo e quindi è una novità anche per la società. Ed è per questo che bisognerebbe recuperare, come dire, il valore della nascita, no? Che invece adesso è...
0: Quello è bello, quello veramente importa.
2: Bello, sì.
3: È un bellissimo, appunto, una bellissima riflessione di Sante Maletta. Poi abbiamo una intervista di Marina Casini che racconta e che spiega come appunto e valuta i sostegni dello Stato

0: si sente compiuto quando è dentro un rapporto, quando è dentro un legame, quando, no, non quando è solo. E quindi contrappone, come dire, il dato della realtà, cioè che l'uomo si compie dentro i legami, a il dato di non realtà che però ci bombarda, che è quello appunto dei social, del mondo esterno, che dice che è solo nell'autonomia assoluta che tu vinci e vali, e quindi ovviamente il matrimonio questo è...
1: Sì. Bellissimo, bellissimo.
2: In effetti, hai citato i tre articoli che danno corpo poi al rimando della copertina. Quello che mi colpiva in tutti e tre, che danno un affronto da punti di vista diversi rispetto anche alla propria competenza e formazione di chi scrive, chiaramente, perché sono riflessioni documentate, non così estemporanee, però in cui viene fuori una positività di considerazione sull'umano e non basata su una contrapposizione ideologica, perché purtroppo queste tematiche spesso, per la sintesi che la cronaca spesso impone, vengono più ripresentate come degli slogan da contrapporre piuttosto che di esperienze da comunicare.
1: È così?
0: È una bella, no, è vero, sicuramente appunto loro non, ovviamente abbiamo preso tre personalità molto diverse tra di loro, anche perché Matteo Rizzolli è professore ordinario di economia politica alla LUMS di Roma, cioè quindi insegna economia politica, un altro un filosofo, Marina Casini invece ha tutto il suo percorso, quindi sono proprio tre, però che da angolature diverse, come giustamente avete detto, rintracciano, no, questo dato di realtà, quindi un dato di realtà, cioè che la sfida della natalità non è, come dice ad esempio Rizzoli, non sta nel convincere che i figli costano meno di quello che pensi di poter guadagnare col tuo stipendio, ma nel continuare a testimoniare, esattamente come dicevi, che legarsi rende liberi, e che, come dicono, e lo dicono anche i numeri, e lui è un economista, quindi lui lo guarda dal punto di vista dei numeri, rende più felici.
2: Ecco, perché questa cosa adesso è un po' di una riflessione, scusami, di carattere generale, no?
0: Sì.
2: Perché noi stessi, avere una famiglia con dei figli, eccetera, magari richiede sacrificio, no? Però il sacrificio noi lo viviamo come un di meno, come una rinuncia, come, non come una modalità che però fa vivere meglio, perché poi qui, leggendo questi articoli, questi tre contributi che tu hai detto, viene fuori che il tutto è riportato poi al dire, ma guarda che poi è proprio la statistica, è proprio il dato, è proprio il racconto delle persone, eccetera, che comunque la persona vive meglio, perché in realtà noi siamo invitati a seguire un po' la sfida di chi ci racconta che vivendo si può vivere così, cioè in un modo che sia più bello già ora, esatto. Non per il futuro, cioè spesso il problema dei figli, no? Viene visto come dire, bisogna dare un futuro al mondo, e allora qualcuno dice, ma del mondo chi se ne frega, il futuro non glielo do, e quindi può essere risposta adeguata, ma invece il problema qui appunto che dicevi tu è dire, no, che si vive meglio.
0: Esatto, esatto. E quindi no, questi tre contributi sono veramente interessanti e belli, cioè anche belli da leggere, direi. E poi abbiamo ovviamente veramente toccato di tantissimi temi. Abbiamo una riflessione ad esempio di Paolo Caroccia, che è un docente di diritto presso la Notre Dame University nell'Indiana, a partire dalla Magnifica Humanitas.
2: Sì.
0: E tutto la riflessione sulla questa tecnologia che ci spinge a superare ogni soglia, e che, no, che in cui ogni, come dire, ogni imperfezione deve essere tolta, no? Da questo mondo, per cui noi abbiamo l'intelligenza artificiale che risolve le equazioni più difficili del mondo, che se il testo che scrivi non è perfetto te lo sistema, se il calcolo che devi fare al lavoro te lo fa perfetto mentre tu non sei, magari non ce la faresti.

0: aspetti, però questa riflessione che lui fa a partire dall'enciclica è: eppure non dobbiamo dimenticarci che il limite, cioè l'esperienza del nostro limite umano, è l'esperienza che ti apre al mistero, ti apre a Dio. E quindi, perché tu quando riconosci che non ce la fai, da una parte domandi e chiedi, e poi ti ingegni, l'uomo si ingegna, no? Nella storia si è sempre ingegnato, è sempre stato creativo, si è spinto sempre più in là per conoscere, per scoprire, per, e quindi di non spaventarsi del limite, no? E questo è una grande lezione di questa enciclica, no? Perché non è nella perfezione, che come noi sappiamo non è di questo mondo, che scopriamo noi stessi.
1: Certo. Anche questo, anche da quello che tu dici, perché mi piace sempre sottolineare quello che, se noi parliamo una volta al mese della rivista, è perché ci notiamo un affronto positivo, non nel senso, signori, non è vero che ci sono le cose brutte e cattive nel mondo, no, è che comunque c'è un affronto positivo.
2: Bello, questo no? Bisogna dirlo, allora, c'è, perché ci parlano solo positivo, quello, questo.
1: Cioè, anche appunto quello che tu adesso stavi ricordando su questo intervento che prende spunto appunto dall'enciclica del Papa, non si tratta di allarmarsi per porre dei muri, si tratta forse di essere allerti per essere capaci di cogliere meglio quello che sta accadendo, per non cadere poi in quelli che sono i danni magari che sono insiti, e quindi aiutarci a capire, ma sempre in un atteggiamento di positività, cioè di affronto reale verso quello che succede, insomma.
0: Infatti è bellissimo, perché rispetto all'enciclica, cioè ricorda che l'enciclica non dice allora la tecnologia, l'intelligenza artificiale sono da demonizzare, bisogna assolutamente no, dice anzi, dice molto di più, dice ricordiamoci che la tecnologia è una risorsa meravigliosa, ma altresì che servirà allo sviluppo dell'uomo solo se resta orientata alla comprensione, all'accompagnamento del valore di ogni singola persona su questa terra, cioè, perché poi ovviamente, come il Papa ha ricordato, si aprono tanti temi, l'accesso alle risorse, perché c'è chi ha accesso alla tecnologia e chi no, banalmente, no? Ma l'uomo vale e ha una sua infinita grandezza, sia che viva a Macerata, sia che viva in Burundi, sia che viva a Timbuktu. E quindi se la tecnologia si è orientata al bene, è un po' il cuore anche di questa riflessione di Carozza.
1: Bello.
0: E poi abbiamo appunto ospitato un'intervista molto bella a Remy Bragg.
1: Ecco, quella volevo arrivare lì, perché tu hai accennato nei temi trattati nella rivista anche questo giudizio un po' sul suicidio assistito, fine vita, eccetera, no? Quindi anche lì c'è questa rivista, questa intervista che hai curato tu, insomma, quindi diciamolo che è molto interessante, perché entra proprio nel merito, non da un punto di vista anche qui tecnico di contrapposizione e tutto il resto, ma di effettivamente di affronto totalmente umano poi di queste questioni, come prima per esempio c'era anche l'intervento di Lorenza Violini, per esempio, che lo stesso ne parla un po', perché un po' questo sempre l'ambito è più ampio, è sempre questo, in cui magari rilancerebbe su un affronto positivo della questione del fine vita, per esempio accennando anche lì, ma Tracce ne fece poi un numero particolare sulle cure palliative, che non sono così, il nome non rende merito, perché significa non diamo spazio all'accompagnamento, insomma. Però adesso volevo proprio questo, hai preceduto, che ci raccontassi qui magari con un pochettino più di dettaglio perché vale la pena andare proprio a rileggere con calma questa bella e ampia intervista appunto al filosofo Remy Bragg.
0: Beh, allora, innanzitutto Remy Bragg è uno dei filosofi contemporanei più famosi al mondo, e che abbia accettato di intervenire con così grande libertà su un tema così delicato e anche scomodo, cioè quello del fine vita, è stato per noi un grande regalo. Lo ha fatto perché nel luglio scorso l'Assemblea Nazionale Francese ha approvato una legge sul fine vita, che quindi apre in Francia la possibilità del suicidio assistito. E per la prima volta c'è stato però un grandissimo dibattito pubblico nella laica Francia, e la Chiesa Cattolica, soprattutto per bocca dei vescovi, ovviamente aveva condotto una sua battaglia, diciamo, contro questa legge. Remy Bragg in questa intervista dice sostanzialmente che tutto parte da una grande menzogna, no? Che è quella del concetto di dignità, perché oggi l'uomo dice che oggi l'uomo confonde l'idea di dignità con la capacità di autodeterminarsi, cioè con quella che noi chiamiamo autonomia. Quindi noi siamo degni di vivere, di essere al mondo solo se siamo performanti. Quindi se tu, e questo ovviamente apre, questo è quello che il mondo dice oggi, ovviamente non è il pensiero di Remy Bragg, lui sta fotografando la concezione antropologica da qui ci si muove per arrivare a questa legge, cioè che, certo, che uno ha valore ed è degno di vivere solo se può fare. Per cui nel momento in cui uno è più o meno libero nel movimento, più o meno intelligente, più o meno forte, più o meno ricco, è più o meno degno di
1: questo. Qui adesso parliamo, lo spunto di riflessione nasce appunto questa legge in Francia, ma anche che sta girando ormai piano piano anche in Italia, si sta inserendo sul fine vita. Ma questo aspetto, che piano piano stiamo scivolando nel considerare il valore della vita in base alla prestazione, in base alla performance, ma è anche piano piano sta diventando la causa forse principale, determinante, scatenante del disagio giovanile, per esempio. Quindi, cioè, voglio dire, è una questione non legata ad una piccola parte, una circostanza, ma proprio è una mentalità che si sta diffondendo, che noi valiamo in base a quello che riusciamo a fare o a far apparire, soprattutto, neanche tanto il fare, ma il far apparire.
0: Ecco, esattamente così. A me ha colpito molto nel dialogo con lui anche il richiamo che ha fatto ai cristiani a vivere una testimonianza vera di questo, perché lui dice, c'è un passaggio molto bello nell'intervista dove lui dice che nell'antichità il cristianesimo ha introdotto uno sguardo nuovo sull'uomo, no? E ci ha fatto riconoscere pienamente umano quello che i pagani consideravano umano in maniera incompleta, quindi il feto da abortire, il neonato, lo schiavo da sfruttare, la donna da sottomettere. Il cristianesimo ha ribaltato tutto questo, no? Perché ha introdotto invece il fatto che ogni uomo, come dicevamo prima, vale, ogni donna vale, anche il bambino nella pancia. E lui dice, oggi però a noi cristiani è chiesto di andare oltre, cioè di continuare a testimoniare con forza, non smettere di dire che è possibile riconoscere pienamente l'umano anche nei malati che sono in coma o nelle persone che sono affette da demenza, certo, o eccetera. Lo dice come richiamo reale, non per una contrapposizione, ma come una voce che deve levarsi per dire non è vero che l'uomo vale solo quando si fa da sé. E fa un altro bellissimo affondo, dice una cosa che sembra quasi ovvia ma non lo è più. E lui dice, non possiamo crearci da soli, perché nessuno viene al mondo per sua scelta, però possiamo distruggerci, e il suicidio oggi è il culmine dell'autonomia. E allora lui dice, allora siamo chiamati a testimoniare invece di amare, che amare la vita è pensare che qualunque essere su questo pianeta è nato per il bene, qualunque sia la sua condizione.
1: Eh sì, è una considerazione fondamentale, perché poi in realtà non sappiamo uscire da questo, sappiamo in realtà dove ci porta, ma le modalità magari nell'attualità non lo sappiamo dove ci porteranno, ma nel passato storico, quando cominciamo a voler mettere noi i paletti, a voler noi definire quali sono i parametri per definire degna una vita, oppure per definire cosa è persona e cosa no, e è chiaro che questo poi ci porta a perdere totalmente l'umano, insomma.
0: Esatto.
1: Quindi no, questa intervista è molto bella, insomma, perché tante volte adesso faccio un po' la cosa, dice, perché è merito insegnato filosofia medievale, araba, eccetera, eccetera. Allora magari uno passa oltre, c'è il filosofo, allora no, dice cose, no, fortunatamente abbiamo la possibilità di poter parlare con dei filosofi che parlano della vita concretamente in termini in cui noi possiamo starci, possiamo essere
2: anche altre cose, insomma.
1: Ecco, no, voglio dire, effettivamente non è una cosa accademica, no? Perché tante volte abbiamo la repulsione immediata, ma se questo è un docente universitario, filosofo, eccetera, eccetera, ma invece no, è qualcuno che ha mette a disposizione la sua competenza e capacità di andare a leggere nella realtà che tutti viviamo e ce lo racconta in modo estremamente comprensibile, perché ecco, questa intervista contiene risposte che sono comprensibili a chiunque, anche chi non avesse fatto studi di filosofia, insomma, chiaramente.
2: Questo è molto bello.
1: Quindi no, è molto interessante.
0: Esatto, poi appunto nel numero appunto non ci sono ovviamente solo, ci sono contributi di questa caratura, ma ci sono anche cose di cultura. C'è un'intervista meravigliosa di Alessandro Banzi, sì, alla premio Pulitzer, Marilyn Robinson, che invito tutti a leggere. C'è un pezzo scritto superbamente da Luca Doninelli su David Hockney, che è il più grande artista contemporaneo, appunto, che è morto a giugno, e racconta la genialità di quest'uomo nella fotografia, nella pittura, nell'uso del digitale, cioè anche che fino all'ultimo miglio ha voluto sperimentare, scoprire, no? E poi c'è un'anticipazione bellissima, chiudo anche, del libro Il centro della vita, di Don Luigi Giussani, con particolare affondo sul fatto che la vita ci è data per la missione. E poi testimonianze, tantissime testimonianze, lettere.
1: Beh, sì, ecco, la parte delle lettere che resta integralmente, perché è una delle caratteristiche fondamentali, perché lì appunto, esatto, poi c'è il racconto della vita di gente che vive, come è poi tutta la prima parte della rivista, e va sotto il grande tema di gente che vive, insomma, perché poi abbiamo detto nell'attualità magari si dà spazio anche a parole di tra virgolette di esperti, no? Però come dicevi tu, insomma, ci sono contributi, perché effettivamente la rivista affrontata adesso in questo mese forse ha un respiro un pochettino più ampio rispetto a quello che era pensato per qualche anno fa, e poi e per esempio c'è un allargamento di quella parte che va sotto il termine block notice, cioè che è un po'.
0: Esatto, stavo per dire, ah, ecco. Esatto, cioè, no, questo è importante perché insomma la mia collega ci dedica tanto tempo ed è giusto, perché è una sezione bellissima, dedicata appunto alla segnalazione di musica, podcast, festival, cinema, film, documentari che vale la pena ascoltare o andare a vedere o rintracciare. Ecco, si è allargata ed è, insomma, sì, sono pagine anche quelle assolutamente interessantissime. E poi testimonianze da tutto il mondo, c'è una bellissima storia di conversione di una luterana che si è convertita al cattolicesimo, storie da Taiwan, come dicevo dall'inizio, c'è anche un reportage da una realtà di Catania, nata insomma dall'esperienza dei salesiani, centri di accoglienza e comunità alloggio, sì, per migranti, sì, insomma veramente è molto ricco, e vi invitiamo a scoprirlo insieme, ecco, cartaceo sia digitale, insomma, andando anche online.
1: Poi sappiamo anche, qualche volta ci siamo informati di piccoli, perlomeno nel nostro territorio, di piccoli punti di lettura insieme, cioè esistono dei gruppetti di persone, poi quando ce lo fanno sapere lo ridiciamo anche per radio, dei gruppetti di persone che si ritrovano per leggere insieme qualche intervento di tracce, invitando anche persone nuove. È una bella cosa, perché appunto evidentemente c'è un respiro che coglie le persone che possono leggere degli articoli e poi hanno il desiderio di poterne riparlare insieme, per giudicare insieme e di proporre anche a nuovi amici. Quindi è una cosa bella. E
2: anche questo facciamo, è bellissimo. Sì,
1: io devo confessare poi che apprezzo molto la rubrica in particolare di Walter Muto, di musica, sì. Perché la utilizzo sempre, questo sicuramente quando, la volta al mese che parliamo di tracce, per prendere spunto da lui, perché poi io chiaramente sono over come età per poter star dietro alle, al panorama musicale. Poi Walter Muto invece sa sempre consigliare autori nuovi o anche ormai consolidati e conosciuti, più conosciuti, perché sa cogliere gli spunti di tra virgolette serietà umana nell'affronto della vita attraverso le canzoni. Quindi allora io direi di Nazareno di ringraziare enormemente Maria Acquasimi, perché Maria, la compagnia che ci ha fatto Sfogliando Insieme
2: è stata bravissima. Che bella cosa che ho sentito oggi. Io dico, ma quando facciamo più ancora questo che leggiamo? È arrivato, meno male.
0: grazie
1: e
0: a
1: quindi
0: voi.
1: Vi ringraziamo per il lavoro che fate, perché poi magari più avanti ci sapremo ridire se sta cogliendo consenso questa impostazione nuova della rivista, ma non avendo impressione di creare una frattura o un tradimento al cammino, le tracce sono le stesse, solo che le tracce di 20 anni fa si vedevano magari i mocassini, adesso si vedono le sneakers, però sono sempre tracce di un popolo in cammino.
0: Esattamente.
1: Quindi,
0: grazie.
1: Quindi grazie e buon lavoro a voi di quello che fate. Vediamo poi il prossimo mese, sicuramente dedicheremo di nuovo uno spazio, e quindi di nuovo buon lavoro. E allora noi adesso ci lasciamo con Caparezza, che ci propone Walter Muto in questo numero, con Cosmo Naufrago.
2: Bene.
1: Poi ci ritorniamo sopra magari.
2: Bene.
1: Quindi grazie ancora, e poi ci diremo qualcosa dopo questo intervento musicale.
2: Ascoltiamo.

0: Ecco, dicevamo, questo è un suggerimento.
1: Una bella canzone questa
0: sì,
1: sera.
0: Adesso l'abbiamo sfumata, ma è dal disco, dal Orbit di Caparezza, che si chiama Michele Salvemini, scopro qui dalla rubrica di, appunto, di Walter Muto, di musica su Black Note 6 tracce. E è una riflessione questa canzone, Cosmo Naufrago, sulla libertà, insomma, libertà, libertà, poi posso essere,
1: questa è una cosa che si
0: chiavo di tutto,
1: si dice molto, no?
0: Prendo un messaggio WhatsApp che mi è arrivato mentre stavamo salutando la nostra carissima amica Maria Quasimi, e quindi non ho fatto in tempo a comunicarglielo. Allora, chi scrive è Emanuela, che è una fedele lettrice di tracce da anni, e dice: questa rivista è una miniera d'oro, perché informa, perché stupisce, perché aiuta ad avere uno sguardo nuovo, positivo.
1: Brava, bravissima, così ci voleva.
0: Ecco, tanti articoli creano speranza.
1: Anche io.
0: Tutti gli articoli sono importanti. Poi le foto con quei sorrisi è un invito alla gioia. Guardiamo la bellezza delle persone.
1: Ecco.
0: Poi bellissimo. Sul tema specifico di questo numero dice: la famiglia rende felice. Viva la famiglia. E questo è Emanuela da Tolentino, che è una fedele lettrice di tracce da anni.
1: Giusto.
0: E
1: giusto.
0: Quindi questa testimonianza la prendiamo come spunto per invitare altri a, appunto, ad avvicinarsi a questa rivista, che è sicuramente del tutto particolare nel
1: guai a chi non lo legge,
0: nel panorama editoriale. Quindi intanto magari avvicinatevi online, quindi su clonline.org andate, poi trovate tracce e qualche articolo è presente appunto lì per poter capire di che si tratta, e poi magari
1: ecco, digli pure dove lo trovano, perché
0: poi
1: sennò...
0: qui fisicamente abbiamo detto a Macerata, nella libreria, la bottega del libro in Corso della Repubblica, poi a Tolentino e altre città, compresa Macerata o altri gruppi, c'è la possibilità in qualche caso di incontrarla, spesso nella chiusura delle messe domenicali per esempio, oppure attraverso una rete di amici che ne prendono, ne fanno arrivare per posta, per distribuzione, alcune copie in più per poterle diffondere tra amici, insomma. Quindi
1: bello, questo è molto bello.
0: Allora stiamo ormai verso la fine di questo nostro spazio di oggi, Nazareno. Allora, intanto pochissime cose aggiungiamo, poi risentiremo alla fine un'altra canzone come coda finale di chiusura di questa chiacchierata, sempre un altro pezzo di Caparezza consigliato da Walter Muto. Ormai voi potete, anzi vi consiglio anche, consigliato di andare a cercare sul web, insomma su Facebook per esempio, Walter Muto, perché continua sempre a proporre brani musicali eccetera con un criterio di scelta che è molto bello, insomma, e quindi in cui lui sa cogliere aspetti che un ascoltatore distratto come lo sono io per esempio non sa cogliere immediatamente, ma quando uno riesce ad ascoltare con più attenzione scopre cose molto belle anche nelle canzoni dei nuovi autori, di quelli che magari non conosce eccetera.
1: Così poi anche noi vediamo alla radio cosa mettere e non mettere, ecco.
0: Certo. Adesso un paio di dati di attualità, Nazareno. Il notiziario già ne ha dato notizia, quindi notiziario, notizia, sì. C'è una varietà di linguaggio eccezionale. Comunque ieri 17 settembre, come ricorrenza è la data in cui viene riconosciuta il ricevimento delle stimmate da parte di San Francesco, e quindi alla presenza del vescovo Nazareno Marconi, poi le autorità eccetera, è stata riaperta a Tolentino, Nazareno, la chiesa di San Francesco, che era restata chiusa dal terremoto, quindi ormai da 10 anni.
1: Ma oggi ci sono un sacco di cose belle che sono state fatte,
0: sì. E quindi grazie a Dio cominciamo a rivedere questi luoghi che tornano ad essere fruibili, vissuti eccetera, quindi è una bellezza della chiesa, è la chiesa che sta in pieno centro a Tolentino, sarebbe quella il cui campanile è la torre degli orologi, che chi attraversa Tolentino non può non notare, quello è il campanile della chiesa sostanzialmente, che quindi è stata finalmente riaperta dopo dei lavori accurati di restauro, di ripristino strutturale per dove necessario eccetera, è stata riaperta intanto nell'imminenza della festa di San Francesco, in questo anno che è l'ottavo centenario di San Francesco, e quindi anche tutta la comunità ha promosso, ma ne parleremo successivamente, una serie di incontri, di appuntamenti sotto un grande unico tema, che appunto incontri e appuntamenti che partivano da quello di ieri, della riapertura della chiesa solenne, con anche da dedicazione dell'altare, una cerimonia del tutto particolare, siccome è stato ripristinato un altare vecchio che è stato ritrovato in qualche magazzino, un altare in marmo, e allora è stato rimesso su rispetto all'ultimo, che invece c'era al tempo del terremoto, perché dicevo, beh, questo ha una sua validità storica e tutto il resto, quindi è stato ridedicato quell'altare con la messa nell'altare, introduzione, adesso il termine non lo so, della reliquia, e quindi tutta una cerimonia particolare a cui i fedeli presenti hanno assistito, insomma.
1: E un altro altare c'è?
0: No, è nuovo, diciamo, un altare nel senso
1: l'altare
0: è un
1: nuovo.
0: Altro. È nuovo, ma tornando al vecchio. Quindi siccome è stato ritrovato in dei magazzini che si sembrava non fosse più reperibile, invece è stato ritrovato, allora insieme anche alla sovrintendenza è stato deciso di ripristinare quell'altare storico, e quindi chiaramente le reliquie che erano presenti sull'ultimo altare sono state tolte durante i lavori, messe da parte, chiaramente, perché ogni altare per essere dedicato deve avere una reliquia particolare, se non so di Tolentino quale sia la reliquia. E la reliquia chiaramente non è che deve essere del santo a cui è dedicato, a chi eccetera, perché allora se noi prendiamo una parrocchia dedicata alla Santa Famiglia, che reliquia ci mettiamo? E quindi vabbè.
1: Bravi Tolentino, su!
0: Quindi Tolentino va avanti, e infatti tutta la comunità contenta di tutto questo ha messo in piedi un programma che va avanti da ieri fino al 16 ottobre, quindi ne riparleremo per degli appuntamenti particolari, e sotto il tema facciamo festa insieme, pregando, ascoltando, guardando, giocando, mangiando, cioè facendo una scelta, non dividendo, dice, cioè abbiamo praticamente un mese di vari appuntamenti che sono modalità di far festa con vari aspetti, ma è l'unico desiderio di far festa. Quindi non diciamo c'è il momento civile, il momento religioso, no, è un intervallarsi di appuntamenti di vario genere, ma che riportano tutti a voler far festa nell'occasione di San Francesco, doppia festa per la riapertura anche della chiesa, e l'immagine, è stato fatto un manifesto con l'immagine che riporta, perché molti non lo sanno, ma c'è una cappellina affrescata del XIV secolo, quindi significa che andiamo 1350,
1: fantastico,
0: 60,
1: questo,
0: eccetera,
1: mi piace.
0: Che è nella chiesa di San Francesco, cioè guardando l'altare, e dall'altare stesso sulla destra si accede a una cappellina che si sviluppa molto in altezza, in cui sono presenti degli affreschi, e uno degli affreschi riporta San Francesco mentre riceve le stimmate, con Frate Leone che legge, eccetera, che sta lì insieme, e San Francesco che riceve le stimmate. Quindi questo è un particolare di questa immagine riportata nel manifesto, e poi è stata scelta per sottolineare questo, il significato anche della vita francescana, una frase che è stata estratta dall'ultimo libro di Monsignor Nazareno Marconi, che parla proprio di San Francesco, in cui dice: la vita francescana nasce da un'esperienza di misericordia che cambia lo sguardo sulla realtà. Quindi questa è anche una bella definizione, anche un po' della santità, no? Che è un'esperienza di misericordia che cambia lo sguardo sulla realtà, e quindi da questo cambiamento di sguardo poi tutti noi possiamo aspirare, giustamente dobbiamo aspirare alla santità. Vabbè, il prossimo appuntamento lo dico solo adesso per dovere di cronaca: domenica prossima, quindi 20 settembre, nella chiesa di San Francesco alle ore 17 ci sarà una conferenza di illustrazione di tutti i lavori svolti nella chiesa.
1: In quale paese?
0: Chiesa di San Francesco a Tolentino, Francesco, domenica Tolentino, prossima alle ore 17 c'è questa. Ci sono varie relazioni brevi, sintesi, però, che chiariranno i lavori che sono stati fatti per ripristinare l'uso della chiesa, che riabbiamo, dico qui un dato curioso di cronaca: nel 1873 ci fu un famoso terremoto classificato come terremoto di San Ginesio, perché probabilmente forse lassù c'erano più danni e tutto il resto, ma che provocò danni anche a Tolentino, tra cui anche danni alla chiesa di San Francesco. E allora parroco, di cui adesso l'ho letto ma non ricordo il nome, che si stava muovendo per poter riaprire, fare i lavori necessari per poter riaprire la chiesa, quindi aveva smosso chiaramente la diocesi, tutte le realtà, la prefettura di Macerata, eccetera. Quando va a rivolgersi al comune di Tolentino, anche per avere un po' dalla sua parte un aiuto, un sostegno, un contributo, non so che, il sindaco d'allora immediatamente rispose, dice: ma no, tanto qui ci sta anche San Nicola, eccetera, buttiamo giù la chiesa, approfittiamo, buttiamo giù la chiesa e facciamo una piazza più grande. Chiaramente questo parroco insieme ai fedeli non erano contenti di questa risposta e andarono avanti, tornarono alla carica, e in realtà dopo 5 anni dal terremoto di allora la chiesa fu riaperta e ce l'abbiamo, grazie a Dio, ce l'abbiamo ancora oggi.
1: Oh, che bello, che bello.
0: E quindi ecco questo. E
1: di questo. Bello a Tolentino anche per me, che dove sono nato, quindi belle queste cose che hai detto.
0: Eh sì. No, ma è... quindi adesso poi chiaramente qualcuno mi rimprovererà, dice sottolinei di più le cose di... Io in realtà non ho nessun pregiudizio, mi fa piacere sottolineare alcune cose che mi colpiscono e di cui sono a conoscenza direttamente, non andando semplicemente a sfogliare i giornali eccetera, perché che già hanno riportato la notizia, quindi la notizia già c'è altrove, però quelle cose che più mi colpiscono, poi siccome vivo a Tolentino magari è più facile che ne sappia di Tolentino, però Tolentino è un luogo abbastanza integrante di tutto, bello, il nostro, importante di tutto il nostro territorio, quindi poi nelle altre, negli altri spazi nazareno si parlerà un pochettino di più di Macerata, di Recanati,
1: ma
0: di
1: come
0: Cimboli,
1: no, ma come no,
0: certo. Treia, di Pollenza,
1: tutti hanno
0: quindi
1: qualcosa di bello,
0: lo spazio c'è per tutti in questa radio, quindi non dite orca. A me capita, chiaramente, essendone più a conoscenza, più soprattutto delle ragioni, della consistenza, del perché di iniziative tolentinate, che mi capita di parlarne un po' di più, abbiate pazienza. Come, e questa poi è l'ultima cosa che vi racconto, che perché avviene tra qui e la prossima trasmissione, un altro aspetto che è molto bello ed interessante è quello riguarda giovedì 24 settembre. Perché il giovedì 24 settembre del 44, era domenica, erano passati più di 6 mesi, in realtà 6 mesi e 2 giorni per essere precisi, dall'eccidio di Montalto, cioè il 22 marzo del 44 a Montalto, una frazione di Cessa Palombo, quindi nell'interno delle nostre colline alte, eccetera, prima della montagna, furono uccisi oltre 30 persone, di cui una ventina tolentinati, eccetera. E chiaramente per le condizioni della guerra non fu possibile trasferire le salme da quel luogo al luogo d'origine.
1: Tra possiamo questo, dire, quando è che le guerre se ne vanno via?
0: Ecco, allora, e quindi siccome solo fu possibile, quindi nella domenica 24 settembre 1944 fu possibile riportare le salme e fu celebrato un funerale di cui si ebbe lunga memoria perché coinvolse tutta la città, e l'altare, guarda caso, era posto proprio praticamente davanti la sede attuale del circolo culturale Tullio Corsalvatico. E allora, mossi un po' da questo, un po' anche dall'interesse a questo evento storico che è di grande rilevanza umana, Circolo Corsalvatico già nel passato ha curato una, ancora disponibile, una mostra sui martiri di Montalto, sulla realtà cittadina tolentinate da cui questi giovani erano stati formati, che avevano vissuto, eccetera, e poi ha scritto, fatto anche una pubblicazione in merito a questo, raccogliendo in particolare testimonianze di sacerdoti che hanno avuto a che fare con questa vicenda. E però, prendendo anche spunto dal fatto, coincidenza particolare, che l'altare della cerimonia dei funerali era proprio di fronte all'attuale sede, allora è venuto in mente di ricordare giovedì prossimo, quindi giovedì 24 settembre alle ore 21, proprio in piazza Mauruzzi, una lettura a più voci di testimonianze, lettura a più voci, quindi di testimonianze fedeli, che sono tratte dall'edizione straordinaria di Voce di Provincia, perché in quella domenica 24 settembre 44 fu stampato appositamente un numero di un periodico Voce di Provincia che raccontava la vita della provincia, con delle bellissime testimonianze che vale la pena riascoltare. Infatti la serata che il Circolo Culturale Corsalvatico propone, con il patrocinio del Comune che dà il sostegno per poter realizzare lì davanti, avere lo spazio e tutto il resto, è una lettura fedele, esclusiva di ogni altro tipo di intervento. Cioè, noi ascolteremo quello che veniva scritto come testimonianze, come racconto, come invito in quella occasione, come per celebrare i caduti appunto per la libertà, come si diceva, che era un numero speciale di questo Voce di Provincia. Quindi leggeremo semplicemente, verrà letto semplicemente questo, quindi dalla Voce di Provincia, l'edizione straordinaria che era dedicata ai caduti per la libertà, per rendersi conto un po' della bellezza umana. Ma poi è molto commovente andare a riascoltare quelle testimonianze lì riportate, ma la profondità umana di certi inviti che lì vengono posti, di certe indicazioni, di certi approfondimenti, certe riflessioni che vengono posti lì con le bare dei propri cari presenti. Perché è importante? Non per avere, Nazareno, quando io parlo del passato, di solito dico sempre,
1: ti piace il passato,
0: insomma. Ma perché, però,
1: no, dove, però è bello, è giusto,
0: ma qui. Perché appunto, Nazareno, è giusto, ma dove noi possiamo capire che anche lì possiamo scoprire, possiamo vedere, possiamo aver testimoniato una positività di affronto della vita che vale ancora oggi.
1: Certo,
0: quindi il passato è bello perché quando noi riusciamo a cogliere non date, nomi e fatti storici così aridi, ma anche vita, giudizi di persone che sono applicabili, sono vivibili, più che applicabili sembra una cosa un po' arida, vivibili ancora oggi. Quindi sono testimonianze che noi dobbiamo andare a riascoltare. Quindi infatti in quella serata, giovedì prossimo alle ore 21 in piazza Mauruzzi, non ci saranno commenti, ci saranno solo letture fedeli tratte da questo giornale. Per dire, io adesso, per dire una cosa, il sindaco di allora, il professor Alessandro Zazzaretta, aveva scritto, e poi l'avrà letto anche lì dal palco chiaramente, ma sta riportato su questo giornale Voce di Provincia, la conclusione del suo invito è questa, ve la rileggo a tutti, poi la riascolterà insieme a tante altre testimonianze chi verrà giovedì prossimo. Cittadini, su questa barriera di tenebre sappiamo accendere una fiamma viva di amore. Sulla guerra riaffermiamo la pace, sulla morte la vita, sulla tirannide che uccide la libertà che redime. Poi ecco, conclude, questo. E nel nome di questi martiri, nostri giovinetti, riallarghiamo il cuore al monito del poeta, piacciavi porre giù l'odio e lo sdegno, ma l'odio provoca altro odio, l'odio provoca vendetta, la vendetta provoca violenza. Allora le parole di oggi, per affrontare, queste sono parole che valgono oggi per affrontare
1: e anche domani
0: le situazioni che noi viviamo, sia a livello anche personale, ma a livello mondiale.
1: È certo.
0: Sulla guerra riaffermiamo la pace, sappiamo accendere una fiamma viva di amore, sulla morte la vita, sulla tirannide che uccide la libertà che redime. E questo non si fa con l'odio, dice, piacciavi porre giù l'odio. E noi ascolteremo non nostri commenti, perché io dopo, quando ne parlo qui, come lì non ci sarà nessun commento, ascolteremo quelle parole dette da chi ha vissuto quella circostanza di fronte con la presenza delle bare dei giovani trucidati dai nazifascisti.
1: Ecco.
0: Però si dice, questi sono morti invano o sono morti per esprimere qualcosa che può essere utile anche per noi oggi? Lo dicevano allora, ma per noi oggi a 82 anni di distanza. Hanno detto cose, hanno affermato valori, quindi ascoltiamoli però, non commentiamoli, non facciamoci il discorso magari che tante volte poi scivola, sai, sul comodo personale, perché poi quando uno va a farci un commento facilmente può rischiare di tirarselo secondo no, la propria opinione. Invece no, ascolteremo giovedì prossimo fedelmente solo le parole scritte in quel giornale, con testimonianze eccetera eccetera, le testimonianze lì riportate. Quindi qui finisco, Nazareno, perché abbiamo
1: ricordiamo sempre, perché oggi l'abbiamo detto, per andar bene oggi bisogna anche vedere quello che è stato prima.
0: E certo, perché
1: ci sono molte cose che possiamo capire quello che si fa,
0: perché da lì possiamo avere belle testimonianze, come esatto. Del resto voglio dire, quest'anno siamo tutti presi, poi ne riparleremo, delle iniziative varie su San Francesco che sono accadute ma che accadranno, adesso Tolentino in particolare ve l'ho già accennato, ma se altri ce lo comunicheranno le diremo lo stesso, perché ci interessa fare gli 800 anni di San Francesco. Il santino di San Francesco ormai ce l'abbiamo, quindi non serve, no? Sì, lo stamperemo nuovo per mettere un santino in più nel portafogli? No, ci interessa San Francesco perché oggi cosa ha da dire? Perché ne parliamo ai ragazzi, diciamo guardate San Francesco, magari andiamo insieme all'Assisi per raccontarcelo. Perché San Francesco nella sua vita ha da dirci cose che sono valide oggi, come è quello che è stato scelto da mettere nel manifesto, che poi è una citazione fatta dal nostro. La vita francescana nasce da un'esperienza di misericordia che cambia lo sguardo sulla realtà. Quindi noi come riusciamo a guardare diversamente, quindi guardare diversamente, non a negare la realtà, se facciamo un'esperienza di misericordia? La prima esperienza di misericordia è quella di riconoscersi creature.
1: Bello Tolentino, bello Tolentino, sì, ciao sì. Tolentino.
0: Allora, ci lasciamo sempre appunto come preannunciato, come promesso, con una canzone consigliata, perché in questo mese di settembre Walter Muto su Tracce ci consiglia di ascoltare Orbite, Orbite di Caparezza. E la canzone è Curiosity, perché dice, cito un verso solo: ma un uomo senza curiosità è già un uomo morto.
1: Ecco,
0: nell'universo, bene. Università, noi siamo fuori corso. Un uomo senza curiosità è già un uomo morto.
1: Giusto.
0: È una
1: giusto.
0: Bella frase che dice Caparezza in questa sua Curiosity. Nazareno, qui concludiamo.
1: Ci salutiamo.
0: Buon pranzo, intanto, buon fine settimana. E alla prossima, se Dio vorrà, e noi stessi pure.
1: Ciao a tutti.